siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Company. Noi siamo
1: la family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro. Dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Boutique Radio Compagnie.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: that time.
1: Radio Company.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
4: Radio Company Boutique.

0: dice in spagnolo?
1: Bocadillo.
0: E in francese?
1: Colation.
0: In portoghese?
1: Longi.
0: Cinese?
1: Ciao, ci.
0: Vabbè, se non si era capito, snack.
1: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
0: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
1: dalle 11 alle 13
0: su Radio Company.
2: Radio Company Snack.
3: Radio Company Boutique.

0: Radio Company ha scelto Sì, Street Italian Food Padova.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
6: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Il lunedì mattina si riparte con Botta da 90, nuova settimana insieme. Salve a tutti, a Mauro Tonello, salve anche DJ Nick alla console. Come sapete, da questo momento e per i prossimi 30 minuti, grande sound marchiato anni 90. E partiamo con Bond Street. Questa è la loro versione di un pezzo storico dei Depeche Mode, ovvero sia Personal Jesus, i TPM con See Like Woman e poi lui Danza la sua Pump It Up.

0: Danza con Pop It Up, TPM e Sly Woman e i Bond Street, la bellissima Personals, Jesus, una bellissima versione davvero da riballare insieme. Ci fermiamo, dopo torniamo con lei, Miss Gloria Gaynor.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: 90 suona qui su Radio Company e ritroviamo anche lei, Gloria Gaynor, che la risentiamo con Oh What a Life. Il remix è quello di Alex Natale, subito dopo gli 883 nella notte, il remix di Molella.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Max Pezzali e Mauro con Nella Notte, il remix di Mollella e prima ancora Glad Again con All Water Life, il remix di Alex Natale. In arrivo ora JD, pezzo potente, questa Plastic Dream e poi Sound System, la voce quella di Sigrid e la sua Baracca Destroy.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: gli Steam System con Black and Sway, Italo Disco e JD prima ancora, davvero fortissimo questo pezzo, ancora oggi fa vibrare tutte le nostre cordicelle emozionali, e quindi l'abbiamo risentito con un bel piacere. E siamo arrivati alla fine. Accidenti, è volata anche questa mattina. Da Mauro Tonello è tutto, grazie al nostro DJ Nick, vi lasciamo come sempre insieme a loro, al trio, ovvero sia la nostra Carlotta con il nostro Enrico Sisma e Ale De Biasi, DJ immancabile.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: ad annunciare questo disco, disannunciare questo disco in entrata, però adesso lo faccio io di nuovo.
1: Non abbiamo avuto solo California Girls, abbiamo avuto anche altre canzoni comunque.
0: Certo, ci credo.
1: Sì. No, volevo farlo io perché volevo fare tipo quella roba di allora è tornato e invece
0: volevi
1: no,
0: presentarmi?
1: Invece no, perché siccome sei un egocentrico maledetto, allora no, hai dovuto rovinarmi questo momento in cui ti presentavo.
0: Va allora bene, io ho una giustificazione per l'egocentrismo. Come dice Mauro Tonello, chi fa questo lavoro è egocentrico.
1: Sì, vabbè, non è che deve essere Mauro, necessariamente anche stronzo, però.
0: Ah, perché sono entrato io, quindi sono anche stronzo.
1: Un po' sì. Hai rovinato un momento, hai rovinato un momento. Buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
1: Fammi vedere l'abbronzatura.
0: Boh, non c'è tanto, perché io non amo prendere sole, voi lo sapete.
1: Oh, non amo prendere il sole perché io ho la pelle dei nobili.
0: Delicata. Esatto.
1: Delicata. Quindi, ovviamente,
0: scusa,
1: sto
0: quindi
1: sotto l'ombrellone.
0: Io avrei la pelle come Stefano Conte, in pratica.
1: Certo, beh,
0: lui è un nobile, Stefano Conte, lo sappiamo.
2: Ciao, Sisma!
0: Ciao!
2: Ciao!
0: Ciao.
1: I signori nobili, sai come si riconoscono.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, subito volevo chiedere ai nostri ascoltatori se sono tornati totalmente dalle loro ferie o c'è qualcuno ancora in ferie. Perché in realtà sto sentendo di gente che ancora ci va.
1: Beh, vabbè, allora guarda,
0: ci sta ancora.
1: Ma sì, ma tu lo sai che adesso ci sarà gente che andrà in ferie fino a novembre, dicembre. Cioè sarà comunque un continuo. Però ti garantisco che dalla settimana scorsa sono praticamente tornati quasi tutti.
0: Sono tornati quasi tutti, fatevi sentire amici e amiche. 333-2688-688. Stamattina cominciamo così, ricominciamo. Tra l'altro io non ho capito questa cosa, ragazzi. Dopo parliamo di tante cose, ma io non ho capito perché le scuole iniziano il 10, cioè di giovedì.
1: Sì. Ma anche di questa cosa ne abbiamo parlato,
3: È
1: ma
3: vicino al weekend.
0: È vicino
1: sì,
0: al weekend.
1: È rientro morbido per
0: sì,
1: gli studenti.
0: Esatto. Sì, atterraggio morbido. Ale De Biasi, come stai?
3: Bene, bene.
0: Io e te da un mese che non ci vediamo praticamente.
3: Mese, sì, esatto.
0: Io e lui da un mese che non.
1: Lo vedi diverso? È più alto, un po' più alto.
0: Allora,
1: più alto.
0: Lo vedo. Si è rapato. Cioè, si è proprio tagliato i capelli corti.
1: Non solo
0: i capelli?
3: Non solo i capelli, sai d'estate, si fa anche altro.
1: Sai d'estate. Devi stare freschi.
0: Si suda e quindi sai.
1: E guarda, venerdì aveva la maglietta al contrario. È stato tutto il giorno con la maglietta al contrario finché non è entrato DJM e gli ha detto: ma è la maglietta al contrario. Lui se l'è rigirata e aveva delle stampe che assolutamente noi non avevamo, cioè io non avevo notato.
0: Questa è una bellissima cosa. Poi tra l'altro mi hanno insomma confidato che tu hai dato ai gatti degli squallidi, ad altri animali.
1: Ma quelli sono discorsi tra noi, non è che li devi spiattellare in diretta.
0: Ah, ma io pensavo in diretta.
3: No, fuori onda. È Carlotta.
1: È tutto un discorso. Allora, attenzione, scusami, è un discorso molto ampio che non possiamo fare in diretta. Comunque,
0: okay.
1: Sì, ma cioè, nel senso,
0: non
1: questi
0: sapevo.
1: Sono discorsi nostri.
0: No, ma io pensavo che lo avesse fatto in onda, perché me le aspetto queste cose.
3: Non
0: lo
3: farei mai.
0: Senti, no, allora, no. Io direi che potremmo mettere la sigla dei sommersi, perché se vi va.
3: Facciamolo,
0: visto che c'è un. Siamo ritornati. Insomma, delle prossime settimane probabilmente cambieranno delle cose. Mi confermate anche questo?
1: Pare
0: forse.
1: Così pare. Chissà, se cambieremo orario.
0: Sì, come cambieremo? No.
1: Torniamo dalle 14 alle 16. Mettiamo i pischelli.
0: La mattina?
1: No,
0: guarda, Joe si sveglierebbe.
1: Joe, io penso che Joe lo troviamo veramente
0: asfaltato.
1: Sì, distrutto.
0: Sì. Va bene, allora amici, buongiorno, c'è la sigla dei sommersi.
4: Devo dire la verità, 15 giorni così belli di ascolto di Radio Company non li avevo mai passati negli ultimi 10-12 anni. Forse sarà dovuto alla mancanza di Sisma. Beh, ragazzi, Carlotta, complimenti. Hai trovato testa, veramente. Sisma non serve, secondo me.
5: Comunque, Carlotta, tu e Ale siete la coppia vincente. Spettacolari, ragazzi.
6: Sì. Ale, Carlotta, siete la coppia più bella del mondo.
7: Carlotta, Ale, siete il top dei top. Ma Carlotta, scusa, una domanda. Qualche giorno fa hai detto che lunedì arriva qualcun altro? Ma no, ma siete fantastici così, ma perché? Perché? Ma è proprio indispensabile?
1: È
7: ma secondo
1: così.
7: Me, guarda, l'ideale sarebbe che andaste avanti voi due e basta, senza nessun altro.
2: Beh, che dire, sono stati 15 giorni comunque di un programma fluido, molto ben comunque tenuto,
0: fluidizzato,
2: senza cavolate come di solito c'è, senza dislessia vocale, senza tango eccessivo, polemiche.
0: Che cattivi che siete.
1: Sono leggero.
8: Enrico?
9: Ma siamo sicuri che lunedì coso lì deve per forza tornare in onda.
10: Penso che Sisma possa tranquillamente prendersi altre 2 settimane di ferie.
0: Senza
10: comunque
0: problemi.
10: Carlotta e Ale siete una coppia frizzantina, molto molto bene questa settimana senza Sisma.
5: Bella questa condizione solo al femminile, ma l'altro coso, come si chiamava, Sisma, è andato via, avrà trovato qualcos'altro.
11: Ciao ragazzi, devo farvi proprio i complimenti perché per queste 2 settimane tutti i giorni una sigla perfetta,
1: tutti
11: e completa
1: i giorni,
11: e l'ora esatta puntualissimi sempre.
1: Puntuali.
11: Alle 7 è una casualità che è successo proprio quando non c'è Enrico. Nessuno lo saprà mai
12: so chi sia.
0: Siete
13: raga
0: cattivi.
13: Non c'entra niente, però 2 settimane senza Sisma,
0: Fulvio, guarda,
14: bella questa family a due. L'avete eliminato.
0: Basta!
14: Sia quello odioso tango e anche quello lì,
0: come si guarda chiamava? Veramente che cattivo.
15: Ma Sisma chi?
16: Non è vinto, ma Sisma non voglio.
17: La coppia Ale e Carlotta è un po' come dire il pane con la Nutella, un aperitivo con le patatine,
0: Madonna,
17: e la cioccolata d'inverno con la panna. Qualcosa di speciale.
0: Speciale.
18: Io voglio il duo Carlotta De Biasi.
19: Ale e Carlotta, siete stati fantastici.
15: Ma Sisma chi?
16: Degli Arnotti.
19: Sisma, meglio che stai a casa un'altra settimana.
15: Sisma? Chi è Sisma? Sisma.
18: Carlotta, complimenti.
19: Grazie.
18: Ale De Biasi, complimenti. Sisma, lo lasciamo in ferie.
20: Carlotta e Ale sono come il pecorino sulla carbonara. Top!
21: Sisma, prenditi un anno di aspettativa.
0: Se volete.
22: Carlotta e Ale insieme siete come la panna e il marito.
0: Basta, però!
22: Insuperabili.
1: Insuperabili.
23: Ma sai che la condizione solo con te è fantastica.
0: Nostia.
23: Davvero, non pensavo, non manca per niente Sisma, guarda.
15: Non ho nessun Sisma.
23: Meraviglioso. Forza, forza Ale e Carlottina.
21: Buongiorno Carlotta. Da quando ci sei solo te al programma è tutta un'altra cosa, è più fluido, è più gradevole.
15: Ma Sisma chi?
21: Sisma, prenditi un anno di aspettativa.
0: Ma siete veramente.
18: Oh, no. Eccolo, è tornato. Vabbè, Carlotta, De Biasi, portate pazienza, passerà ancora questo brutto momento, arriveranno ancora le ferie. Dai.
13: Sisma, ehi Sisma, pare che quei bastardi, i tuoi colleghi, ti stanno facendo uno scherzo, eh.
0: Ma dai, non me ne ero accorto.
20: Ma ci manchi tantissimo, ci
1: uno
20: manchi,
1: scherzo.
20: Torna, ti prego.
1: Uno scherzetto.
0: Allora, voi avrete fatto sicuramente solamente una puntata un giorno chiedendo agli ascoltatori di mandare tutti questi messaggi.
1: No, caro, in una settimana gliel'abbiamo chiesto.
0: Tutta la settimana?
1: Sì, perché l'abbiamo ricordato spesso, poi loro se lo sono ricordati, sono stati molto bravi,
0: Ma voi quanto stronzi siete, ragazzi?
1: Da 1 a?
0: 10?
1: 4.
0: 11? No, 11.
1: 4, su, va.

0: Bruni con Dava. Amici, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sentite bene?
1: Ti sentiamo benissimo.
0: Perfetto, allora sono le mie cuffie che fanno schifo. Come state, ragazzi? Tutto
2: Vabbè,
0: bene? Noi siamo.
2: Quanto parli, Carlotta?
0: Ragazzi, stavo dicendo che siamo tornati in formazione originale.
1: Sì, siamo tornati in formazione originale. Io devo dire tre cose, perché poi le perdo, so già che non.
0: Allora,
1: non
0: aspetta un secondo, fermo là un attimo.
3: Io devo fare questa cosa.
1: Cosa
3: devi... Fermo lì.
1: Cosa devi fare?
3: Fermo.
1: Ma cosa sta facendo?
3: Fermo.
1: Ma si può sapere?
0: Oh, santo cielo.
1: Cosa c'è?
0: Che ho le cuffie che fanno un rumore strano.
1: Ma tu.
0: Ragazzi, io le odio, le odio. Dimmi che le mie vere cuffie sono in radio.
1: Ah, sono in radio?
0: Queste non sono le mie vere cuffie, okay. Sono le cuffie dello studio.
4: Ma allora, dimenticate qui.
1: Volevo chiederti una cosa, ma la BC della radio non prevede che non si debbano parlare di problemi tecnici in radio?
0: Senti, quello è un alfabeto vostro, io ho tutto un alfabeto tutto mio, io ho l'alfabeto farfallino, non mi dovete rompere le scatole.
1: No, allora, volevo dire due cose, tre cose. Allora, parto dalla prima che non c'entra con voi, volevo fare le congratulazioni, comunque, anche se non hanno vinto, alla nazionale di pallavolo femminile che ieri si è giocata con la Turchia alla finale degli
0: sono
1: europei.
0: Sono forti comunque, vero? Io non ne capisco niente di pallavolo, non le seguo, però sono fortissime.
1: Allora, quei livelli lì sono tutte forti, tutte.
0: Beh, certo.
1: Le italiane comunque sono forti, sono arrivate in finale, però purtroppo ieri hanno perso con la Turchia, infatti insomma vabbè, dispiace perché gli europei non riescono a portarseli a casa nonostante abbiano anche il titolo mondiale, perché i mondiali li hanno vinti di pallavolo le nostre. Gli europei niente, non ce la facciamo. In ogni caso, bravissime, quindi complimenti, applausi a loro. Allora, volevo dire una cosa a voi due. Io mi sono molto divertito perché guardando le storie finché ero in ferie, allora la prima cosa che ho notato è il six pack di Ale De Biasi.
0: Lo so, guarda, Ale, l'abbiamo commentato, ma forse non l'abbiamo commentato
1: che
0: abbastanza.
1: Cosa hai fatto?
4: Cosa?
1: Che cosa hai fatto?
0: Ale dice che non è, di non essere mai stato forma come adesso.
1: Avevi il six pack.
4: È uscita bene quella foto e poi comunque mi sto allenando da parecchi mesi per la maratona.
1: Ma
4: di
1: perché non ce lo fai vedere?
0: Ale, ce lo mostreresti?
4: No.
0: Adesso?
1: Adesso, no. A noi!
0: Chi prendo?
1: Dai,
0: Ale!
4: Voi mi conoscete, l'ho mai fatto in vita mia.
1: Non è davanti
0: siamo
1: a nessuno, siamo io, te e Carlotta.
4: No, se volete ve lo faccio sentire e basta.
1: Come fai? Facci sentire con lo schiaffo sul six pack, facci sentire.
4: Te lo faccio sentire se vuoi.
1: Sì,
4: però.
0: Lui conosce solo il 6-7, Sisma. Sì, comunque, allora, no, comunque
1: la
0: veramente.
1: Roccia,
0: allora, Ale ha un addominale notevole,
1: pazzesco, è vero.
0: Ma è molto in forma in questo periodo. Sì. Guarda, se ne parlava proprio, lui si sente molto in forma. Quindi.
1: Poi. Altra cosa su Carlotta che mi ha divertito molto. Allora, dopo due giorni che sono andato in ferie, ha cominciato a piovere, vi ricordate?
0: Bellissimo.
1: La signorina ha scritto fine sulle sue storie, come se fosse finita l'estate.
0: Fine dell'estate.
1: Sì. Sono tornati 35 gradi.
0: Sì, è vero, hai ragione. È vero, ieri ero in piscina.
1: Hai toppato.
0: Io non toppo mai, bello.
1: Tu toppi.
0: Io non toppo.
1: E non perché sei top, perché toppi
0: sono i topi, quelli che sono al top non toppano. No, aspetta. Continuo a pensarlo, ogni volta che piove io penso
1: sì. Perché tu sei rimasta al vecchio detto: pioggia d'agosto, rinfresca il bosco.
0: Non l'avevo mai sentito nella
1: davvero
0: mia vita.
1: Davvero, non l'avevi mai sentito?
0: No.
1: Allora
0: giuro.
1: Ragazzi, scusate, 3332688688, quanti di voi avevano già sentito pioggia d'agosto, rinfresca il bosco? Tu, De Biasi, mai sentito?
4: No.
1: Praticamente dicono che quando arriva la pioggia d'agosto normalmente è quella che porta via il caldo. Ma
0: bisogna creare dei nuovi detti, ragazzi.
1: Sì, infatti, perché stanno cambiando. Non ci sono più le stagioni di una volta.
0: No, vabbè, questa c'è rotto. Questo è vero, ma l'ha detto anche, guarda, figurati, l'ha detto Paolo Corazzone l'altro giorno.
1: Vedi.
0: Se l'ha detto lui, voglio dire, sarà vero, sì.
1: Sono tornati quelli di Trebi Meteo,
0: sì,
1: mi mancavano.
0: Sì, tutti quanti.
1: Ragazzi,
0: tutti
1: mi mancavano, quanti. Mi mancavano.
0: Poi altro da dire?
1: Niente, ragazzi, volevo solo dirvi questo. Mi ha stupito il six pack di Ale e come sempre le storie di Carlotta mi fanno molto ridere.
0: Bene, è arrivato il mio momento, ragazzi.
1: Vai!
0: Sì. Parliamo, io voglio parlare di questa cosa qua, perché so che la gente ora insorgerà.
1: Insorgerà?
4: Quanto tempo hai bisogno, Carlotta?
0: Almeno 6 minuti.
1: Mettiamo un disco.
0: No!
1: Mi è piaciuto, De Biasi, bravo, così si fa. Tarpare le ali a questa ragazza, sempre!

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: C come Company, C come C Radio.

0: Miracolo, questo è J-Ax e adesso c'è l'ora esatta.
1: Sì, si torna a scuola, ragazzi, sì.
0: Questa settimana, ragazzi,
1: tocca anche a voi, Finita la pacchia, come mi ha scritto il mio amico Chicco.
0: Sì. Sono le 7:03.
2: Radio Company Time.
1: Buena. Ma come andiamo, ragazzi? Siamo tornati, We are back. Eccoci qua, in tre.
0: Chi sarà il prossimo a fare un po' di festa?

0: È arrivato il momento. De Blasi.
1: Lo deve fare! È il suo compito!
2: Cioè, solo questo non fare, capota!
1: Poi se si dimentica, prende pure
3: a palate!
1: Eh?

0: so se ce la faccio.
1: Vai.
0: Sì, siamo noi i campioni, eccoci qua.
1: Sei un tenore, caro.
0: Sì, lo so.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Che dici, Ale, mettiamo un disco?
1: No, no, dai, però dai, questa Carlotta. Storia veramente.
2: Vai, vai.
1: No, io volevo solamente far scattare una scintilla. Tra l'altro, proprio oggi che molte scuole cominciano. Allora, in Veneto, se non sbaglio, si comincia il 10 di settembre,
0: sì,
1: abbiamo detto.
0: Sì.
1: Però, insomma, il resto d'Italia qualcuno sta già cominciando. Magari qualcuno, per esempio, ha l'asilo nido, comincia in questi giorni.
0: Uh-huh.
1: Sì, quindi diciamo che alcuni cominciano il 10, ma molti cominciano già questo lunedì. Perciò mi interessa questo argomento e mi interessa anche sentire il parere dei genitori e o dei loro figli, perché dovete sapere, ragazzi, che ieri i Me Contro Te si sono sposati davanti a 6.000 invitati paganti. Cioè, voi sapete chi sono i Me Contro Te?
0: Sì, certo.
1: Ale, tu lo sai?
2: Sì, presento.
1: Ok.
0: Cioè, addirittura delle volte hanno dato anche a noi dei Me Contro, cioè hanno detto che la nostra sigla sembrava quella dei Me Contro Te.
1: Sì. I Me Contro Te sono dei personaggi un po' controversi in realtà, pur essendo dei personaggi che si occupano di intrattenimento per i più piccoli, perché
0: sì,
1: loro fanno questi video, fanno queste canzoni, fanno gli esperimenti, eccetera, piacciono molto ai più piccoli, però c'è da dire che sono anche dei personaggi un po' controversi, perché loro sono molto ricchi, ragazzi. I Me Contro Te sono milionari,
0: sì,
1: grazie al loro lavoro, lo ostentano parecchio, nel senso che loro non nascondono il fatto di essere milionari. Che cosa fanno? Fanno gli unboxing delle borse di lusso, fanno vedere le loro macchine pazzeschissime, la loro villa pazzeschissima.
0: Sono degli arricchiti.
1: Sono dei, cioè, sì, cioè, nel senso, loro hanno guadagnato con il loro lavoro e di questo complimenti.
0: Bravi, sì,
1: però loro ostentano moltissimo questa ricchezza, cosa che va un po' in contrasto con quello che fanno, perché chi lavora con i bambini dovrebbe anche mantenere un certo
0: Certa etica, dici, no?
1: Una certa etica, cioè, mi dispiace, però se tu ti occupi di intrattenimento per i più piccoli hai un ruolo anche tu in un certo senso educativo, no?
0: Secondo me sì, hai una grande responsabilità, sì.
1: Esatto, hai una responsabilità. Carolina Benvenga, che fa le canzoni per bambini, per esempio, la vedi sempre vestita in un certo modo, la vedi, cioè, secondo me sarebbe giusto se tu ti rivolgi a un pubblico di molto piccoli, certe cose non è carino che tu le faccia.
0: No.
1: Ecco, hanno deciso di sposarsi dopo 7 anni dalla proposta che lui ha fatto a Sophie, eccetera, eccetera. Hanno deciso di sposarsi e lo hanno fatto davanti al loro pubblico, che sarebbe anche una cosa molto carina, cioè può anche starci. Però la mia domanda è questa: secondo voi è una cosa squallida il fatto che loro abbiano deciso di sposarsi davanti, cioè in uno spettacolo, quindi con gente che paga, bambini, i genitori, perché tu ricordati che i bambini hanno sempre l'accompagnatore, no? Quindi
0: certo,
1: se tu porti tuo figlio necessariamente devi comprare 2 biglietti,
0: certo,
1: almeno dai 50 ai 150 euro i biglietti, ma ci sono stati dei biglietti che sono anche costati sopra i 300 euro, perché poi ci sono dei pacchetti tipo incontro agli sposi, bla bla bla. Quindi io dico, secondo voi a livello è carino il fatto che loro abbiano deciso di sposarsi davanti al loro pubblico
0: facendo pagare,
1: sì,
0: dici?
1: Cioè, no, vabbè, ok, il fatto di far pagare, posso dirti, sì, è uno spettacolo. Però io dico, è bello il fatto che loro abbiano inserito il matrimonio in uno spettacolo, perché rende partecipi anche il loro pubblico, o è squallida questa cosa?
0: Ma allora, sicuramente l'hanno fatto per business, non è che l'abbiano fatto per qualcos'altro. Cioè,
1: non
0: nel
1: è
0: senso
1: che l'hanno fatto per dire siamo una grande famiglia.
0: Ricordiamoci che
1: giusto,
0: però i Ferragnez avevano fatto la stessa cosa, solo che tu dici, loro si rivolgono a un pubblico di
1: piccolissimi.
0: Di piccolissimi, esatto. Allora, da una parte io ti direi che sbagliano loro, dall'altra io sono sempre per chi sceglie questo tipo di personaggi. Nel senso,
1: sì, infatti mi piaceva sentire, scusami, l'opinione anche di magari dei genitori, che
0: certo,
1: sai.
0: Certo, che seguono magari, cioè se c'è qualcuno all'ascolto che segue Me Contro Te, perché giustamente li deve seguire perché i figli li seguono, magari ci faccia capire se sarebbero andati anche loro al matrimonio eventualmente. Perché è anche questa una domanda.
1: Certo.
0: E soprattutto se secondo voi la cosa è giusta, eticamente parlando, perché qui si tratta di etica e di morale, a quanto pare, giusto?
1: Sì,
0: non è che devi dire. Cioè, forse l'idea mia, per esempio, è che non dovresti rendere tutto proprio tutto un business. Cioè,
1: Ragazzi, cioè, io ho guardato le immagini perché poi girano in su Instagram e ho pensato, ma i loro genitori dove sono? Poi magari, poi in realtà ho visto che dopo lo spettacolo loro hanno fatto un'altra festa per gli intimi, per, oddio, gli intimi, per i loro amici, una sorta di matrimonio per i fatti loro. Ok, però loro si sono sposati, poi io, vai a sapere, Sisma, perché poi magari loro hanno fatto le firme in comune piangendo davanti ai loro genitori, una cosa molto intima, e hanno fatto finta di sposarsi e così davanti a tutti.
2: Non lo so. Tipo un concerto, uno show.
0: Sì, è uno spettacolo a tutti gli effetti. Tutti gli effetti è uno spettacolo.
1: Sì, esatto. Allora, io però questa cosa di spettacolarizzare proprio tutto non lo so. Cioè, soprattutto se il tuo pubblico è di piccolissimi e che quindi hai comunque una responsabilità educativa. Dai, allora, così, per curiosità, cosa ne pensate? 333-2688-688.

0: Just the way you are, Milky con David Guetta qui su Radio Company. E adesso è arrivato il momento di decidere, come sempre, un disco da cantare ad alta voce. Ragazzi, vi ricordo tutto, ma è una cosa sensazionale.
1: Beh, sei un grande, veramente sei un grande.
0: Guarda Carlotta, veramente.
1: No, veramente sei un grande, Enrico. Guarda, cioè, più di farti i complimenti, non so cosa fare.
0: Guarda, siamo tornati. È bastata un'ora, meno ragazzi.
1: Meno di un'ora.
0: Tre quarti d'ora con voi e già mi avete rotto. Veramente.
1: De Biasi, se vuoi tornare in ferie, guarda che io e De Biasi ci siamo rilassati.
0: Ah,
1: che non ne hai l'idea.
0: Ma De Biasi, scusa, cosa stai facendo?
2: Ho dei problemi tecnici, scusa.
0: Vabbè, ma perché devi dirlo? No, ma le canzoni ce le abbiamo?
2: Le ho.
0: E allora? Quello dobbiamo fare, giusto?
2: Aspettando voi, sto aspettando.
0: E allora prego,
1: in
0: Carlotta.
1: Effetti non puoi dirgli niente, sta aspettando noi. Allora ragazzi, come sempre a quest'ora, un disco da cantare ad alta voce siete voi a scegliere, mandando un messaggio tra uno o due, quindi scrivete o uno o due al 333 2688 688. La canzone numero uno è questa.

0: lo sapete che potete, potete votare. Me lo posso dire io? No, lo devi dire tu.
1: No, vai. Fai.
0: Faccio?
1: Vai.
0: Potete votare 3332688688.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combatmania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combatmania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combatmania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: questo è super classico, ma chi l'avrebbe mai detto che poi, ragazzi, ad un certo punto.
1: Cosa sta succedendo?
0: Ernia ha scalzato Cesare, cioè, ma chi l'avrebbe mai detto?
1: Cesare Cremonini, ragazzi, ma cosa sta succedendo?
0: Forse, allora, diciamo che mi viene da dire questo, Sisma.
1: Dai,
0: che,
1: prego, sentiamo la versione.
0: Super classico è una delle canzoni più famose di Ernia.
1: Sì, vero.
0: Poetica, secondo me, è una canzone stupenda e molto famosa, però non è mainstream come possono essere altri di Cesare Cremonini, non lo so, dico io, boh.
2: Ma tu mi stai dicendo che il popolo di Radio Company è mainstream?
0: Stefano Conte, esci da questo corpo. Buongiorno amici,
1: buongiorno.
0: Come state? Dove siete? Che fate? Ma soprattutto si stava parlando di, così, pur parlé, di quello che è successo questo weekend, perché i Me Contro Te, che sono diciamo una coppia che si occupa di intrattenimento per bambini, quindi loro fanno questi video con gli slime, le canzoni, cioè proprio per,
1: cioè, sono
0: per bambini.
1: Sono una coppia per lavoro, ma anche nella vita reale sono una,
0: sì,
1: coppia vera, ecco.
0: Sì,
1: andava,
0: sì,
1: specificato,
0: sì,
1: sì. Si sono sposati, però il fatto è che hanno fatto uno spettacolo a pagamento, cioè il matrimonio,
0: sì,
1: è stato uno spettacolo a pagamento. Poi avranno,
0: sì,
1: fatto
0: hanno...
1: anche la cerimonia in...
0: Ma allora non lo so, io ho solo visto un video dove poi lei aveva un altro vestito da sposa, dove c'erano i loro amici e dove facevano festa, però pare che il loro matrimonio diciamo ufficiale sia stato all'interno di questo spettacolo, tanto che si chiamava, se non sbaglio, Me Contro Te Wedding Day, Wedding,
1: certo,
0: Party,
1: certo, certo, certo.
0: Quindi è un po', allora, mi sembra quasi una puntata di Black Mirror, una roba pop. Ora qualcuno dirà, i Ferragnez per esempio si sono sposati con una, facendo una diretta Instagram,
1: sì, sì.
0: E attenzione, perché i Ferragnez nel loro matrimonio, da miliardi praticamente di euro, giravano molti molti sponsor,
1: certo,
0: molti,
1: praticamente
0: molti sponsor.
1: Era un product placement ogni cosa,
0: sì,
1: che c'era, nel,
0: sì,
1: matrimonio. Però c'è da dire che la differenza dai Ferragnez ai Me Contro Te è che i Ferragnez non si sono rivolti, non si rivolgevano a un pubblico di bambini, si rivolgevano a un pubblico di adulti, quindi tutti quanti consenzienti e responsabili,
0: sì.
1: Qui invece diciamo che loro veicolano, strumentalizzano un po' quello che fanno loro di mestiere, cioè l'intrattenimento per bambini, a volte magari in maniera un po' controetica, forse, no? Cioè, a volte forse il matrimonio non l'avrebbe
0: mai. No, ma non tanto forse per il matrimonio, quanto perché comunque tu ti rivolgo, non lo so, ti rivolgi ai bimbi, quindi non lo so, per me cioè, comunque ci vuole sempre un po' di attenzione. Ma sentiamo, sì, cosa dite voi.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Comunque è un'autentica vergogna. Anche mia figlia seguiva quei due pagliacci. Pagliacci, tra virgolette, perché comunque hanno saputo fare la loro strada, approfittando di questa situazione. Un matrimonio a pagamento, ma ci rendiamo conto? E comunque, al di là di tutto, io voglio vedere se 6.000 persone, così è stato detto, 6.000 doppiamente pagliacci che vanno a pagare per partecipare,
0: no, però io...
3: a un matrimonio di due pagliacci ancora, cioè.
0: No, però io su questo non sono d'accordo, perché tu devi considerare che di questi 6.000 persone c'erano tanti bambini, e se i bambini seguono i Me Contro Te, per loro questo spettacolo era un momento magico,
1: sì,
0: quindi,
1: certo.
0: Per qualcuno ieri scriveva nelle storie, un po' come diceva Vanna Marchi, no?
1: Mm-hmm.
0: Che i broglioni vanno imbrogliati, capito?
1: Sì, ho capito.
0: Ti ricordi cosa diceva Vanna Marchi? Però io non sono d'accordo, perché i bimbi non hanno questo, cioè i bimbi seguono i Me Contro Te, per loro andare al matrimonio dei Me Contro Te è una roba bellissima, cioè, quindi il problema qui sono forse loro che si approfittano di questo legame, no?
1: Allora io sono d'accordo all'80%, perché poi c'è una persona, una figura che è quella del genitore, che secondo,
0: certo,
1: me deve mettere lui dei paletti dove puoi andare o non puoi andare a vedere questo spettacolo,
0: sì,
1: per,
0: sì,
1: carità,
0: sì, sì,
1: è,
0: sì,
1: ovvio che loro saranno, allora, ai bambini piace tutto ciò che è spettacolo, che luccica, insomma, loro in Me Contro Te sono bravissimi a fare questo mestiere, no? E quindi li invogliano sicuramente ad andare. Poi c'è di mezzo il genitore che deve dire: guarda, ti costa 150 euro il matrimonio di Me Contro Te, ce lo guardiamo su YouTube. Poi non lo so, hanno fatto in diretta? Non l'hanno fatto in diretta?
0: Non credo. C'è qualcuno che ha speso anche sui 350 euro per poterli incontrare.
1: Mamma mia.
0: Beh, amici, insomma, di questo si sta parlando per ora, quindi dello spettacolo di Me Contro Te, un po' situazione un po' controversa, c'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, magari voi avete dei figli che li seguono, magari ci siete andati. 333 2688 688.

0: male.
1: Ne approfitto solamente, visto che ci siamo, per fare gli auguri al fidanzato di Carlotta che oggi compie gli anni. Ciao Riccardo, auguri!
0: Ciao Riccardo, poverino, che questa mattina si è svegliato con una bianca che è tutto tranne che in festa.
1: Sì. A proposito di bambini, stiamo parlando di Me contro te, che hanno fatto il loro matrimonio, però lo hanno reso uno spettacolo, quindi a pagamento, con degli spettatori, quindi, che dovevano pagare per vedere il matrimonio di Me contro te. Cosa ne pensate? Sentiamo
2: voi. Ciao company, io avrei fatto la stessa cosa. Allora sì, è giusto fare uno show per i bimbi, perché poi scoprono che si sono sposati, ma anche io volevo vedere cosa si era messa e su e giù. Come show ci sta, che dopo abbia fatto il matrimonio per conto suo ci sta, ancora di più, perché lo rendono più veritiero, diciamo, invece che proprio uno show. Hanno fatto, penso, la stessa cosa di Floricienta con Federico, perché sul film non si sposarono, però poi su YouTube trovi appunto loro due che si sposano davanti a un pubblico meganomane, e è il sogno che tutti quanti avrebbero mai voluto vedendo la stagione di Flor. E quindi francamente io ho pianto tantissimo e sono stata strafelice che si sposarono come show davanti a tutti. Quindi sì, posso capire i bambini, posso capire loro, sì, l'avrei fatto anch'io.
1: Beh, hai capito?
0: L'avrei fatto anch'io, cioè nel senso, cioè, con tutti quei... No dai, non è vero, forse non l'avrei fatto.
1: Dai Carlotta, quanto... Allora, 6.000...
0: Quanto fa, scusatemi, 150 per 6.000?
1: Ecco, quanto fa 150? Metti un vocale che adesso faccio i conti.
3: Buongiorno family, bentornato a chi è stato in vacanza. Allora, mia figlia ormai è grande, se mi avesse chiesto all'epoca... ma non li seguiva perché lei era già grande, dei Me contro te, di andare al matrimonio, 150 euro, anche no. Ma perché bisogna spiegare appunto ai figli il valore del denaro? Capisco che sono personaggi pubblici, che sono per loro delle icone, ma vi faccio solo un esempio. Mia figlia quest'estate, a luglio, è andata a vedere The Weeknd al concerto, si è presa l'anno scorso il biglietto, l'ha preso con i suoi soldini, e ha speso molto meno, ma ha visto uno spettacolo fantasmagorico.
1: Beh, certo.
3: Quindi magari quei soldini li investo in qualcosa di diverso, ma 150 euro per le persone normali sono tantini. Grazie, buona giornata.
1: Sono tanti, e Carlotta, comunque volevo dirti 900.000 euro. Quasi un milione. Che dici? L'avresti fatto?
0: No, aspetta, perché devi fare i conti, devi pagare comunque l'arena, lo staff.
1: Aspetta, scusa, il bere credi che sia stato gratis? Bere, mangiare,
0: certo. Vabbè, ma non è che lo intascano loro il bere, però, eh?
1: Beh, ma comunque fa parte dello spettacolo, quindi che secondo me è qualche percentuale.
0: Ragazzi, forse, ma non forse. Sono gli invitati ai matrimoni, non sono effettivamente tutti pubblico pagante?
1: Beh, effettivamente sì, quando c'è la busta da mettere, giusto. È vero, è vero.

Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
2: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
1: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
4: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
5: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
6: anche senza gridare.
5: La radio rende famosi. Occhio.
6: Anzi, orecchio.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Ah, questa è Magnetic. Buongiorno amici, siete su Radio Company e adesso, come sempre, a quest'ora c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete si parte con voi, amore e lavoro si intrecciano, i pianeti vi danno un boost di passione e di creatività, quindi avanti con i vostri progetti, mostrate al mondo tutto quello che sapete fare. Sfigometro meno 20, rotometro 99%.
3: Ciao ragazzi, ma secondo me no, sto zitto.
0: Perfetto. Toro, siamo sinceri, con tutta la confusione che avete fatto ultimamente, soprattutto per quanto riguarda i vostri sentimenti, avete un po' camminato sulle uova, però tranquilli ragazzi, perché soprattutto sul lavoro siete un po' supereroi, soprattutto siete molto ottimisti, quindi da qualche parte insomma le vostre soddisfazioni riuscite anche a portarvela a casa. Sfigometro meno 18, rotometro 79%.
4: Sono Byron, ma in realtà io mi chiamo Brian.
0: Gemelli, l'amore è un po' come una partita a scacchi, dovete saperci giocare, non tutte le mosse poi vi escono bene. Sfigometro meno 14, rotometro 32%.
5: Che paranoia!
0: Cancro, avete avuto i vostri tira e molla, ma in realtà la vostra storia d'amore è forte ed è resistente. Sul lavoro invece avete un sacco di questioni da risolvere. Sfigometro meno 15 e rotometro 57%.
6: C'ho i brividi!
0: Leone, Venere al vostro fianco, pronta a farvi sbocciare, a far sbocciare un po' di dolcezza nella vostra vita. Per quanto riguarda il lavoro invece Marte è il vostro capo motivazionale, pronto a farvi affrontare la settimana con grinta ed entusiasmo. Sfigometro meno 20, rotometro 99%.
7: Bravo!
0: Vergine, Venere arriverà molto presto con queste melodie romantiche, questo entusiasmo, queste note d'amore. Invece sul lavoro siete dei capi supremi, praticamente tutti quanti pendono dalle vostre labbra. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
8: Cosa hai detto?
0: 100%.

0: Bilancia, Marte, il vostro alleato segreto, pronto a darvi una carica, proprio una carica di entusiasmo pazzeschissima, però dovete scoprire un po' qual è la vostra strada e poi iniziare a seguirla. Spigometro meno 18, rotometro 85%.
1: Evviva i tori!
0: Scorpione, è da giugno che l'amore sembra un enigma da risolvere. Non fate crescere i conflitti, soprattutto nelle situazioni meno importanti. Sfigometro meno 13, rotometro 32%.
2: Ma quanto simpatica sei, Carlotta.
0: Grazie. Sagittario, Venere, la vostra alleata, lavora per il vostro futuro affettivo. Sul lavoro invece costruite il vostro successo mattoncino dopo mattoncino. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
3: Il debbia.
0: Capricorno, non fuggite dalle passioni mentre lavorate, perché potrebbero esserci delle sorprese. Aspettate la luna di metà settimana che potrebbe portarvi emozioni e calore. Sfigometro meno 18, rotometro 78%.
4: Ciao, sono Franco.
0: Acquario, attenti a non far scaldare troppo le polemiche. Se vi sembra che Cupido invece sia in non so, in pausa, in vacanza, forse ancora un po' in ferie, ecco, rilassatevi e aspettate un po' di stabilità. Sfigometro meno 13 e rotometro 34%.
2: Hai ragione.
0: E poi pesci, non fatevi inghiottire dalla follia delle questioni economiche, fate spazio alle vostre passioni. Sfigometro meno 16 e rotometro 58%.
3: Accendete il retrolabbia!
5: E quindi siamo tornati a giocare, eh?
0: Sì, ragazzi, di nuovo, uno contro uno, al mio 3, 1, 2, 3.
5: Bilancia!
6: Vergine!
0: Sì, Vergine, bravo Elsa.

0: so che genere è esattamente. Merengue, cembe, salsa, cos'è?
1: Non sai nemmeno tu.
2: Ma poi è vero che
3: una commercialata. La sento sempre su Instagram.
2: Ma sbaglio, questa canzone dice agalelele.
0: Che cosa vuol dire esattamente commercialata, Alessandro? Sai che quando dicono che la musica è come la musica commerciale, commerciale vuol dire che semplicemente l'hai venduta, quindi hai fatto, capito, hai fatto business.
2: È diventata un po' trend, dai, questa canzone. Ma
0: qui
2: quanto siamo
0: volevo.
2: Stati bene. Qui noi abbiamo messo l'altro tango tutte le settimane.
0: Quello dei Gotan?
3: Sì.
2: Sì.
0: Dai, veramente?
2: Sì, sì. Sì.
3: Veramente. La volevano.
2: La volevano, l'hanno la a grande richiesta.
0: Ragazzi, la volete ancora? Se sì, mandateci un sì al 333-2688-688. E in ogni caso vi dico, chi se ne frega, perché teniamo questo di tango. Senti, sì, che bello. No. Non vi siete un po' divertiti alle sagre?
2: Che bello, ragazzi.
3: Ma sono ancora finite?
0: No, non finiranno mai.
2: Ma non scherzi, le sagre sono l'unica cosa che veramente ci fa capire che siamo vivi.
0: Ragazzi, le sagre sono un po' come il carnevale.
3: Esatto.
0: Non finisce mai, cara.
3: È già iniziata la prima festa di carnevale.
0: Tu durante l'anno cerchi sempre qualche carnevale e lo trovi, anche a novembre.
2: Io ho visto un carnevale d'agosto.
0: Vedi?
2: La locandina di un carnevale d'agosto. E ora, sinceramente, mi sembra un po'... Sì,
0: Ale,
2: caro?
0: Sei tu che hai suonato qualche tempo fa una festa di carnevale? Guarda, l'anno scorso.
3: Sì, sì, a marzo.
0: Vedi? Vabbè, ma marzo è
2: ancora. Marzo è ancora carnevale.
3: Guardate che c'è il disco alza volume.
0: No, non me lo ricordavo. Grazie per avermelo ricordato. Eccolo qui.
4: Ora alza il volume.

bentornati. La family, il trio al completo. Senti che disco De Biasi, eh? Siamo partiti alla grande in questo lunedì 7 settembre. Dimitri Vegas, Like Mike, Martin Garrix. Si chiamava Tremor, il disco alzavolume di oggi.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: The White Girl Wasted alle 8:04 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Madonna, questa è densetteria. Ho appena visto la cosa più brutta, ti giuro, guarda. Enrico, grazie, perfetto. Buongiorno amici, questa è la Family di Radio Company. Adesso si gioca con il Canta Chi. Con noi al telefono c'è Gloria da Treviso. Ciao Gloria, buongiorno. Ciao. E benvenuta.
1: Ciao, buongiorno a voi.
2: Come stai?
0: Ciao.
2: Come va Gloria? Tutto bene?
1: Bene.
2: Senti, sei in direzione del lavoro? Cosa fai stamattina?
1: Sì, sto andando al lavoro.
2: Ok, ferie già finite, già fatte, già fatto tutto.
1: Già fatte e dimenticate.
2: Va bene, ci sta purtroppo. Allora, senti Gloria, tu sai come funziona questo gioco?
1: Sì, perfetto,
2: quindi conosci le regole, sai che ci sono 8 brani, devi indovinare sempre l'artista giusto. Se sbagli non ti preoccupare perché si riparte da capo, d'accordo?
1: Ok.
2: Mettiamo la sigla, vai! Gloria, sei pronta?
1: Pronta.
2: Al mio 3 si parte, 1, 2, 3. Wanna be Spice Girl o Paola e Chiara?
1: Spice Girl.
2: Vivere Vasco Rossi o Franco Battiato?
1: Vasco Rossi.
2: La solitudine Elisa Laura Pausini?
1: Laura Pausini.
2: Le donne lo sanno, Ligabue o Lazza?
1: Ligabue.
2: Everybody, Backstreet Boys o Malika Ayane?
1: Backstreet Boys.
2: Beautiful Day, Oasis o U2?
1: U2.
2: Islanda, Negramaro o Pinguini Tattici Nucleari?
1: Pinguini Tattici Nucleari.
2: Più bella cosa, Eros Ramazzotti o Raff?
1: Eros Ramazzotti.
2: Ma sei bravissima! Basta!
0: Gloria! Basta, vinto, fatto, portata
2: sì,
0: a casa!
2: Ti porti a casa la Company Bag, cioè abbiamo fatto tutto, finita!
0: Bravissima.
2: Sì. Abbiamo notato una leggera ansia. Sì.
0: Eri in trance agonistica. Secondo me Gloria sarebbe andata avanti per altri 15 sì, titoli così proprio uno dietro l'altro. Sì.
2: Gloria, ti porti a casa la nostra Company Bag. Complimenti.
1: Che bello, grazie.
2: Ti mandiamo un abbraccio, buon lavoro.
0: Buon lavoro, ciao Gloria.
2: Ciao.
0: Ciao.

0: Ocean House, Jubel, qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family. E diamo anche il benvenuto a Vittorio Ferro.
1: Ciao, buongiorno.
0: Da un po' che non ti
2: buongiorno,
0: vedevo.
2: Vitto.
0: Bello abbronzato. Sì, si vede che hai fatto le tue ferie.
1: Sei tornato.
0: Allora, sono tornato anch'io, però.
2: Sì, no, mi piace che Sisma che torna oggi bello abbronzato. Si vede che fa sulle sue ferie.
0: Beh, ma perché Vittorio ne ha fatte parecchie di ferie, se non sbaglio.
1: Ma no, è che vado in bici, il sole si prende. Ho l'abbronzatura da ciclista.
0: Per quello. Invece, sei accompagnato anche oggi.
1: C'è Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
0: Buongiorno
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
1: Il nostro
2: ciao
1: Meteo
2: Paolo. Buongiorno, salvaci tutti, prego.
4: Eccomi. Sì, ci penso io, non ti preoccupare. Sì. Ma soprattutto ci penso dandomi ottime notizie per chi soffre il caldo e per chi non sopporta più le zanzare, perché davvero, cioè a Milano ormai sono diventati animali di compagnia le zanzare. Ecco, fatto sta che insomma oggi, domani in realtà no, ancora caldo in tutta Italia, ancora zanzare in tutta Italia. Ma mercoledì, attenzione, giornata un po' della svolta, arrivano dei temporali sul nord Italia e porteranno aria un po' più fresca, quindi da mercoledì temperature che si riportano su valori più normali. E poi non è che arriva l'autunno, cioè avremo ancora giornate estive, ancora di bel tempo, però basta con i 35-36 gradi se non di più. Da mercoledì temperature più normali, l'unico diciamo rovescio della medaglia è che i temporali che arriveranno mercoledì potrebbero essere forti, quindi si rischia la grandine.
0: Dobbiamo prepararci.
1: Andiamo a vedere. Ho notato una nota di sofferenza quando parlavi dei 35 gradi. Non ho sentito questa.
4: Sì, molto, perché davvero ce le balle piene.
0: Come tutti. Grazie, Paolo.
1: Buon lavoro a tutti.
2: Ciao, Paolo. Grazie.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
5: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi Company.
12: Radio Company.

0: scusa,
1: ma perché hai tolto l'ultimo pezzo?
2: Tempo di un fiore.
0: Ma non, dai, il tempo di no. Non era così. Non era così minuti. Lunga quella pausa.
2: Tempo di un fiore.
0: C'era Carlotta. E gli ho detto stai ferma immobile, perché si sente tutto. Perché questa canzone finisce veramente. E guarda che sei proprio sei tornato più stronzo di prima.
3: Silenzio.
2: Tempo di un fiore.
3: Grazie Angelina. Congediamo Angelina, grazie, arrivederci. Ma mi veniva troppo da ridere, tra l'altro. Quindi quando ho sentito quel silenzio.
0: Va bene, siamo tornati. Come avete capito, questa è la Family. Fino alle 9 si parla di Me contro te. Hanno fatto il loro matrimonio. Quindi con un pubblico pagante. Attenzione. Però diciamo che giustamente Carlotta sollevava questa questione un po' morale, etica, no? Strumentalizzare così a fronte del pubblico di bambini, prevalentemente bambini, sì. È un po' giusto? Allora, devo dire che ho fatto un ragionamento fra me e me, non è la stessa cosa, ma diciamo che la Disney non è che abbia fatto poi tanto diverso,
3: cioè... Guarda, tutti quanti, vabbè, certo, perché poi tu ci sono i parchi a tema, eccetera, eccetera. Per esempio, c'è adesso chi scrive: sono personaggi pubblici, fanno spettacolo. Se non fanno leva sul pubblico che li segue, su chi dovrebbero farlo? La pubblicità, ad esempio, dei giocattoli sono strutturate per fare colpo sui bambini e portarli a chiedere questi giochi ai genitori.
0: È vero.
3: In effetti. Il Me contro te, cioè nel senso, il fatto che loro si rivolgano, e su questo siamo d'accordo, ad un pubblico di bambini, cioè non vuol dire che loro debbano necessariamente curarsi di come i genitori poi diciamo vendono le situazioni ai propri figli. Cioè, allora, loro fanno il loro, certo,
0: sì, allora io sono d'accordo che loro fanno il loro. Forse la questione è che tu stai mettendo, cioè vendendo il tuo matrimonio, d'accordo, lo stai vendendo. Che cosa dai ai bambini come valore morale? Cioè il matrimonio è una cosa dove puoi fare business anche su quello, capito? Forse crescono con quest'idea, forse sì. È quello che è sbagliato.
3: La provocazione qui è veramente responsabilità dei miei contro te decidere che cosa devono guardare i bambini o è responsabilità dei genitori di spiegare al bambino che no, 150 euro per me, per te, per andare a vedere questa coppia di performer che ha deciso di strumentalizzare un momento che è privato, io non li spendo, certo. Lì alzo le mani, sentiamo chi c'è.
4: Secondo me i Me contro te sono un po' scesi, nel senso che qualche anno fa si sentiva parlare di loro molto molto di più e adesso
3: certo,
4: invece
3: è vero.
4: Meno, decisamente
3: è
4: meno.
3: Vero.
4: E quindi ne stiamo parlando e probabilmente era quello l'obiettivo. Poi, secondo me, se avessero deciso di devolvere in beneficenza l'importo dei biglietti pagati sarebbe stato proprio un bel gesto, ma evidentemente hanno bisogno, ecco, mettiamola così. Io da genitore... col cavolo che li avrei portati al matrimonio dei Me contro te, pagare tutti quei soldi. E comunque è vero che si paga per andare a un matrimonio, ma almeno mangio qualcosa.
0: Certo, ma allora che poi non è detto che non le abbiano devoluti in beneficenza, noi non lo sappiamo.
3: Sicuramente non li hanno devoluti.
0: Sono io, sono ancora ingenuo, credo ancora nell'umanità, ho fiducia nell'essere umano, deviato.
3: Basta, Sisma, il mondo è così, mettitela via.
0: Il mondo è amaro. È amaro come il caffè che beviamo adesso, va bene?
5: Esagerato.

Amrad con Love Sober. E ragazzi, ormai tanti i vostri messaggi, ma non riusciamo a metterli in onda perché in realtà ormai è arrivato per noi quasi il momento di salutarci. Ci sentiamo tra poco con Viviana.

0: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
1: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
0: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende
6: famosi. Occhio, anzi orecchio.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Goya, Pinguini Tattici Nucleari assieme a Fabri Fibra. Ciao Vivi.
1: Ma buongiorno. Buongiorno. Ma chi si risente?
0: Sono tornato anch'io.
2: Non muore si risente.
1: Certo. Infatti, dai.
0: Credo che abbiamo esaurito tutti quanti.
1: C'è Conte ancora questa settimana. Okay. Che se n'è andato a Ibiza.
0: Conte è andato a Ibiza nella sua
1: isola. Due domande. Sì. Ho due domande da fare. La prima domanda è: Igor quando riparte? Igor è già ripartito, non mi sei sul pezzo, Carlotta. Ha ricominciato la settimana scorsa.
2: Ciao Igor, ti voglio molto. E la seconda domanda è: chi sostituisce Conte?
0: E questa è l'ottima domanda, ragazzi.
1: Non ti sono sul pezzo su Conte. Non lo so.
2: Ragazzi, noi del mattino siamo un altro emisfero rispetto a quelli della sera.
0: Ragione.
2: Portate pazienza.
1: C'è il fuso orario.
2: Va bene amici, vi lasciamo con Viviana e noi torniamo domani.
0: Domani, Carlotta, vai.
1: Andiamo bene qua.
0: In rosso ragazzi, oggi in rosso la nostra Vivi.
1: Sì. Le 9 minuti, ciao.
3: Breaking news. L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia, superando il 44% dei voti, il doppio di 5 anni fa e sfiorando per un seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha detto Siegmund. Netto il crollo degli altri partiti, la CDU si dimezza al 17%, SPD, Die Linke sono al 9%, seguiti dai Verdi. Il partito rossobruno di Sarah Wagenknecht al 5% potrebbe essere l'unico ad allearsi con l'AfD, poiché le altre forze confermano il cordone sanitario intorno all'ultradestra. Silenzio del cancelliere Merz, il cui governo ora è a rischio. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Nonostante le molte difficoltà, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1%. Interventi poi dei leader delle opposizioni. Il governo Meloni è stabile, sì, ma del tutto paralizzato, dicono Schlein, Conte e Bonelli. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle ore 21 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani 8 settembre, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. È tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
5: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Radio Company 80 Italiano.

0: The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

su Radio Company. Buon lunedì, buon inizio settimana. Io sono Viviana. Allora, andiamo in America. Ma cosa vi sta succedendo, americani, che state un po' sbarellando per quanto riguarda le ricette italiane? Vi piace tanto l'Italia, però poi fate un po' come vi pare. Nel senso, rispettate le nostre ricette, i nostri prodotti tipici. No, loro devono mettere delle varianti per forza. Allora, non so se avevate sentito, ad agosto era stato proposto proprio dal New York Times la ricetta della panzanella, che è un tipico piatto toscano, si mangia molto anche nel Lazio, che è a base di pane, fa il crostino di pane con pomodori, olio extravergine, basilico e basta. E invece pure lì loro ci hanno dovuto mettere la senape. Ma che ci azzecca la senape? Cosa c'entra? E adesso ne arriva un'altra, state pronti, perché hanno voluto cambiare pure la ricetta di una delle cioè dei piatti proprio simbolo della cucina italiana, soprattutto della cucina laziale, soprattutto della cucina romana, ovvero l'amatriciana. Che cosa propone il New York Times? Propone una versione in cui al posto del guanciale viene messa la salsiccia iberica, ovvero il chorizo, che non è una salsiccia e basta, ma anche delle spezie all'interno, in particolare la paprika. Vedi, il rosso paprika oggi io mi sono vestita, perché già sapevo che avrei parlato di questo. E si è scatenato il putiferio. A quanto pare un giornalista del New York Times è venuto in Italia, è venuto nel nostro paese, si è innamorato dell'Italia, dei nostri piatti, però ha detto: sai che c'è, in America non è così facile trovare il guanciale, proviamolo un attimino col chorizo. Buona, niente male. E ha fatto questa proposta di questa variante. Molti dicono: ok, magari è anche buona, non è poi così male, però non chiamarla matriciana, ti prego, perché quella si fa col guanciale. Vorrei sapere da voi, intanto, se sapete la ricetta della matriciana, se sapete quella originale, se vi va ce la dite, e se c'è magari un piatto che non è originale, non è proprio la ricetta quella lì, ma a voi piace comunque, c'è una variante che volete condividere con noi. Nel caso lo fate con un messaggio, un vocale al 333 2688 688.

0: Sammy Paradise, Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Company. Noi stiamo parlando proprio di ricette originali versus quelle rivisitate. A proposito di Coca-Cola, per esempio, è vero che in base al paese in cui ci troviamo ci sono varianti diverse, perché loro studiano i gusti delle persone, degli italiani, dei francesi, degli americani, dei tedeschi, e quindi vedono cosa funziona di più e cosa funziona di meno. Per esempio, la Coca-Cola citata da Tommaso Paradiso in America esiste anche nella versione vaniglia, alla vaniglia, che sia per noi sarebbe secondo me troppo stucchevole. Noi andiamo a togliere, abbiamo la zero, quindi leviamo gli zuccheri, invece loro abbondano, aumentano, hanno quella alla ciliegia, in Giappone c'è quella alla pesca, c'è addirittura quella spicy in America, cioè la Coca-Cola speziata. Quindi proprio abbiamo dei gusti molto molto diversi, e stiamo parlando della ricetta dell'amatriciana proposta dal New York Times con il chorizo al posto del guanciale, che uno dice vabbè, ma almeno metti la salsiccia. Il chorizo non è proprio neanche italiano, è spagnolo, cosa c'entra? Sentiamo voi.
1: Buongiorno Radio Company.
0: Ciao, buongiorno,
1: buongiorno Viviane.
0: Sì,
1: a me piace la carbonara con la panna.
0: Ma pensa te,
1: la
0: vedi?
1: È veramente buonissima.
0: Ecco, ecco.
1: Un abbraccio, ciao ciao.
0: Grazie, che è una variante. Ma piace a tanti, con la panna. Posso dire, io che sono di Roma, piace pure a me. Se non solo che non lo posso, cioè se me lo dite mi sento male. E se i romani mi sentissero dire una cosa del genere, probabilmente mi levano proprio la cittadinanza, mi levano la residenza. Però non è, ma non posso dire che sia cattiva, non posso dire che non abbia un buon sapore. Non è la ricetta originale. Ne avete una magari non originale che a voi piace? Se vi va ce lo dite. Messaggi vocali 333-2688-688.
2: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: LP, Don't Stop.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Viviane, Some Nights su Radio Company in questo lunedì mattina. Matti del mattinè, ciao a tutti, sono Viviana. Parliamo di ricette, in particolare quella proposta dal New York Times, che ogni tanto se ne esce con una ricetta italiana ma rivisitata alla loro maniera. E quindi la domanda è: lo dobbiamo chiamare così il piatto, cioè come lo chiamiamo noi, anche se ha ingredienti diversi, oppure un'altra roba, magari anche buono? In questo caso si parla della matriciana. Propongono il chorizo al posto del guanciale. Ma lo sai dove ve lo potete mettere questo chorizo, cari americani? Buono, buonissimo, ma è spagnolo. Allora sentiamo i matti del mattino che ne pensano.
1: No, Viviana, ecco. No, mi hai deluso da buona romana come sei. Mi dispiace, devo darti cartellino rosso.
0: Cartellino. Ciao, buona giornata anche a te. Sono stata espulsa perché ho osato dire che a me, da romana, la carbonara con la panna non dispiace, però non è che la preparo io non la faccio con la panna e mai la farò. Ma se mi capita di andare a cena o a pranzo da qualcuno e me la propone con la panna, o anche al ristorante delle volte succede, non mi lamento, perché non mi dispiace il gusto. Non è che sto lì a dire però ci hai messo la panna. Io non la faccio così, assolutamente.
2: Buongiorno.
0: Ciao,
2: Marco,
0: buongiorno.
2: Matrix, il camionaro. Potrebbero richiamarla americana, visto che l'hanno americanizzata.
0: Hai ragione. L'americana, infatti, se gli cambiate il nome, a noi va bene, perché non è una matriciana, ma è un'americana.
3: A me piace la carbonara tradizionale, però a volte a fine aggiungo del prezzemolo fresco.
0: Il prezzemolo proprio con la carbonara cosa c'entra? Poi si appiccica alla cremina con l'uovo, già ti si attacca i denti, un casino. Meglio la panna allora.

0: Dracula insieme a Jenny su Radio Company. Allora, Samuel scrive: in ogni paese si prendono le ricette e le si contestualizzano per adattarle al posto in cui ci si trova. E questo va bene, però cambiamogli il nome almeno, perché se io sono in America, no, mi dico, ah, vorrei proprio una matriciana, me l'aspetto come la facciamo noi. Certo, già che mangi italiano all'estero, anche no, però ho voglia, magari ci sto da tanto tempo, ho voglia di un piatto italiano, se me lo proponi col chiorizo, cioè un pochino ci rimango male. Sentiamo voi, Matti.
1: Buongiorno,
0: vai.
1: Ciao, Company, buongiorno. Riccardo da Ferrara, no, sì, no, no, no, non ci siamo. La matriciana va come deve essere fatta, non ci possono essere delle contaminazioni. È come quando vai in Indonesia, in Malesia, e poi pretendi di mangiare italiano.
0: Sì.
1: Ma dai, mandei. No, no, no, no, negativo.
0: Negativo, il chorizo lo rispediamo al mittente, ridateci il guanciale ancora.
2: Dai, yeah.
0: Dai, yeah.
2: Ciao Vivi.
0: Ciao.
2: Diciamo che non ci va, fanno, però ci sta. Non ci va, però ci sta.
0: A lui piace la carbonara con la panna, che comunque è un'eresia, dai, fino a un certo punto. Ne abbiamo di peggiori da proporvi. Per esempio, in Giappone la pizza margherita, se la volete, non è pomodoro, mozzarella e basilico. Io ve lo dico, ma è teriyaki, ma una salsa non ben specificata, mais, tonno e maionese giapponese. Buon appetito.
3: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va?
6: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Madame, che è stata di recente a Vicenza, nella sua Vicenza, in concerto. Mamma non mamma, il nostro successo del presente, dal passato, Wham! Con Club Tropicana. Siamo live in questo momento, le 10:03.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

Radio Company nella nostra seconda ora insieme. Io sono Viviana, ciao a tutti, buon lunedì, parliamo di concerti. Allora, gli Oasis, grandi ospiti al Festival del Cinema di Venezia, alla Mostra del Cinema, si sono riuniti, è stato come assistere a un concerto, perché la gente, vedendoli arrivare insieme sul red carpet, è impazzita letteralmente, ha iniziato a cantare tutte le loro canzoni e l'hanno promesso, l'hanno detto, dal red carpet hanno dichiarato che nel 2027, quindi il prossimo anno, faranno un concerto a Roma. Io non vedo

0: hanno detto scusate, ma nel 2027 non abbiamo tornei, campionati di calcio in programma, vero? Allora per l'estate 2027 qualcosa dovremmo pur fare, no? Loro grandi tifosi del Manchester City. Probabilmente a luglio verranno, ci stanno dando qualche indizio. Ormai l'avete detto, l'avete promesso, quindi vi aspettiamo. Allora, parleremo di concerti tra poco, perché c'è una legge nuova che hanno istituito in Brasile e che si chiama legge Taylor Swift. Di cosa si tratta? Ve lo spiego tra poco. Intanto vorrei chiedervi, Matti del Mattino, quando andate ad un concerto, quando andiamo ad un concerto, diciamo le cose base secondo voi dovrebbero essere i servizi essenziali compresi nel prezzo del biglietto, come per esempio una bottiglietta d'acqua? Cioè io entro a un concerto, poi per prendermi un po' d'acqua devo fare la fila, per andare al bar un macello, magari nei giorni di caldo torrido come quelli che abbiamo vissuto quest'estate, dovrebbero essere compresi quindi nel prezzo del biglietto, oppure se fa troppo caldo il concerto dovrebbe essere rinviato secondo voi? Vorrei sapere che ne pensate, magari se ci volete anche dare qualche suggerimento o raccontare la vostra esperienza a uno degli ultimi concerti a cui siete andati, se avete sofferto particolarmente il caldo, se siete stati bene, se vi hanno effettivamente regalato l'acqua o a volte sai la spruzzano proprio, te la tirano addosso un po' per cercare insomma di rinfrescare la situazione. Ce lo dite se vi va, messaggi vocali 333-2688-688.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui!
3: Veste lei!
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Isernity, a Benevento.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto e

andiamo in Brasile perché Taylor Swift riesce a cambiare non solo look, scalette, fidanzati, no, ormai si è sposata, quindi dovrebbe essere a posto, ma cambia anche le leggi. Infatti, cosa è successo lì? Purtroppo un episodio spiacevole: una ragazza qualche anno fa si è sentita male durante un suo concerto a causa del caldo, e allora il Brasile ha deciso di intervenire sugli eventi di massa, facendo proprio una legge, che istituendo una legge che ha chiamato legge Taylor Swift. Allora, la prima grande novità è che per il pubblico che va ai concerti in Brasile l'acqua sarà assolutamente gratis, acqua potabile gratis in determinate situazioni, non solo concerti ma anche a festival, a fiere, ai grandi eventi. Beh, diciamo che chi spende ormai 150 euro minimo per vedere un concerto, ci può pure stare, no? Direi che non è il caso di farci fare un mutuo e un'altra fila per comprare una bottiglietta d'acqua. Mettono mano in Brasile anche al problema dei biglietti: stop agli acquisti selvaggi tramite bot e programmi automatici, ci saranno più controlli sull'autenticità dei ticket e maggiore tracciabilità per combattere il bagarinaggio. Non mi sembra male questa legge Taylor Swift, in effetti. In Italia come siamo messi? Allora, Sara, una matta del mattino, ci scrive: io sono stata ad alcuni festival musicali in UK e in America. In entrambi i casi c'erano le fontanelle di acqua potabile per fare il refill alla bottiglietta, e nelle prime file venivano distribuite bottigliette dagli addetti alla security. Qui in Italia invece siamo un po' indietro su questo piano. Ecco, pure su questo vorrei sapere appunto da voi, l'ultimo concerto a cui siete andati, come è stata la vostra esperienza, se avete sofferto per poter bere un pochino d'acqua, se faceva troppo caldo, se ci sono stati dei disagi. Nel caso ce lo dite con un messaggio, un vocale al 333 2688 688.

0: vostre esperienze per quanto riguarda i concerti, se avete avuto qualche disagio magari legato al fatto che prendere una bottiglietta d'acqua era costoso, era difficile, c'era la fila, non ce l'avete fatta, c'è la legge Taylor Swift in Brasile che impone adesso di darla gratis, l'acqua potabile sarà gratis a tutti i grandi eventi. Sentiamo voi, Matti.
1: Ultimo
0: vai.
1: Concerto Max
0: sì.
1: Spezzali
0: anch'io
1: Lignano, e la cosa che mi ha dato più fastidio è che chi girava con le bibite aveva solamente birra,
0: ecco.
1: Quindi non c'era l'acqua, e per chi c'era vicino di me una famiglia con un ragazzino, cioè alla fine non avevano che cosa dargli da bere.
0: È un problema questo, però che non lo sai che in Friuli, Venezia, Giulia, in Veneto l'acqua è vietata. solo alcol, scherzo. C'ero anch'io tra l'altro al concerto a Padova, però mi sembra che l'acqua ci fosse. Anch'io ho visto i tipi che giravano con le birre, una me la sono presa, una birretta, però capisco che chi va con i bambini, insomma, ha un disagio non da poco. Luca, ciao company, 2 anni fa al Gran Premio di Monza l'acqua era gratuita. E anche l'anno scorso, se non sbaglio, ma oltre alle file chilometriche, l'acqua non era minimamente fresca. Questo è un altro grosso problema per i concerti estivi, che spesso magari c'è, però non ti rinfresca per niente. Loretta, ciao, sono stata a un concerto a Campovolo nel 2022, una nessuna 100.000. Premetto che avevo appena fatto la protesi al ginocchio, non sono stata trattata benissimo, mi hanno accompagnato direttamente nei posti gold, ma a volte basta chiedere. Loretta, non ho capito però qual è stato il tuo problema, cioè in cosa ti sei trovata male. Se ti va ce lo spieghi, 333-2688-688.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Vorrei vederle, vorrei tantissimo lassù. Vederle le balene volare lassù. Grazie Gianna Nannini per questa novità che si chiama Meraviglioso Errore. Allora, noi stiamo parlando di concerti. Se vi è capitato qualche disagio, c'è stato qualche problemino che ci volete raccontare durante un live, un concerto, sentiamo i matti.
2: Ciao.
1: Ciao.
2: Beh, l'assurdità dei concerti è che non puoi entrare con le bottiglie di acqua col tappo,
1: sì, te lo levano,
2: te lo tolgono
1: per
2: e
1: sicurezza.
2: Poi dentro prendi la bottiglia di acqua con il tappo, birra, tutto il resto, cioè un'assurdità.
1: Boh, ma in effetti io non ho mai capito realmente il motivo, se qualcuno ce lo può spiegare, per cui devi entrare con la bottiglietta senza tappo. Cosa ci puoi infilare dentro? Può essere pericoloso, forse sì, magari le lanci, magari con qualche esplosivo, probabilmente il motivo è questo, però almeno fate in modo che poi dentro riusciamo a procurarci una bottiglietta d'acqua in maniera non troppo problematica, senza fare troppe file, magari pagandola anche il giusto, considerato che abbiamo già pagato tanto per il prezzo del biglietto. Allora, rettifico il messaggio di prima, perché Loretta ci aveva detto che era stata al concerto di Una Nessuna 100.000 a Campovolo nel 2022 e in realtà avevo letto male io. Lei si è trovata benissimo, non ha avuto nessun problema e si era pure fatta male, aveva già fatto comunque un intervento e quindi è stata accompagnata, tutto perfetto, meno male, perché in quelle situazioni di caos, insomma, è giusto che per chi magari ha un problema si possa farlo sedere, si possa mettere in un'area dedicata. Il lunedì, oggi è lunedì e si sente anch'io un po' stanchina, e lo dice la scienza, il lunedì uccide, ragazzi, non è che ce lo siamo inventati noi. Se ci lamentiamo, se ci sentiamo più fiacchi, più stanchi, la scienza conferma che il lunedì può essere letale, addirittura, facciamo un po' di corna, soprattutto per la salute del cuore. C'è l'aumento della pressione e del cortisolo. Gli scienziati si sono messi lì e hanno notato proprio questa cosa, che si registrano livelli più alti di pressione sanguigna, che può insomma provocare diverse cose brutte. E questo perché? Perché c'è uno stress da rientro lavorativo, perché c'è l'alterazione del ritmo circadiano, magari abbiamo fatto molto tardi, abbiamo fatto bagordi nel weekend, gli effetti negativi si sentono tutti di lunedì. Quindi se oggi state un po' così, sappiate che lo dice pure la scienza, è tutto normale.

0: Gone Good Old Days su Radio Company. Noi abbiamo quasi finito la nostra scoppiettante trasmissione, grazie a voi matti del mattinè di questo lunedì complicato. Il lunedì uccide, lo dice la scienza. Lo possiamo saltare? Vabbè, abbiamo quasi finito noi. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: per My Body Isn't Ready, il nostro successo del presente, dal passato gli ABBA con The Winner Takes It All. Ci salutiamo per oggi, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà martedì, quel giorno a cui noi dovremo in qualche modo dare un senso, e ci proveremo. Ciao Martino, ben arrivato, lo saluto sempre quando vuoi tu, mi raccomando. Va bene, per le prossime ore ci sarà lui insieme a Snack. Ora è il momento delle Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Storico risultato per l'estrema destra in Germania. La FD ha ottenuto una vittoria schiacciante nelle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, conquistando il 44,5% dei consensi. Un risultato senza precedenti che segna un duro colpo per la CDU, che ha visto i propri consensi dimezzarsi drasticamente. Nonostante il successo della FD, resta ancora incerto se il partito disponga dei numeri necessari per formare un governo autonomamente. Il primo round di colloqui a Kiev tra il team ucraino e gli inviati americani Witkoff e Kushner si è concluso dopo 3 ore. L'atmosfera è stata definita positiva. Witkoff ha dichiarato di essere stato molto incoraggiato da quella che ha definito una discussione molto significativa, sostanziale e importante. Ha però sottolineato che Russia e Ucraina dovranno fare compromessi per raggiungere la pace. A Kiev inoltre si è tenuto un nuovo round di colloqui con i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania. Sabato è previsto un incontro degli inviati USA con Putin. Le forze israeliane hanno colpito la zona di Deir al-Zarani nel Libano meridionale, causando la morte di almeno 11 persone, tra le vittime 2 neonati e 2 soccorritori. L'attacco è avvenuto dopo l'ordine di evacuare un'area specifica in vista di operazioni contro Hezbollah. Le IDF hanno affermato di aver preso di mira una struttura terroristica del gruppo filo iraniano. L'episodio segue i bombardamenti di ieri che avevano provocato 7 vittime. Dalle 21 di oggi lunedì alle 21 di domani è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. La stensione del lavoro, ad eccezione del personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano, potrà causare cancellazioni e variazioni dei servizi ferroviari. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali per il trasporto regionale dalle 6 alle 9, poi stasera 18:21. Inizia oggi il nuovo anno scolastico in Alto Adige con il suono della prima campana per gli studenti della provincia di Bolzano. Giovedì sarà la volta di Veneto, provincia di Trento e Val d'Aosta. Il 14 riprendono le attività in Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte ed Umbria. Il 15 tocca Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana. Il 16 sarà la volta di Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Saranno infine gli studenti pugliesi a rientrare a scuola il 17 settembre. Lo sport: Kimi Antonelli trionfa a Monza partendo 19esimo e riporta un italiano sul gradino più alto del podio dopo 60 anni davanti a Russell. Per il volley sfuma il triplete dell'Italia femminile, le azzurre cedono 3-2 alla Turchia nella finale degli europei. Poi la Serie A di calcio: Juve-Milan 1-1, Bologna-Sassuolo 2-2, Frosinone-Venezia 3-2, Parma-Monza 1-1. Oggi altre 2 partite. È tutto, grazie per l'ascolto e per restare aggiornato a stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, Snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Mars con On My Soul, il disco che apre, amigos y amigas, le danze di Company Snack. Buongiorno da me, Giuli Pego, da Martino, mattinata un pochino al femminile. Saluto Viviana, eh sì, anche tu Martino, oggi fai Martina,
1: va bene.
0: Salutiamo anche Leo, che invece oggi non si è presentato, mannaggia, e ci abbandona così. C'è una certezza però, che è signori. Ah, buongiorno, che fatica, siamo tornati, eh.

chi è questo? Che cos'è? Lupo ululì, lupo ululà. Siamo tornati alla realtà, amici, finite le ferie. Finita la settimana, tra l'altro, alla Mostra del Cinema, che è stata veramente una settimana speciale. Ringraziamo ancora tutti quelli che, intanto tutti quelli che sono venuti a trovarci, tutto il team di Coming Soon. Adesso passaggio del testimone, ci saranno i pischelli del pomeriggio, Chicco e Gio vi faranno anche loro compagnia con tutte le indiscrezioni che arrivano da là. Io invece sono stata abbandonata miseramente e veramente male, cosa brutta, ma non importa, cercheremo di farci compagnia, anche se io mi sento ancora un po' Pedro, un po' drag queen nella mia voce, però facciamo il possibile.

Era il 2024 quando Justin Timberlake cantava No Angels alle 11:12. Buongiorno amici, state ascoltando Snack. Oggi in solitaria, o meglio due terzi, Giuli Pego e Martino fino alle 13. Non vi ho lasciato il numero, sapete che oggi è lunedì e quindi... Allora, è vero che le stupidaggini fanno parte di noi ormai ogni giorno della settimana, ma il lunedì, che è una giornata complicata, io direi che possiamo veramente aprire i cancelli, apriamo le gabbie. Vi lascio il numero che è il 333-2688-688, sapete che potete usarlo per quello che vi pare nel corso di questa giornata, nel corso di tutte le giornate, ma soprattutto adesso, se volete, mi potete anche raccontare quello che avete fatto questo weekend, se vi siete divertiti, se avete fatto qualcosa o se come me avete poltrito e non avete fatto nulla dalla mattina alla sera, vivete in quella che ormai è una discarica in quattro mura, ma chi se ne importa, perché poltrire era la cosa fondamentale questo weekend. Fatemelo sapere, vi ripeto il numero 333-2688-688, ci sentiamo tra pochissimo.

0: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama

0: Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
3: Ma è fantastico!
2: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
4: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
5: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

sono i The Pausa con Magnetic, le 11:23. Amici e amiche, ancora buongiorno, sono Giulia Pego, di fronte a me Martino fino alle 13 in Company Snack. Devo ovviamente scusarmi perché comunque le condizioni di salute e di voce sono quelle che sono. Non so quanto possa essere piacevole ascoltare Pedro, il vostro, oppure Antonio Banderas, potrei sostituirlo e fare Rosita, hola, non vedo e non sento nessuna differenza. In ogni caso si fa quel che si può fino a venerdì in solitaria a farci compagnia. Allora, veniamo sicuramente da una settimana ricca di celebrazioni, ricca di premi, c'è stata e c'è tuttora, ne abbiamo parlato, la mostra del cinema, quindi un sacco di film in gara, un sacco di premiazioni, cose di altissima cultura. Questo weekend c'è chi mi aveva scritto che si ritorna trionfanti da San Siro. Insomma, ci sono un sacco di cose belle da celebrare, ma una su tutte, signore e signori, è arrivato il momento del premio scientifico più assurdo dell'anno, perché si celebrano proprio in questi giorni gli Ig Nobel Prize o gli Ig Nobel Prize, e quindi tutti quei riconoscimenti alle ricerche più bizzarre, più inutili, che dici anche ma cosa ce ne facciamo noi di questa cosa qua, in realtà sono quelle cose che sì, ti fanno ridere ma ti fanno anche riflettere. Per esempio, io ho adesso qui tutta la carrellata dei vari vincitori, funziona proprio come i premi Nobel, quindi abbiamo la scienza di una cosa, la medicina di un'altra, questa nello specifico, questo premio non so bene in quale categoria rientri, ma titola La fisica della minzione. Quante volte, io non lo so, ma tu Martino di fronte a me, quante volte vai nei bagni per uomini, fai la tua minzione e ti ritrovi tutto schizzato? Perché l'aerodinamicità e la fisica degli urinatori maschili non è proprio la migliore. Infatti una squadra di ricercatori americani, canadesi, cinesi e sauditi, tutti insieme per cercare di risolvere questo problema comune degli schizzi ovunque, hanno affrontato questo problema del design, ok? Lo schizzo del, sto leggendo l'articolo, che tende a diffondere poco igieniche droplet di pipì su mani e vestiti di chi li utilizza. Senti anche che quanta scienza, quanta cultura c'è nel raccontare questa cosa. Fatto sta che attraverso complesse equazioni differenziali e un'approfondita modellizzazione fluidodinamica, gli studiosi hanno progettato la struttura teorica per l'orinatoio perfetto a prova di rimbalzo. Adesso vedremo, non lo so bene come potrebbe essere, una ciotola, non lo so, oppure un tubo. Un tubo dove tu infili, ho capito, non è igienico però, scusa. E poi di che dimensione lo fai il tubo? Metti che lo fai grande, Martino, poi ti senti anche, dici ma scusa, fallo piccolo, anzi fai tutti dei tubicini piccolissimi, così tu dici vado lì, la faccio e ti senti veramente il king, dici al mio neanche ci sta qui dentro, sono troppo forte per questi orinatori. Devo dire che abbiamo cominciato bene il lunedì, ragazzi, da celebrare.

0: Gaga con Paparazzi, è arrivato subito un commento riguardo lo studio scientifico degli orinatoi maschili, non l'unico tra l'altro, c'era anche chi diceva: io comunque voglio conoscere il momento esatto in cui questi ricercatori si sono guardati e hanno detto: ragazzi, oggi studiamo gli orinatoi. Anch'io avrei voluto esserci, ci rimane il dubbio su come possa essere l'orinatoio perfetto. Sentiamo.
1: Ciao,
0: lui
1: Giulia. Ciao. Il migliore orinatoio che abbia mai trovato.
0: Ma che discorsi sono?
1: Hollywood di Bardolino, Chicago di Garda. Un piano d'acciaio inclinato con 12 gradi, con l'acqua che scorreva su tutta questa piastra e sotto una griglia, quindi tutti si avvicinavano, facevi la pipì su questa piastra ma non facevi gli schizzi perché l'acqua portava via tutto.
0: Hai capito? Glielo potevi proporre tu come una tua invenzione, potevi anche tu vincere il premio Ig Nobel 2026. Comunque bella la cascata, la cascata acqua, mi mancava.
2: Radio Company, snack. Radio Company.
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: LB1 con I Need a Sign, Show Me Love, qui su Radio Company, le 11:21. Buongiorno ancora, se vi siete appena collegati, insieme a Martino e a tutti voi, io Giulia Pego, stiamo cercando di andare a snocciolare tutte quelle che sono state le premiazioni degli ultimi Ig Nobel 2026, ovvero quei riconoscimenti scientifici veri, ufficiali, seri, dati a dei team di scienziati di tutto rispetto, che però diciamo fanno delle ricerche che ci fanno un pochino sorridere, ma che fanno anche riflettere. E ho anche letto che questo è proprio il motto ufficiale delle premiazioni Ig Nobel. Allora, dopo aver parlato di bagni come la fisionomia e l'aerodinamicità dei bagni maschili, abbiamo al secondo posto, premio Ig Nobel per la chimica 2026, uno studio che titola così: è tempo di mungere le blatte. Va bene. Allora, sembrerebbe, intanto le blatte, amici, non si smette mai di imparare, fanno il latte.
1: Non è vero.
0: Si chiamano blatte. Vuoi che non lo faccio? Fanno il latte le blatte e grazie per gli applausi. E tra l'altro è latte, lo latte di scarafaggio contiene il triplo dell'energia del latte vaccino a parità di volume. Ora però io dico, per fare un litro di latte con una mucca ti basta e avanza, ha voglia, lo fai. Per fare un litro di latte di scarafaggio, a parte che come li mungi? Con le pinzette. Poi non è neanche carino, povero scarafaggio, cioè non è abituato. La mucca magari anche sì, lo scarafaggio vai lì, lo molesti, poverino, ci resta anche male. Fatto sta che sebbene il latte di mucca sia il più diffuso sulle nostre tavole e non è l'unico disponibile, bisogna però stare attenti a quale scarafaggio trovare. Perché mica lo scarafaggio qualsiasi, mica la blatta così, devi trovare la Diploptera punctata, altrimenti vai, molesti lo scarafaggetto per niente, niente latte, hai solo fatto un'esperienza orrenda.

0: ufficialmente lasciato il trio con Anitta e Amy Schilla. Fred De Palma è uscito con il suo ultimo singolo che si chiama Ragazzino. Ragazzi, mi sono incasinata un attimo, ma del resto la situazione è quella che è, e soprattutto la mia attenzione era tutta concentrata sul latte di Blatta. È arrivato un vocale a riguardo.
1: Martino, Giuli e anche Leo, se non c'è, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Non è difficile mungere le Blatte perché hanno le tette piccole, è che hanno le tette Blatte. L'hai capita? Giuli! L'hai capita, Giuli?
0: Mannaggia.
1: Le Blatte, hanno le tette Blatte!
0: E dalle quali fanno il latte. È sempre bello sapere e notare che state molto peggio di me. Comunque, tetta Blatta, nello specifico, ho fatto una piccola ricerca perché mi sono chiesta, magari è un'espressione dialettale dire che è una persona che ha le tette Blatte. Allora, dialettalmente non è ufficialmente riconosciuta, ok? Però in alcune zone del nord si usa Blatta o Blatto come parola colloquiale per dire moscio, flascio, spiaccicato, senza tono. Quindi se qualcuno ti dice tette Blatte, non è una cosa carina, intende proprio tutti gli aggettivi più fiappi che ti ricordano le cose più fiappe possibili, sono per te tramite Blatta. Quella battuta mi ha fatto ridere così così. Ce n'è una però che è arrivata. Ha detto: troppo pesante, propongo uno snack più leggero, Kinder fetta Blatte. Che schifo. Giusto perché si è quasi fatto mezzogiorno e quindi bisognava schifarvi almeno un po'.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company. Spot. Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Ellen e Cat's Eye con Animal, il nostro successo del presente e dal passato, PhD con I Won't Let You Down. Continuano tutte le premiazioni e le categorie che dobbiamo snocciolare all'interno degli IG, gli Nobel di questo 2026. Vorrei smetterla di tediarvi con cose orrende, anche perché il successivo titola Mutande Interrate. Basta, no, non voglio neanche approfondire. Parleremo invece di cose belle tra pochissimo, però sono le 12 da 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Germania sotto shock dopo il travolgente successo della AfD in Sassonia-Anhalt. L'ultradestra ha ottenuto il 44% dei voti. Non sono sufficienti per formare un governo nel Land, ma stamane il partito di estrema sinistra di Sarah Wagenknecht si dice disponibile ad allearsi con la AfD. Anche due neonati tra gli 11 morti per i raid israeliani di questa notte nel distretto libanese di Nabatieh. 9 civili sono stati uccisi in un attacco che ha distrutto un edificio residenziale di 3 piani nel villaggio di Kfar Remaneh. Nella stessa area colpita anche un'auto, uccisi 2 paramedici. Caso Sigfrido Ranucci, in corso l'udienza al Tribunale del Riesame di Roma per la vitola in carcere a Rebibbia perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report. Il suo legale, Sergio Cola, annuncia le richieste.
3: Fermeremo anche ampiamente sulle 3 questioni di diritto che abbiamo posto e che hanno ad oggetto la inefficacia dell'ordinanza di custodia cautelare, la incompetenza per territorio che noi riteniamo sia incompetente Roma ed infine l'aggravante del metodo mafioso.
2: Ed è tutto da Nicola De Muro.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot.
5: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
10: Tra olivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
11: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi... Disco Doc 7080.
12: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Su Radio Company Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Wiz Khalifa con Bright Lights, Bigger City, le 12:24. Finalmente, se ce la facciamo, possiamo andare a parlare di uno di quegli esperimenti che è stato premiato per gli Ig Nobel 2026, che almeno riguarda una cosa carina. Allora, prima di andarlo ad analizzare, una carrellata velocissima di tutti gli altri, che sono anche, vi direi, seri, a parte l'aerodinamica di uno starnuto. Non è che ci porta a niente, però almeno hanno capito qual è l'aerodinamica di uno starnuto. Poi la necrostampa, sono riusciti a riutilizzare la proboscidina delle zanzare, di una zanzara morta, stecchita, preso la proboscidina e l'hanno trasformata in un ugello ad altissima precisione per le stamparti 3D, quindi una cosa molto carina. Poi studi sociali, quindi di comportamenti sociali, praticamente questo studio dimostra che le persone si circondano molto più volentieri di amici con un'indole aggressiva e spietata, a patto che questa cattiveria sia rivolta esclusivamente verso le persone a cui loro gli stanno antipatiche. Quindi ok, per questo tu Martino sei mio amico, perché sei cattivo come una faina, ma odiamo le stesse persone e quindi andiamo d'accordo. No, non Leo, poverino, ma invece finalmente possiamo parlare di baci. Questo studio riguarda la definizione esatta di bacio, perché sul vocabolario si trova una definizione ben specifica, che è: il bacio è un gesto di affetto, amore o rispetto che si compie appoggiando e premendo le labbra su una persona o su un oggetto. Bene, a loro non bastava. 1000 scienziati direttamente da Oxford, tutta una squadra gigante, per formulare una definizione scientifica e rigorosa del bacio, che va a dare qualche dettaglio in più. Allora, intanto il lavoro categorizzava le interazioni orali non aggressive, quindi non un bacio di quelli non aggressivo, in specie estremamente diverse, tra cui le formiche, gli uccelli, gli orsi polari, gli esseri umani. Una formalizzazione accademica che chiarisce cosa dobbiamo intendere con la parola bacio, ovvero un'interazione non antagonistica, quindi se baci un tuo nemico non è un bacio, non antagonistica, che coinvolge il contatto orale diretto, intraspecifico, con alcuni movimenti della lingua o di parti della bocca e soprattutto, e qui mi vorrei focalizzare, in assenza di trasferimento di cibo. Questo loro lo volevano puntualizzare. Se vai a limonare con una persona e hai ancora i pezzetti di broccolo dal pranzo prima e glielo passi, non è un bacio, non è un bacio vero. Solo, quindi, prima risciacquo, colluttorio, altrimenti la scienza ci banna.
1: Radio.

0: Dal 2022 Irama e Arcomi con 5 gocce si sono fatte le 12.30. Abbiamo parlato praticamente per tutta la puntata di premiazioni ignobili, quelle veramente che ti fanno dire ma che è sta roba. Mi raccomando, restate qui perché tra poco sempre di premiazioni si parla, ma il premio potrebbe essere vostro e soprattutto è molto nobile.
1: Prenditi una pausa, Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio
2: Germania sbalordita dopo la travolgente vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Coinvolti solo 2 milioni di elettori, quindi un test limitato, ma il 44% raggiunto dalla formazione dell'ultradestra preoccupa i partiti che sostengono il governo Merz. Tutti in forte calo in Sassonia. Preoccupazione anche a Bruxelles per l'avanzata dell'estrema destra. Simile preoccupazione per il vice premier italiano Tajani, mentre l'altro vice premier Salvini esulta per la vittoria dell'AfD. Ieri, la giornata finale del forum di Chernobyl, il ministro dell'economia Giorgetti si è detto ottimista sui conti pubblici, prospettando per l'Italia la possibilità di una crescita del PIL quest'anno dell'1%. Presente a Chernobyl anche il leader dell'opposizione, tutti critici contro il governo Meloni. Conte lo attacca per l'escalation delle spese militari, Schlein del PD per il mancato utilizzo dei 14 miliardi di flessibilità concessi dall'Europa per le spese energetiche. Monza in corona Kimi Antonelli, dall'ultimo posto in griglia al trionfo a Monza, dove un pilota italiano non vinceva da 60 anni. È il giorno più bello della mia vita, le parole del ventenne campione della Mercedes. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
10: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: LP, Don't Stop.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Lucas con To Be You quando, amigos e amigas, è arrivato il momento di provare a portarsi a casa un buono spesa di 50 euro.
1: Snackpot, che buono!
0: Il suono del soldino che vi potreste portare a casa, un buono spesa come ogni giorno è disponibile per voi, 50 euro che potete spendere in tutti i supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Supervook, sono i supermercati ormai amici di Radio Company e che insieme a noi di Radio Company appoggiano anche una bella iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. C'è un sito che è omonimo all'interno del quale potete trovare tutte le aziende e le famiglie che producono nel nostro territorio. All'interno poi dei supermercati di riferimento potrete proprio trovare questi prodotti qui contrassegnati con un bollino giallo con la scritta Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, così sapete che comprate cose di qualità. Portarsi a casa il buono spesa è molto semplice, basta partecipare al gioco che stiamo per fare, mandarci un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta corretta, signori, a questa domanda. Suspense. Grazie. Abbastanza semplice. Quale di questi alimenti è botanicamente un legume e non una vera noce? A. Mandorla. B. Nocciola. C. Arachide. O D. Noce.

Rispondere è lecito. Rispondere è Company.

0: American Swim con Dance Dance Dance qui su Radio Company, quando a una decina di minuti dalle 13 dalla fine di Company Snack è arrivato il momento di premiarvi. La domanda riguardava la frutta secca. Quale tra questi alimenti, tra quelli che vi ho elencato, botanicamente non è una vera noce, ma è un legume tra mandorla, nocciola, arachide e noce? La risposta corretta era l'arachide! Quindi la risposta C, l'arachide appartiene alla famiglia delle leguminose, come fagioli e lenticchie, anche se ovviamente dal punto di vista gastronomico viene associata alla frutta secca. Tante le vostre risposte, ma uno solo è il vincitore, signore e signori, a portarsi a casa 50 euro in buono spesa. Grazie Vittorio per l'aiuto! Massimiliano da Udine! Bravo Massimiliano! Ho dato tutta la voce che mi rimaneva per celebrarti, adesso ti mando un messaggio così sai di essere tu, ne hai la certezza. Tutti gli altri non vi preoccupate amici, perché rigiocheremo anche domani.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia...
2: Scopri la pasta Felicetti dal 1908, la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole, croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
0: È arrivato invece ora il momento di dare il benvenuto in studio a Vittorio Ferro con le anticipazioni delle Company News delle 13. In primo piano, Vittorio, abbiamo l'estero.
3: Infatti si riparte da lì col voto in Sassonia e si conferma il trionfo della FD. Ora fataci governare, dicono dalla formazione di estrema destra, CDU dimezzata. Poi in Inghilterra, nuova protesta anti-immigranti stamattina. Scuola, prima Campanella a Bolzano, poi treni, oggi dalle 21, sciopero nazionale 24 ore. Spettacoli, mostra di Venezia al giro di boa, consueto collegamento con Federico Gironi di Coming Soon. Ancora cronaca allo sport del lunedì, tra poco su Company News.
2: Radio Company. Sport.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
6: Sì!
5: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
7: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Euronics, un mondo più avanti.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, il nostro successo del presente. Dal passato invece i Simply Red con The Right Thing. Con questi due grandi successi, amigos e amigas, ci salutiamo, siamo arrivati alla fine di Company Snack. Ringrazio Martino per la pazienza, per il lato tecnico, per la regia. Ringrazio tutti voi all'ascolto, ringrazio anche anticipatamente Egidio Ferrante e Vittorio Ferro, pronti per le Company News delle 13. Noi ci risentiamo domani sempre alle 11 fino alle 13. Fate i bravi amici, ciao!
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Un minuto dopo le 13.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Gidio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Il voto in Sassonia-Anhalt segna una svolta per la Germania. Alternative for Deutschland ha ottenuto un successo schiacciante, conquistando il 43,8% delle preferenze nei dati provvisori ma ufficiali. L'esponente di punta Ulrich Siegmund, 35 anni, ha dichiarato: abbiamo già scritto la storia, pur non avendo ancora la certezza di formare un esecutivo monocolore. La CDU, partito del cancelliere, crolla al 17%. Il risultato apre scenari inediti e mette in discussione la tenuta del cordone sanitario, cosiddetto contro l'estrema destra. Le prossime elezioni a Berlino e nel Mecklenburg-Pomerania anteriore saranno decisive. Esulta Mosca per il risultato della AfD, mentre Orbán afferma è solo l'inizio.
5: Centinaia di manifestanti anti-immigrazione si sono radunati a Portsmouth, nel sud dell'Inghilterra, per opporsi al trasferimento di 140 migranti arrivati via mare. I dimostranti, molti a volto coperto, hanno bloccato per ore le strade di accesso al porto di Disney. Le forze dell'ordine, dotate di scudi antisommossa, hanno formato un cordone di sicurezza attorno ai pullman destinati al trasporto dei migranti. La protesta si è svolta nella notte con l'obiettivo di impedire il ricollocamento dei profughi. Le autorità hanno gestito la situazione per garantire la sicurezza e facilitare le operazioni di trasferimento.
4: La media giornaliera di navi mercantili che attraversano lo stretto di Hormuz è scesa a 10, il dato più basso da maggio, lo rivela la piattaforma di analisi Kepler citata da Reuters, l'agenzia. Dal 6 luglio si sono registrati 27 incidenti con proiettili che hanno colpito navi aeree circostanti, secondo l'agenzia britannica per il traffico commerciale marittimo. Le superpetroliere inoltre non lasciano lo stretto da mercoledì, confermando il calo delle attività commerciali in questa cruciale via marittima.
5: Le forze israeliane hanno condotto un nuovo raid nel Libano meridionale, colpendo la zona di Deir al-Zarani. Il bilancio provvisorio è di almeno 11 morti, tra cui due neonati e due soccorritori. L'attacco è avvenuto in un immobile nel villaggio di Faremane. Le IDF hanno dichiarato di aver preso di mira una struttura terroristica di Hezbollah in vista di attacchi contro il gruppo. La giornata di ieri aveva già visto 7 vittime nel sud del paese.
4: E torniamo in Italia, la campanella è suonata oggi in Alto Adige per gli alunni della provincia autonoma di Bolzano. Giovedì 10 riprenderanno le lezioni in Veneto, Trentino e Val d'Aosta. Lunedì 14 tocca Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte ed Umbria. Il 15 settembre tornano sui banchi gli studenti di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 sarà la volta ad Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Infine i ragazzi pugliesi inizieranno per ultimi il 17 settembre.
5: Dalle 21:18 di oggi scatta uno sciopero nazionale di 24 ore che coinvolge FS, Italo, Trenitalia e Trenord. I sindacati hanno proclamato l'astensione dal lavoro per chiedere migliori condizioni contrattuali. Per quanto riguarda il trasporto regionale, saranno garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali, ovvero nelle fasce orarie dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21.
4: Fine settimana nero per le gare automobilistiche, tragedia al rally della Val d'Aveto nel genovese, una Skoda Fabia è uscita di strada e è morto il copilota. Alla cronoscalata a Monte Erice due giovani spettatori, 18 e 20 anni, hanno perso la vita travolti da un'auto in gara. Un'altra vittima sabato al rally Mille Miglia nel Bresciano, è morto un 63enne investito da una vettura in corsa.
5: Le temperature estive che hanno segnato l'estate 2026 stanno per cedere il passo. Dopo gli ultimi due giorni potenzialmente ancora sopra la media, da mercoledì è atteso un netto cambiamento con l'arrivo di aria più fresca e piogge. Gli esperti meteo indicano che l'accelerazione di El Niño e il riscaldamento del Pacifico hanno saturato l'atmosfera di vapore acque. L'arrivo di una perturbazione atlantica, scontrandosi con l'aria calda accumulata, potrebbe generare fenomeni intensi e precipitazioni violente.
4: Gli spettacoli, oggi la mostra del cinema di Venezia, si accendono i riflettori su Ellen Burstyn, Leone d'oro alla carriera, in concorso il terzo film italiano, il maestro giapponese Koreeda. Ci colleghiamo anche stamattina con Federico Gironi di Coming Soon. Lido, siamo a metà gara, a che punto siamo?
6: Il concorso si sta rivelando interessante e variegato. Ci sono dei film che hanno ottenuto grandissimo applauso da parte degli spettatori e della critica presenti qui a Lido. Penso a Wild Horse di Martin McDonagh, penso a A Place to Kill di Cedric Kahn, per esempio, penso anche a Succederà questa notte di Nanni Moretti, che è stato uno dei grandi protagonisti di un fine settimana che è stato contrassegnato dalla presenza appunto di questo grandissimo regista italiano e dei fratelli Gallagher, che erano qui con il documentario dedicato al loro tour di reunion degli Oasis del 2025.
4: Tra i titoli che hai nominato poco fa ce n'è qualcuno in corsa per il Toto Leone?
6: Non ci sono ancora voci particolarmente rilevanti che arrivano, diciamo, dalle stanze della giuria. Stando al tabellino dei critici che viene pubblicato quotidianamente, Wild Horse 9 di Martin McDonagh è quello che ha ottenuto il consenso migliore, ma questo, come sappiamo bene storicamente, non vuol dire che poi arriverà al Leone d'Oro.
4: E oggi un altro film italiano in concorso, terza pellicola in gara.
6: È il giorno di L'Estranea di Paolo Strippoli. Paolo Strippoli, per chi non lo sapesse, è un giovane, ha 33 anni, un giovane regista italiano che fa una cosa che in Italia si fa molto poco, ovvero sia il cinema di genere. Ha esordito qualche anno fa con un film che si chiamava Classic Horror Story, poi ne ha fatto un altro che si chiamava Piove. Lo scorso anno era qui a Venezia con La Valle dei Sorrisi fuori concorso e quest'anno con L'Estranea arriva in concorso. L'Estranea è interpretato da Jasmine Trinca, Romana Maggiore Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi, e racconta una storia molto particolare. Si inizia con una madre che fa visita alla figlia per rivelargli che l'incontro appunto con una misteriosa estranea tanti anni prima aveva segnato in maniera cruciale il destino della loro famiglia.
4: Oggi in concorso anche Koreeda con la pellicola Look Back, e poi una grande protagonista sarà Ellen Burstyn, premiata con il Leone alla carriera.
6: Dopo quello che è stato tributato in apertura dei festival a George Clooney, oggi è la volta del Leone alla carriera a Ellen Burstyn. Grammy Oscar nel 1973 con Alice non abita più qui di Martin Scorsese, l'abbiamo vista in Interstellar di Christopher Nolan per esempio, o in quel film intenso e disturbante che era Requiem for a Dream di Darren Aronofsky. È anche protagonista di un cortometraggio dedicato a Marilyn Monroe.
5: Lo sport, Formula 1, Kimi Antonelli trionfa a Monza partendo 19esimo e riporta un italiano sul gradino più alto del podio del Gran Premio d'Italia dopo 60 anni. Per il volley sfuma il triplete dell'Italdonne, la Turchia batte le azzurre 3-2 al tie break nella finale degli europei. Per la Serie A, Juventus-Milan finisce 1-1, intanto la Fiorentina prepara il ritorno di Banoli dopo l'addio a Grosso, oggi si chiude con Cagliari-Lecce, Udinese-Lazio.
4: Il meteo, giornata estiva su tutto il paese con cielo sereno nel pomeriggio, nubi in aumento sulle zone montuose con possibili isolati rovesci lungo l'arco alpino in Trentino Alto Adige e più sporadicamente sull'Appennino centrale e nell'entroterra sardo. Temperature massime stazionarie comprese fra 30 e 37 gradi. Fenomeni temporaleschi insisteranno in serata sulle Alpi orientali.
5: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
3: Radio Company News.
7: Tra poco su Radio Company il belli contenuti.

0: totale ed assoluta. Apriamo con i Muse questa puntata del Belli Conte 4.0, che è una puntata molto molto speciale perché oggi cambiano ben due cose. Ladies and gentlemen, ritornati allo Mille
1: Company, Company Radio Company, Belli Conte Show 4.0.
0: Eccoci qua, amici e amiche, che meraviglia, bentrovati. Questa è una nuova puntata del Belli Conte in modalità, diciamo così, un po' particolare, nel senso che abbiamo chiuso il bagno 13, per cui siamo ritornati ufficialmente in studio, per cui nella nostra testa è un po' finita l'estate, perché questa è quella settimana dove effettivamente un po' ricomincia tutto, ricomincia l'estate. No, ricomincia l'estate, mi sarebbe piaciuto molto dirlo, però se ci fate caso le previsioni del tempo dicono che sarà caldo comunque anche questa settimana, però in realtà la cosa che ricomincia questa settimana, che ci riporta alla normalità al 100%, cioè tutto quanto molto rutinario, è un po' l'inizio delle scuole, sia per chi a scuola ci deve andare, sia che per chi ha magari dei figli che a scuola ci deve mandare, sia anche per chi figli non ne ha, però comincia a ritrovare il classico casino di tutte quante le mattine a cui eravamo stati disabituati in tutto quanto il periodo estivo. Detto questo, mi piacerebbe provare a girare la ruota, perché oggi siamo in modalità attenzione replay. Stefano Conte l'abbiamo spedito in vacanza, ma non c'è, cioè c'è e non c'è. Potremmo girare la ruota? Potremmo girare la ruota.
2: Girare,
1: primo.
3: Ecco. Sente la busta che
0: mi
3: arriva.
0: Mi hai dato quella del secondo, scusa. Scusa. Dammi quella del primo.
3: Ah, cazzo.
0: Che veloce nel cambio.
3: Del primo.
0: Allora,
3: ditemi dove vorreste trovarvi.
0: Sì, ma
3: senza dirmi dove siete.
0: No, senza dirmi dove vorreste trovarvi.
3: Sì, sì, ma dove vorreste trovarsi?
0: Nel senso, perché io sono in radio, certo. Però vorrei essere del Barbados.
3: E quindi, senza dire Barba, facciamo un esempio. In riva al mare, coi piedi nell'acqua,
0: sì.
3: Col mojito in mano,
0: sì.
3: E con la temperatura di 30 gradi.
0: Fantastico.
3: In questo caso non ti ho detto dove stai, cioè dove vorrei essere.
0: Sì, esatto. Okay? No, io esatto. Ti dico, io dove vorrei essere invece. Che meraviglia, ragazzi. Va bene, avete capito un po' come l'abbiamo impostata? Bene, 333-2688-688. Siamo pronti per dare il via a questa puntata del Belli Conte 4.0. Diteci dove vorreste essere oggi, senza effettivamente dirci dove vorreste essere.

ne puoi sbagliare una che subito ti tirano le orecchie. Belli, cioccoleone, non hai presentato il DJ Megalo, è vero. Oggi puntata con Daniele Belli e DJ Megaloman, Stefano Conte in modalità virtuale, nel senso che lo risentirete, ma perché abbiamo, siamo andati a recuperare un po' di cose che abbiamo fatto tra la fine dell'estate e tutta quanta l'estate. Insomma, sarà una puntata un po' speciale per tutta quanta la settimana. Di cosa parliamo oggi comunque? Diteci, in questi giorni dove un po' tutto riparte, diteci dove vorreste essere senza dirci dove vorreste essere. Quindi ci volete fare una descrizione? Qualcuno ci ha già mandato una foto e non so come la spiego sta cosa della foto. Non la spiego. Vabbè, insomma, diteci dove vorreste essere senza dirci dove vorreste essere. 3332 688 688, fate muovere un po' la fantasia, un po' la creatività. E dai, c'è anche la sigla.

0: direzione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it.

0: Gabetti, e sei già a casa.
1: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: quando ancora non era Baby K, nel senso che questo è stato un po' il disco che l'ha lanciata. Killer assieme a Tiziano Ferro, questa è Radio Company, questo è Belli Conte 4.0, la modalità, diciamo così, Daniele Belli e DJ Megalo. Nel frattempo però oggi stiamo parlando di cosa? Diteci dove vorreste essere senza dirci dove vorreste essere, quindi facendoci una piccola descrizione. Ho fatto partecipare a distanza anche Stefano Conte, che in questi giorni è andato al mare, come da tradizione, primo giorno paella e sangria, quindi insomma vi lascio immaginare dove potrebbe essere in vacanza. Detto questo, attenzione, perché ci spostiamo e abbiamo il messaggio di un'amica, credo, non è firmato, però vado un po' a naso, perché ovviamente grazie a WhatsApp riusciamo a dedurre. No, invece forse è un non lo so, è un maschietto, Simone, credo Simone, vedi che ho detto un po' di puttanate subito. Allora, il messaggio suo è questo: deducete voi dove vorrebbe essere. Vorrei essere a prendere il sole in un residence con piscina e un palco dove si esibiscono i più grandi DJ internazionali. Dove sono? Beh, secondo me ci possiamo collegare anche con questa piscina, questo residence. Sobrissimo, siamo collegati proprio mentre mancano solo, guarda, i fuochi d'artificio, che bello. Penso che siate in grado di indovinare dove il nostro amico volesse trascorrere, insomma, Ibiza, Spagna. Sentiamo chi c'è al citofono, dai, pronti.
1: Questa non è la terra di mezzo.
0: No, non lo è.
2: Mordo. Sono
1: Cassero. Eccolo qua.
2: Ho le maniche lunghe oggi. C'è un po' meno Cassero.
1: Sì, ho sentito che c'è meno.
2: Però c'è il Cassero.
1: Sì, ho capito.
2: Vuoi sentirlo? Uno, due.
1: Cassero, eccolo qua.
2: Ancora, mi piace tanto. Cassero.
1: Ho capito, ma lei cosa c'entra che abbiamo sentito la terra di mezzo?
2: Io sto sempre in mezzo. Tra il mare e la sabbia.
1: Che memo questo.
2: Sa quando va al mare?
1: Sì.
2: E nel mare meravigliosamente ha la sabbia che le entra nelle mutande.
1: Ma no, sulla battigia.
2: Ma è un piacevole fastidio o no?
1: No.
2: Io vorrei essere la sabbia nelle sue mutande.
1: Ma non mi vorrei proprio.
2: Che bello.
1: Non è per niente piacevole poi.
2: Guardi, sa nuotare lei?
1: Sì, so nuotare.
2: Bene, perché non viene qui in spiaggia da me?
1: Perché
2: che
1: vuole
2: salvare? Le do il ciambellone così può andare a largo.
1: Guardi, non mi interessa il ciambellone.
2: Le do il mio sinurone, quello arancione.
1: Grazie.
2: Per poter...
1: Grazie, ma non mi interessa.
2: Puoi alzare le braccia?
1: Non mi interessa.
2: Alzi le braccia.
1: Alzo le braccia.
2: Dica aiuto, aiuto.
1: Aiuto, aiuto.
2: Ecco il signore
1: per me. Voglio essere salvato.
3: Someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, promise.

meravigliosi, we are so beautiful. Allora, proposte per, beh, qui c'è Aria ovviamente ancora di vacanza, però c'è qualcuno che, se abbiamo tanti fan del mare, ok, attenzione, invece c'è qualcuno, beh, intanto c'è qualcuno che ci scrive: vorrei essere in terrazza con i piedi praticamente in acqua. Adesso questo è un po' difficile, perché probabilmente questo deve essere una terrazza da qualche parte, tipo terrazza mare, cose così, sull'acqua. Solo che arrivare alla deduzione mi viene un po' difficile. Se qualcuno ha qualche consiglio da darmi, volentieri porto avanti. Invece, dicevo, c'è qualcuno, più di qualcuno, che invece adora la versione invernale, per cui questi giorni di caldo, insomma, creano qualche difficoltà. Vorrei essere a bere cioccolata calda e biscotti insieme a quel signore con la barba bianca vestito di rosso insieme ai suoi elfi. Quindi sappiamo già che oggi è il 7 di settembre, ottobre, novembre, dicembre, mancano, diciamo così, 3 mesi e una quindicina di giorni al momento del fantastico signore con la barba bianca. Però vedi, abbiamo anche qua nel Belli Conte 4.0, abbiamo anche i fan dell'inverno.

0: quindi, per ricapitolare la puntata di oggi, stiamo cercando di farci raccontare oggi, in questo lunedì che magari è molto molto lavorativo, dove vorreste essere in realtà, senza però dirci dove effettivamente vorreste essere. Cioè, quindi non dovete dirci voglio essere in questo posto qui, ma dovete descriverci la situazione in modo tale che noi poi possiamo capire. 333-2688-688, a tra pochissimo.
1: Company. Company. Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
5: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: altre proposte, vorrei essere sull'isola dove c'era la prima industria italiana della pesca e conservazione del tonno.
1: Questa non è facile.
0: Cioè, o meglio, mi vengono in mente un paio di isole, perché mi viene in mente Favignana, però forse sto sbagliando. Sicilia? Non lo so, qua.
2: Sicilia? Vabbè, sì.
0: Qua adesso me la devo andare a cercare, perché potremmo aver detto una puttanata grande come una casa. Ma sentiamo chi c'è al citofono, vai.
3: Vorrei essere in montagna.
0: Sì.
3: Sdraiati sull'erba.
0: Bello,
3: a
0: bello.
3: A leggere un libro.
0: Vabbè, lì. Qui ci hai detto che comunque vorresti essere in montagna, per cui insomma un pochettino ce l'hai anche spoilerata, devo dire, però insomma ci piace. A noi piace tanto la vacanza elegante quanto la vacanza ignorante.
4: Ciao belli, io vorrei essere a cantare la canzone di Fred Palma, Paloma.
0: Che bello.
5: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Eccoci qua, benvenuti al club degli ignoranti. Vi ricordo che abbiamo eletto il tormentone dell'estate venerdì scorso, che era Fred De Palma, ma non con Paloma, ma con un'altra canzone. Allora, club degli ignoranti, come si gioca? Noi vi diamo una parola, la possibilità di portarvi a casa la tessera, quindi l'iscrizione ufficiale del club degli ignoranti, e voi sulla base di quella parola cosa dovete fare con quella parola? Dovete ricreare il significato, quindi dirci che cosa significa la parola di oggi, ma inventato da voi il termine, ok? Vi faccio un esempio. Se la parola fosse amena, che cos'è? Lo amena, le amena, il lamena, dicesi amena.
6: È
0: o
6: sbagliato.
0: Anche amena, eh?
6: Hai sbagliato.
0: Perché ho sbagliato?
6: Perché già mi vengono in mente cose strane.
0: Ognuno poi crea quello che vuole, si sente libero, per cui pensateci voi, quindi ricreate il significato della parola di oggi. 333-2688-688 il numero di telefono, la parola con cui giochiamo è proprio amena.

I do it like.

0: Club degli ignoranti di oggi, la parola di cui dovete ricreare il significato è amena. Ok, quando stanno venendo fuori un po' di tutti i colori. Che ricordi, mia mamma amenava di brutto e che male che faceva. Giustamente si può fare la parola composta, quindi amenava. Quindi la cosa funziona. Poi qualcuno ci propone: amena è un sospensorio maschile, serve per essere più felici anche da soli. Lista di faccine simpatiche. Poi che il DJ Megalo si diverte particolarmente. Allora, l'amenà, con l'accento sulla A, è una specialità a base di avena e mantide, farina di mantide. Fa abbastanza schifo, quindi bleh. Ciao da Michela e Stella. Sentiamo chi c'è al citofono, vediamo un po', sentiamo.
1: Diciamo che amena è la risposta al femminile quando si finisce una preghiera. Se maschile è amen, al femminile è amena.
2: Allora, amena è quel veicolo inventato da poco che va con tutti i tipi di carburante: gasolio, benzina, GPL, metano, chi più ne ha più ne metta, in base al prezzo, e tu scegli la tipologia del carburante che devi mettere in questa macchina.
0: Però pensa che comodo sarebbe: tu arrivi dal distributore e scegli tu quale benzina mettere, quale carburante mettere a seconda del costo. Ultimamente sono cari tutti, quindi effettivamente. Va bene, 333-2688-688 per provare a entrare nel Club degli Ignoranti oggi. La parola di cui dovete ricreare il significato è amena.

0: classe, molto stile in questa puntata del Belli Conte 4.0. Daniele Belli, DJ Megalo, attenzione, club degli ignoranti. Ciao, amena. L'amena serve per fare il mojito. Tutti gli ingredienti più due foglie di amena. Sembra buono e anche interessante. Dicesi amena è un nuovo strumento. Fine. Ci fermiamo qua. Un po' generici, ma va bene. Fiocchi di avena e fiocchi di amena. Sentiamo al citofono chi c'è.
1: Su Radio Company. Ciao. Il significato della parola amena secondo me può essere una divinità. Una divinità del piacere, della gioia. Una divinità così mi dà questa sensazione qua.
0: Mi piace, potrebbe essere simpatico. Tra poco scopriremo chi è il vincitore di oggi, chi si porterà a casa la tessera del club degli ignoranti. Company.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: pronti per premiare gran finale, ritorna il nostro Can Can. Premiamo questo messaggio che vi faccio ascoltare.
1: Radio Company, il significato della parola mena secondo me può essere una divinità del, del piacere, del, della gioia, una divinità così mi dà questa sensazione qua.
0: E con la divinità della goduria chiudiamo questa puntata e dedichiamo a Gioia il primo cantante di questa, diciamo, ripartenza. Va bene, da Daniele Belli e da DJ Megalo è tutto, noi ci risentiamo domani, anzi no, in realtà ci risentiamo più tardi alle 18, sempre qua su Radio Company. E adesso andiamo a Venezia con i Pischelli. Le 14 e 3 minuti, ciao!
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: completo, anche
1: troppo.
0: Amico
1: mio,
0: puoi
1: dirlo, amico mio. Tra l'altro sono tornato ammalato, quindi significa una cosa sola.
0: Sì, che me la passerai se a me.
1: Allora, no, non solo la passerò a te. Se mi gira, se ad un certo punto prende e mi gira, sai che cosa faccio? Ciao a tutti, amici.
0: Non puoi andare a casa,
1: un'altra settimana di malattia.
0: Siamo con la stessa macchina, non te ne puoi andare. Comunque,
1: vabbè,
0: i pistelli
1: questa settimana tengo duro, poi la prossima
0: diretta
1: no.
0: Diretta dal Lido di Venezia e quindi sigliamoci. Poi
1: dai, ci siamo.

0: ci sono i pischelli di Radio Company.
1: Amici, buon pomeriggio a tutti, dai che si incomincia, ci risiamo, belli che operativi. Per quanto mi riguarda, dopo due settimane di stop forzate, dopo due settimane, comunque alla fine ti posso dire, dopo circa una settimana e mezza ho pensato, porca miseria, mi manca proprio la radio.
2: La tremarola alla mano.
1: Tremavo tutto, dicevo, ho bisogno di parlare. Ad un certo punto sono andato in un beach club a Creta, perché è lì che ho passato le mie vacanze, e ho detto, posso dire due cose per favore? Posso parlare, intrattenere? Non so il greco.
2: No, hablo tua lingua.
1: Non so il greco, ma va bene lo stesso. Ciao, Chico.
2: Le olive.
1: Ciao.
2: Buon pomeriggio.
1: Salutiamo anche DJM in diretta dallo studio centrale di Company. Per quanto ci riguarda, appunto, noi saremo in diretta da Villa Nidiolo per quanto riguarda l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Tra l'altro, il Lido, che nella mia testa non pensavo fosse così attrezzato a livello turistico, in realtà
2: è pieno di gente, pieno di giornalisti, di persone appassionate di cinema, giustamente.
1: Infatti.
2: Tipo noi,
1: ad esempio, è bellissimo. Vabbè, DJM, noi siamo appassionati. Io una cosa sola, questo è l'obiettivo di questa mia settimana: beccare i fratelli Gallagher. Guardare negli occhi e dire stand by me e cantare canzoni di Lidl by Lidl, che tra l'altro è il nostro supermercato di fiducia.
2: Salutiamoli. Allora, insieme fino alle 16 da qui faremo cose, abbiamo già registrato dei contenuti che usciranno e abbiamo tentato di fare cose sul traghetto che ci ha portato fino al Lidl.
1: Sul ferry, ti devo correggere, il traghetto è una cosa.
2: Cosa cambia?
1: Cambia che il ferry trasporta le macchine, il traghetto non può trasportare le macchine.
2: Ma eravamo anche noi su.
1: Certo, perché un ferry che è un traghetto dentro un ferry.
2: Guarda, tornando mettiamo la macchina su un ferry e noi torniamo col traghetto, nel dubbio.
1: Per come funzionano i biglietti poi potrebbe anche essere. Va bene amici, ovviamente non cambia nulla, il nostro numero è sempre lo stesso, 333-2688-688. Incominciamo subito con il primo disco, c'è Gabri Ponte, Osanna, One by One.

0: By One, Gabri Ponte, le 14:11, è solo l'inizio di questo lunedì che ci rivede insieme. In teoria oggi sarebbe anche la nuova stagione dei Pischelli. Abbiamo preparato delle cose.
1: Quanti anni sono che andiamo avanti noi?
0: Tre.
1: Perché poi a marzo è tipo il nostro compleanno,
0: sì,
1: se 2024, non sbaglio.
0: 24.
1: 2005, 2026, questa è la stagione 2026-2027.
0: Dovrebbe essere la terza stagione
1: troppo
0: insieme.
1: Troppo tempo, amici miei, troppo tempo. Qualcuno ha fatto anche la battuta quando Mauro Tonello ti cercava, mi ha raccontato, ad un certo punto Stefano Conte ha detto:
0: salutiamo,
1: beh, alla fine Stefano Conte, che ovviamente adesso è in ferie, quindi salutiamo Stefano.
0: Sulla isla.
1: L'unico che ha avuto il privilegio di prendersi la settimana di ferie quando praticamente tutto è ricominciato.
0: Posso dire una cosa su Stefano Conte? Da quando sono qua è la prima volta che va in ferie la settimana dopo il suo compleanno.
1: È vero.
0: Io non gli ho mai stretto la mano nemmeno quest'anno, perché sai che non si può toccare Stefano Conte. Però di persona c'era.
1: È incredibile,
0: strano.
1: Davvero. Comunque mi ha detto Stefano Conte, o meglio mi hai raccontato tu, che Stefano Conte ti ha fatto la battuta dicendo:
0: aspetta, togli la base. Mi guarda e fa: ti ha tolto la trasmissione, Mauro, vero? No, doveva darmi dei fogli. Fine.
1: Vabbè, dai, amici, ancora buon pomeriggio a tutti. Pischelli, in questo lunedì 7 di settembre, in diretta ovviamente dal Lido di Venezia. Facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot. Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui.
4: Veste lei.
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
5: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
6: La radio rende
5: famosi. Occhio, anzi orecchio.

The Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: diretta dal Lido di Venezia lunedì 7 di settembre alle 14:19. Allora, notizie che a me piacciono molto, ma dall'altra parte so che sicuramente ci saranno molti archeologi all'ascolto, che cavolo ne so, magari è vero.
1: Mi ricorda ancora quell'audio che dice: Gio, andiamo di fossili.
0: Sì, esatto, andiamo di fossili perché i fossili salveranno il mondo. Comunque, in Africa stanno emergendo nuovi dinosauri per gli scienziati, è a quanto pare soltanto la punta dell'iceberg, quindi ci si aspetta davvero molto. Mm. Infatti in Zimbabwe, ok, sì, è stata descritta, che cavolo mi guardi così, no, in Zimbabwe, cioè nel senso,
2: stai parlando, ti guardo negli occhi.
0: Dai, in Zimbabwe comunque è stata descritta una nuova specie di dinosauro vissuta circa 210 milioni di anni fa.
2: Pensa tu.
0: I suoi fossili erano stati individuati già nel 2018 sulle rive del lago Kariba durante una spedizione internazionale, e la scoperta sta praticamente contribuendo proprio a riempire dei grandi vuoti nella mappa paleontologica dell'Africa australe.
1: Pensa quanto ancora non sappiamo dei nostri antenati.
0: Cioè, no, non sono nostri antenati, cioè noi non è che deriviamo da dinosauri.
1: Ho capito,
0: sono rettili, voglio dire. Cioè,
1: anni fa c'erano i dinosauri che facevano la radio.
0: Se tu fossi stata una gallina avresti potuto dire: ah, guarda i nostri antenati. Comunque la nuova specie diciamo scoperta si chiama Musango Matusadano Ensis.
1: Devi leggerlo come però uno del posto.
0: Musango?
1: Musango?
0: Musango Matusadoensis.
1: Ok, adesso rende.
0: Che era un sauropodomorfo lungo circa 4,5 metri e pesava intorno ai 220 kg. Quindi parliamo chiaramente di qualcosa di molto grosso.
1: Beh, tipo noi due messi insieme, dai.
0: Ma neanche, non pesiamo così tanto noi e te messi insieme. Però è bella questa cosa qui perché da un lato c'è il cambiamento climatico, purtroppo ci sono alte temperature, infatti molti laghi si stanno ritirando. Diciamo che l'unico lato positivo di questa disgrazia è che molti reperti stanno ritornando proprio in auge.
1: Però
0: vengono proprio scoperti nuovi resti.
1: Non emozionarti, che vedo che ti vengono i peli dritti sulle braccia quando parli di resti.
0: Quando
1: parlo
0: di resti di fossili, sai che c'è l'archeologo che è in me. Pensa, ti dicevo, sono stata a Creta quest'estate, questa vacanza.
1: Sei quando
0: sono
1: andato.
0: No, ma quando ho visto i resti del palazzo di Cnosso, il palazzo reale,
1: pianto,
0: dove secondo il mito, appunto, Minosse ha vissuto lì, ho detto: mamma mia, che bello, mamma mia, quanto vorrei vivere anch'io in questo palazzo con questi resti.
1: Ora basta piangere, per favore. Queste mura incredibili. Allora ti faccio recuperare se vuoi.
0: Grazie.
1: Con tre pezzi.
0: Oh,
1: se ti va.
0: Grazie.
1: Sì, perché anche oggi arriva il Millennium Mix. Tre pezzi scelti da Mauro Tonello. Iniziamo subito con Annalisa e la sua Sinceramente.
3: Millennium Mix.

0: Millennium Mix si conclude questo con Troye Sivan, la sua Rush, poco prima invece il bootleg di TMF Bad Bunny, mentre all'inizio Annalisa con la sua Sinceramente. Ancora buon pomeriggio amici, noi siamo i Pischelli.
1: Ciao.
0: Tre pezzi che ovviamente torneranno domani, sempre scelti da Mauro Tonello, ma adesso comp'anniversario, torno io ed ecco le disgrazie.
1: Guarda, li ho avuti tutti per 15 giorni, forse una giornata ne ho avuto solo uno e basta, non credo, ce l'ho sempre fatta all'ultimo secondo, quindi invochiamo l'aiuto degli spiriti dall'alto.
0: Ma molto probabilmente è soltanto mio il problema, voglio dire,
1: credo,
0: cioè,
1: di sì.
0: Forse
1: sei
0: a questo punto sono io che porto sfiga.
1: Non lo so,
0: me ne vado,
1: Mauro,
0: valutiamo di rimanere in solitaria. Vabbè, dai amici, due chiamate a disposizione anche oggi per quanto riguarda il comp'anniversario, quindi 333-2688-688, se ci sono degli auguri da fare questo è il momento giusto per indicarci le persone da chiamare.
1: Siamo a disposizione, mentre per i prossimi giorni potete già portarvi avanti, sì, da adesso fino ai prossimi giorni, ma addirittura anche 11 anni se ci siamo ancora, al radiocompany.com sezione comp'anniversario, oppure
0: potete scaricare la nostra applicazione, quella di Radio Company, così ce l'avete anche sul telefono e il gioco è praticamente fatto. Dai, vi aspettiamo, 333-2688-688, speriamo a tra poco.
1: Forse.
0: Con almeno una telefonata delle due.
2: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Pischelli!
2: Spot! Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari, si chiama Goya, siete su Company, prima chiamata del comp'anniversario, dall'altra parte abbiamo Nicola. Cioè, no, Nicola, come volete voi allora, Nicola. Signor giudice. Nicola. Nicola, buon pomeriggio, benvenuto.
1: Ciao.
2: Buongiorno a tutti.
0: Grandissimo. Ecco.
1: Come va Nicola, come stai?
2: Tutto bene, sono in ferie. Bene.
0: Sei in ferie? Bravo,
1: fortunato.
0: Aspetta, dove? In ferie dove? Sei andato da qualche parte o a casa?
2: In divano a casa.
0: Posso dire, bella location in divano.
1: Beh, c'è bell'isola sul divano, no?
0: Tra l'altro pure gratis, voglio dire. In alcuni divani un pochino più evoluti, se tu chiami tipo birra, ti arriva anche la birra. È una roba incredibile ogni tanto.
2: Non funziona.
0: Vabbè, devi fare l'upgrade, vabbè, non importa.
1: Allora, sappiamo che in questo 7 di settembre succede qualcosa di molto importante per te, giusto?
2: Esatto.
0: Cioè?
2: È il mio compleanno.
0: E allora auguri,
2: grazie,
0: tanti auguri.
2: Grazie mille.
3: Auguri!
0: Ecco qua, auguri, guarda, quanti cavoli di effetti che abbiamo soltanto per te. Nicola, tanti auguri di buon compleanno da tutto il team di Company,
2: grazie.
0: Ovviamente da parte nostra, cioè Pischelli, ma c'è anche un bel messaggio per
1: che
0: te.
1: Che dice così, tanti auguri a te che sei l'orgoglio di famiglia e... pizzeria da Nicola nella prova al pizzaiolo più bravo del Veneto, tanti auguri da Raffa, tuo fratello.
0: Bene, perfetto, allora facciamo, allora bravo Raffaele che ha fatto questi auguri a Nicola, allora mettiamo un pochino Nicola alle strette, dato sì. che lui è pizzaiolo e dato sì. che devi sapere che anche io
1: tu
0: nel
1: hai fatto
0: mio,
1: il pizzaiolo,
0: io ho fatto il pizzaiolo, allora
1: il pizzaiolo.
0: Forno a legna classico normale o forno praticamente magari
2: no,
0: c'è il forno,
2: è un forno elettrico.
0: Ah vabbè, e allora ok, non importa.
1: È un pizzaiolo
0: niente.
1: Di serie B, vabbè.
0: No, non è vero. No, è che diciamo, tradizione vuole appunto il forno a legna, però c'è da dire che soprattutto nelle ultime pizzerie ormai il forno a legna diventa una cosa quasi vintage.
2: Sì, ormai sono quasi tutti così.
0: Sì, vabbè.
1: Quasi va bene anche la friggitrice ad aria.
0: Sì,
1: tra
0: vabbè,
1: poco,
0: comunque
1: dai,
0: pizzeria da Nicola, dove già che ci siamo?
2: A Rovigo,
0: dai, passate bene. Da Nicola che vi offre la pizza, ce l'ho detto noi. Basta che voi diciate la parola Pischelli e la pizza è offerta, ok?
1: Ok,
2: va bene,
0: dai amici, tanti auguri ancora, mi raccomando, festeggia per bene e ovviamente passalo con Raffaele e tutta la tua famiglia, ok?
2: Va bene, grazie mille.
1: Ciao Nicola.
0: Perfetto, ciao.

0: disco di Celeste alla seconda chiamata per quanto riguarda il comp'anniversario. Dall'altra parte dovremmo avere, se non sbaglio, una bellissima, e dico una bellissima signora.
1: Sì.
0: Che si chiama ovviamente, Chicco?
1: Non lo so, non
0: perfetto.
1: Lo so, dobbiamo chiederla a lei.
0: Dobbiamo chiederla a lei. Con chi parliamo?
2: Con Laura.
0: Ciao Laura. Laura, allora Laura, come va? Come sta intanto?
2: Bene, grazie.
0: Bene, allora Laura, sappiamo che oggi per te è una giornata molto molto importante. Prima ti sentivamo anche parlare con, diciamo, il nostro regista DJM e hai detto, purtroppo oggi tocca. Che cosa succede?
2: No, non l'ho detto tocca.
0: Hai detto,
3: abbiamo sentito tutto.
0: Hai detto, dai, abbiamo sentito tutto. Ha detto, che palle, oppure un'altra telefonata, la 15ª che ricevo oggi per lo stesso motivo. Ma qui la gente si è svegliata solo per il mio...
2: No, a dire la verità, telefonate tante, più che altro messaggi.
0: Allora, Laura, guarda, sentiamo un po' di casino, ma non importa.
1: C'è gente che chiama sotto.
0: È
1: il tuo compleanno oggi?
0: Sì, che lo è, lo dico io. Auguri, Laura, tanti auguri di buon compleanno da parte nostra e da parte Pischelli. Mi raccomando, festeggia per bene e gli auguri arrivano da.
1: Allora, c'è un bellissimo messaggio che dice così: tanti auguri. Finiamo questo tutto.
0: Laura.
1: Tanti auguri alla mamma migliore del mondo, firmato Alice.
0: Oddio, che
2: grazie,
0: bello.
2: Grazie.
0: Perfetto, grazie. Va bene. Allora dai Laura, saluta Alice, un abbraccio e ancora una volta auguri da tutta Radio Company, ok?
2: Ma grazie mille, siete fantastici.
0: Grazie anche te.
2: Grazie ciao. Alla mia bambina. Ciao.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: for Altra con Talk to You. Siamo arrivati già alla fine della prima ora, così?
1: Esatto, amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli, lo ripeteremo per tutta la settimana in diretta da Villa Nidiolo per quanto riguarda l'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Facciamo una piccola pausa e torniamo tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti, vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica, inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
5: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Compagni amici, ancora buon pomeriggio, un'ora praticamente volata per quanto riguarda il nostro programma, oh, che sì, attenzione, si chiama Pischelli, qualora ve lo siete perso, però non vi preoccupate perché tanto per un'altra ora fino alle 16 noi ci siamo.
1: Non è più Pischelli a Mollo, ma è Pischelli al Lido.
0: Abbiamo bravo. Pischelli al Lido, sei un grande.
1: Che testa.
0: Per tutta la settimana in diretta da Villa Nidiolo per l'83esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, quindi noi siamo qui per la mostra, in realtà meglio definirla, noi siamo qui, quindi mi raccomando, se doveste essere così al Lido, non vi preoccupate perché magari possiamo anche salutarvi.
1: Ci becchiamo in giro perché facciamo cose e vediamo gente, ma controlliamo anche l'ora.
0: Certo,
1: però.
0: Certo.
1: Sì. Le 15 e 2.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.

0: Dead, inizia la seconda e ultima ora di oggi dei Pischelli. Si ritorna un pochino indietro nel tempo.
1: Nei mitici anni 90, ma non solo, anche negli anni 80. Cioè, nel senso,
0: va bene,
1: diciamo,
0: anche nei primi 2000.
1: Sì, però sì, parliamo proprio dell'epoca d'oro, che va riguarda bene soprattutto le discoteche, ok? Piccolo, diciamo, piccolo memo. Ovviamente c'è da dire che appunto le discoteche sono cambiate, molte delle quali appunto stanno anche chiudendo, quindi questa cosa ci dispiace anche particolarmente. Ad ogni modo, però, come è cambiato il mondo della, della discoteca, come è cambiato anche il mondo in senso un pochino più stretto della clubbing, cioè quanto costava andare
0: in
1: a ballare negli anni 90, per esempio, rispetto magari ai prezzi di oggi, magari rispetto proprio al costo di oggi.
0: Io mi ricordo quando andavo con 15 euro prendevi la prevendita, sì, che comprendeva anche un drink.
1: Una consumazione, sì, esatto, sì. E adesso diciamo che questa cosa c'è ancora, ogni tanto rispunta fuori, tipo paghi 20 euro e c'hai il primo drink in omaggio, però c'è da dire che i prezzi dei drink sono aumentati. Banalmente vuoi una bottiglietta d'acqua e comunque 2 euro te li prendono.
0: Costa molto di più.
1: E molte volte anche quello che vuole fare il figo e si prende l'analcolico costa tanto quanto un drink, no? L'analcolico dolce, quello tipo Fruit of Passion.
0: Quella roba conviene buttarti sull'alcol, nel dubbio.
1: Nel dubbio, esatto. Quindi oggi 333-2688-688 apriamo quel magico cassetto della nostalgia, della memoria. Quanto costava andare a ballare negli anni 90?
0: Voi che c'eravate, voi che andavate a ballare negli anni 90?
1: Pensando al biglietto d'ingresso, se c'era appunto il costo del biglietto d'ingresso e ovviamente anche magari una consumazione o
0: bevanda
1: due.
0: Bevanda media, in base a quanto insomma tu bevevi negli anni 90.
1: Quindi insomma vogliamo scoprire i vostri ricordi legati proprio al mondo della discoteca, quindi 333-2688-688, ripetiamo, sia messaggi scritti che vocali, quanto costava andare a ballare negli anni 90 in Italia. Vi ricordate? Raccontateci.

0: cosa dici? Ops.
1: Sì, è proprio quello che diciamo noi, soprattutto quando ci cade qualcosa, e quel qualcosa costa davvero molto. Ma a proposito, oggi di prezzi parliamo proprio di anni 90, non solo, anche anni 80. Quanto costava andare a ballare proprio in discoteca nei vostri anni? Sappiamo bene che i prezzi sono cambiati, sono notevolmente lievitati nel corso del tempo, però vogliamo insomma sapere quanto pagavate voi, con quanto si poteva uscire tranquillamente.
0: Vi facciamo i conti in tasca.
1: Con i soldi appunto dentro il portafoglio, e quindi un pochino di storia della vostra vita.
0: Salutiamo Paola che dice: buongiorno ragazzi, io andavo a ballare all'Angelo Rosa e mi sembra che la spesa per entrare fosse di 10.000 lire ed era compreso un drink e guardaroba anche.
1: Anche il guardaroba, sì, perché di solito il guardaroba sono dai 3 ai 5 euro.
0: 10.000 lire, quante sono
1: infatti,
0: in euro?
1: Non lo so, non apriamo questo capitolo della vita, se no adesso iniziano tutti
0: fare
1: quanti. Prendi la calcolatrice, convertitore lire a euro e ci siamo. Mi ricordo che quando si andava in discoteca, cioè quando io avevo 16-17 anni, allora, piuttosto che pagare, piuttosto che pagare il guardaroba, entravamo nudi. Nudi, magliettine corte, cioè magliettine in t-shirt normali, appunto, anche se c'erano meno 4 gradi, anche se era il 15 di gennaio,
0: nel dubbio,
1: andava bene
0: per
1: lo
0: quei
1: stesso.
0: 2 euro di guardaroba.
1: Ma vai a quel paese proprio, e poi alla fine morivamo tutti di polmonite.
0: C'è un vocale, sentiamo.
2: Ciao Pischelli, io negli anni 90 andavo a ballare al Mania a Ponte di Brenta, entravo gratis perché mio fratello faceva il PR. Ciao Silvia.
1: Sì, allora. Vabbè, però allora innanzitutto Silvia e anche meno, voglio dire, subito è arrivata la sorella del PR. Cioè,
0: sì.
1: Dai, vabbè, ok, vabbè, una sola discoteca, magari, però sei andata anche da qualche altra parte, cioè non solo dove tuo fratello riusciva a farti entrare.
0: No,
1: gratis.
0: No, ma lei andava a tutte le discoteche dove il fratello c'era.
1: Guarda,
0: cioè
1: guarda
0: il
1: che mio fratello è PR, sì, ma non di questa discoteca, rispondevano gli altri.
0: Ma lo stesso, vabbè.
1: Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, quanto costava andare a ballare in discoteca negli anni 90?
3: Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
8: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
9: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
10: Ehi Paola!
11: Ciao Carla, come va?
10: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
12: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
14: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.
15: Hey, stands on deck at the time, Soulja Boy A-Rail. We got some new

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore su Company. Ancora buon pomeriggio alle 15:19 in questo lunedì 7 di settembre. Dai che ci siamo in diretta dal Lido di Venezia e si sta parlando di discoteche, o meglio di prezzi delle discoteche di quando ci andavate voi, perché questo è importante, facciamo un po' di conti dentro il vostro portafoglio.
2: Quindi ritorniamo indietro agli mitici anni 90.
1: Bravo.
2: Quando il sabato e magari anche la domenica andavi in discoteca, quanto pagavi sia l'ingresso che consumazione e tutto il resto? Quanto si spendeva?
1: Con quanto si usciva praticamente da casa, con i soldi magari chiesti anche ai propri genitori, perché poi questo è importante alla fine, ci interessa pure questo. Dai, abbiamo qualcosa.
2: Ciao, io andavo al mitico Nord-Est a Caldogno, provincia di Vicenza. Si pagava 10.000 lire con consumazione una bibita. 10.000 lire che, tradotto grazie a un'ascoltatrice, sono 20 euro di adesso.
1: 10.000 lire, 20, cavolo, quindi con 20 euro, beh, alla fine voglio dire
2: 15 noi, 20,
1: sì, quella
2: 25,
1: cifra lì.
2: Poi
1: abbiamo anche dei vocali, sentiamo.
3: Ciao raga, mamma mia, momento nostalgia veramente questo. Io so che andavo al Medoacus, Villa del Conte, Capannina, Arsego, provincia di Padova.
1: Ok,
3: mamma,
1: sì,
3: mi fate venire una lacrima. Anzi, no, non sto piangendo, mi è nato qualcosa negli occhi.
2: Sì, una discoteca.
1: Sì, ma i prezzi. I prezzi non li ha detti, cioè nel senso la cosa che più ci interessava.
2: È solo un audio ricordo questo.
1: Vabbè, dai, apprezziamo lo stesso il messaggio, però dici magari quanto pagavi, quanto costava
2: c'è
1: l'ingresso.
2: C'è forse un altro audio con i prezzi.
1: Forse pure questo sapeva.
4: Precisamente nel 1990 non ricordo quanto costasse la discoteca, però ricordo benissimo dal 1981 al 1985-86 io andavo in discoteca con 5.000 lire al Boomerang Club a Ponterotto, Padova. Grandissima discoteca, ho fatto la mia adolescenza là. Ciao Pischelli, ciao.
2: C'è un attimo di casino perché anche un ascoltatore qua fa: ma no, 10.000 lire sono 5 euro. Sì, ma facendo magari la conversione con il valore dell'euro ad oggi,
1: sì, 10.000.
2: Probabilmente 10.000 sono boh, non lo so.
1: Ragazzi, ma perché dobbiamo sbattere la testa contro un muro quando
2: Google
1: c'è tranquillamente? No, ma che Google, cioè calcolatrice, converter da lira a euro, euro lira, cioè è semplice questa roba qui. Poi qualcun altro dice: ciao, io andavo al Niagara, ok, 10 euro, bibita, guardaroba ed entrata praticamente gratis. Cosa? Soltanto con queste cifre qua? È incredibile, davvero. Cioè, è pazzesco. Qualcun altro, vedi, ecco, 10 euro, quanti lire sono?
2: Aspetta, un attimo. Si è incastrato.
1: Allora, 10, ecco, 10 euro sono
2: 20 lire.
1: No, che cosa stai dicendo? 19.000
2: lire.
1: 20.000 lire, 10 euro, è quello
2: quindi
1: che hai detto.
2: No, 10.000 lire sono
1: 10.000 lire saranno 5 euro.
2: Allora ha ragione l'altro ascoltatore. Guardate che 10.000 lire sono 5.16 euro. Allora,
1: ecco,
2: l'ascoltatrice
1: appunto
2: di prima ha sbagliato.
1: Allora, ragazzi, fatevela pure voi. Noi non abbiamo vissuto quegli anni, però pure voi, voglio dire. Dai,
2: 333-2688-688, ritorniamo nei mitici anni 90. Quanto spendevate per entrare in discoteca e per consumazioni varie?
5: Quanto vale? 10.000 lire sono 5 euro.
2: Sì, va bene, abbiamo capito.

0: Purple Disco Machine con Sofia The Giants, si chiama Hypnotize su Company 1527. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora, si sta parlando di prezzi, di costi della discoteca, cioè quanto costava andare a ballare proprio negli anni 90, ma anche indietro, anni 80,
1: sì,
0: va bene.
1: Quando
0: nel
1: eravate
0: senso,
1: giovani.
0: Sì.
1: Piccola e ultima precisazione sulle
0: basta,
1: lire.
0: Ancora è
1: questa cosa.
0: Basta.
1: C'è un ascoltatore che dice: una pallina di gelato costava 1000 lire.
0: Oddio.
1: Ti risulta che costa 50 centesimi a pallina oggi? Ecco perché 10.000 lire in realtà sono 20 euro di adesso, ok?
0: Quando ero piccolo io, e quindi parliamo di 2 giorni fa più o meno, mi ricordo che una pallina di gelato costava 90 centesimi.
1: Pensa tu.
0: Per dirti, io avevo veramente 7-8 anni, quindi mio papà mi portava a prendere il gelato.
1: Ed
0: mi
1: è per quello che adesso rubiamo.
0: Giovanni, mi diceva mio papà, se vuoi puoi permetterti anche 2 palline, io ero contento come una
1: Pasqua.
0: 9,
1: 9, 18 non è male,
0: poi
1: quasi 2 euro.
0: Poi crescendo, ad un certo punto mio papà diceva, se prendi 2 palline ti ammazzo. Io ho detto, papà, scusami un attimo, prendine mezza di pallina, dai, tanto così il gelato poi ti fa pure ingrassare. Io, papà, c'ho 15
1: Oppure,
0: anni.
1: Facciamo giro delle gelaterie ad assaggiare i gelati con col cucchiaino.
0: Ed eccoci qua, ha mangiato il gelato anche oggi. Ci ha messo soltanto 3 ore per mangiare una pallina, però alla fine, a forza di assaggi.
1: Quanto si spendeva negli anni 90 per andare a ballare? Sentiamo.
2: Allora, discoteche non lo so, comunque locali a ballo, ti parlo anni 90-2000, c'era la Dream Card. 5 euro, meno male, se dopo non ti prendevi altre cose ti facevi la serata, logicamente se ti prendevi il drink in più, poi quello costava 10 euro.
0: Infatti, comunque c'è da dire che effettivamente con la Dream Card mi pare fosse tipo tu entravi con questa tessera, non pagavi le consumazioni direttamente, una volta che uscivi pagavi tutto insieme. Infatti qual era il problema? Perdere la Dream Card, perché se la perdevi dovevi tipo pagare una sorta di penale. Se ne trovavi invece una in più, consumavi la Dream Card che
1: e poi te ne andavi
0: magari con la tua. Pazzesco.
1: Siete,
0: raga,
1: dei ladri.
0: Ed eccoci qua, re dello scrocco. Quante volte mi è successo? 2 volte, no. I giorni più belli della mia vita.
1: Salutiamo Barbara che dice: quando andavo in disco al Disco Palace o al Papaya di Jesolo, le donne entravano gratis e per il bere penso di non aver mai pagato una consumazione. Perché scroccava
0: Barbara.
1: Anche lei.
0: No, perché Barbara era la classica ragazza che si appoggiava al bancone. Si avvicinava al ragazzo e lei fa: guarda, offrimi da bere. Poi cosa faceva? Niente.
1: A un certo punto fa: vado in bagno, torno subito, tieni qua.
0: E andava via, esatto. Dai, 333-2688-688. Quindi oggi si parla di discoteca, negli anni 90. Non vogliamo sapere dove andavate a ballare, ma vogliamo sapere proprio quanto spendevate.
1: Quindi 333-2688-688, messaggi scritti e vocali. Quanto pagavate per andare a ballare in discoteca?

0: Happiness is so sad su Radio Company. 15:34 si parla di quanto si spendeva negli anni 90 per andare a ballare, quindi un sacco di messaggi con
1: esatto.
0: Lire all'infinito, ma vedo una media all'incirca di 10.000 lire.
1: Sì, 10.000 lire che giù. Abbiamo appurato essere finalmente.
0: No, basta, non dirlo.
1: Basta, non lo diciamo, non lo diciamo, chi se ne frega. Ad ogni modo, abbiamo ancora dei messaggi vocali, caro DJM.
2: Ciao ragazzi, ricordo, essendo di Rovigo, alla River Boara Pisani, 1.000 lire entrata domenica pomeriggio. Bei tempi, quando non si spendeva niente, ci si divertiva come dei matti. E non torneranno mai più.
1: Vabbè, ok, cioè chiaramente quei tempi non torneranno mai più, però l'ingresso in discoteca costava poco, ma magari nei vostri anni c'era qualcosa che costava molto di più. Per esempio, una lavatrice non era così accessibile come magari lo è oggi.
0: Però duravano,
1: o sbaglio?
0: Duravano 40 anni.
1: Ho capito, 40 anni, però voglio dire, una lavatrice quanto costa? 8 milioni di euro, una macchina 500 euro ed è tua. E tu dici, che belli, che strani. Che strani questi tempi. Poi
0: c'è un ascoltatore che dice, a Butri o Udine, alla botte, sulle 30.000 lire ed era bella. Poi c'era Valentini a Monfalcone sulle 15.000.
1: Okay.
0: Comunque noi di Monfalcone andavamo spesso a Castreggio, Sistiana. Si ballava senza pagare. La consumazione la pagavi salate di fronte al mare, giustamente.
1: Vabbè, ci sta a quel punto. Non la paghi
0: location.
1: Tanto. Paghi la location, non tanto il drink. Poi abbiamo qualcos'altro. Domenico che scrive: ciao Pischelli, io sono stato molto precoce. Ci fa piacere. 1993. Avevo 83, cavolo. Avevo 13 anni e frequentavo club notturni a Taormina e si pagava solo la consumazione. 5.000 lire. Poi
0: club notturni a 13 anni, fermi tutti.
1: Io sono andato dritto come un treno, non mi sono posto il problema. 13
0: fermi
1: anni.
0: Tutti.
1: Ma come 13 anni e già questo qua beveva? I giovani
0: lire.
1: Di una volta. E poi aspetta, poi mi trasferisco in Veneto e il Marmellata, pomeriggio giovane a 5.000 lire nell'84. Poi club di Jesolo con drink card e pagavi alla fine, diciamo tipo 10.000 lire la prima consumazione e poi 5. Negli anni 90 con il Cuba Libre fu praticamente la rivoluzione. Entrata libera con consumazione obbligatorio a 8.000 lire, poi entrò l'euro e non si è capito più nulla.
0: Un casino, offerta
1: vabbè,
0: libera.
1: Vabbè, dai, alla fine, come disse Monti, con l'euro guadagneremo tutti di più. Ecco,
0: sì,
1: ecco,
0: loro.
1: Sì, loro.
0: Però,
1: noi abbiamo la speranza, alla fine la speranza è l'ultima a morire.
0: Allora, 333-2688-688, quanto spendevate per andare a ballare negli anni 90? Fatecelo sapere.
3: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
2: Chi fa la radio più bella? Ma i Pischelli. Spot.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio.

0: Il nuovo singolo di Uelo, Alvaro Soler e Roy Paci si chiama Il Sole. Dicevi riprende cose?
1: Rotolando verso sud e denegrita. Molto molto bella quella canzone, fa molta estate, soprattutto mi ricorda la Puglia.
0: Quello è chiamato dire. Il Sole.
1: Molto
0: adesso.
1: Probabilmente sì, chiaramente un omaggio al Sud Italia. Amici, ancora buon pomeriggio, dai, ultimi 15 minuti per quanto riguarda i Pischelli, ultimi 15 minuti nei quali si sta parlando tra l'altro di quanto costava andare a ballare negli anni 90.
0: Allora, 1998, Spy Caffè di Padova, 2000 lire. Un euro di guardaroba, okay. E consumazione non obbligatoria. Ho fatto la stagione con un euro ogni venerdì, quindi era ingresso libero.
1: Carla praticamente non beveva mai. Cioè, Carla era quella che ad un certo punto si toglieva il giubbotto e fa: eccomi qua, questi sono i miei Cuba Libre, sono i miei drink già pronti, portati da casa. Un po' come quando andavi al cinema e ti portavi popcorn da casa, stessa cosa. Oppure qualcun altro dice: c'ho Pischelli.
0: Io andavo al Manhattan e al Diamantic, 10.000 lire con consumazione. Io con 10.000 lire entravo, ora i miei figli non mangiano mille. Cioè mangiano dai 15 ai 25 euro.
1: Sì, vabbè, è chiaro. Raga, pazzesco comunque. Quanti drink ci si faceva all'epoca? Adesso quando ne fai due sono già 30 euro che partono.
0: Un mio amico, vabbè, è andato in prescrizione.
1: Aspetta,
0: ormai.
1: Un tuo amico o sei tu?
0: No, un mio amico.
1: Un tuo amico.
0: Il trucchetto della fiscia.
1: Trucchetto della fish.
0: Dalle mie parti si andava e ti davano la consumazione con una fish, quelle da casinò praticamente.
1: Mamma mia,
0: che tu consegnavi.
1: Che altolocati.
0: Che tu consegnavi. Però se tu sei veloce e sei molto illusionista con le mani. Un mio amico ha offerto giri su giri con una sola fish. Nel senso che arrivavi in cassa, mostravi la fish e poi magicamente la fish spariva.
1: Sì, vabbè, ho capito.
0: E loro ti consegnavano.
1: Sì, vabbè, ma chi aveva
0: nel caos non si rendevano conto. E quindi almeno un 5-6 giretti fatti così.
1: Mi immagino ad un certo punto il direttore, il titolare di questa discoteca e fa: allora amici, c'è qualcuno che qui beve più del previsto.
0: No, aspetta, c'è un Houdini in sala.
1: Com'è possibile che qui davvero l'alcol stia sparendo velocemente e io non ho così tanti soldi?
0: È l'effetto fish, vedo non vedo.
1: Dai, 3332688688, ultimi 15 minuti, quindi quanto si pagava per andare a ballare negli anni 90 in discoteca? Raccontateci.

0: si chiama Ocean House su Company. Amici, siamo arrivati alla fine, però grazie insomma per tutti i vostri messaggi. Avete ancora un po' di tempo, però ecco.
1: Se volete. Ma volevo chiudere questa puntata con la massima del giorno alle 15:50.
0: Sì.
1: È il messaggio che riassume questo argomento alla perfezione.
0: Cioè?
2: Ciao, sono Stefano. Come diceva il proverbio, chi vive sperando muore cagando. Buona serata.
1: Molto bene.
0: Vabbè, ma
1: va
0: dai.
1: Bene, sì.
0: Perché prima faceva riferimento alla questione di con l'euro si guadagnerà di più, eccetera. Vabbè, dai, non importa, comunque riusciamo. Viviamo sempre a testa alta. L'obiettivo, ragazzi, è arrivare con il sudore, ma si arriva lo stesso.
1: O a testa alta o a tazza alzata.
0: O a tazza alzata, dipende dai punti di vista. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi. Ci risentiamo tra poco con i nostri saluti.
3: Ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Veste lui.
7: Veste lei.
6: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
7: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
6: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti a Benevento.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Canope The Colors su Company. Amici, siamo praticamente arrivati alla fine, quindi adesso ci salutiamo, però tra poco noi saremo proprio nel pieno, nel come possiamo dire, non possiamo dire su red carpet, perché tanto noi con questa faccia
1: ci si arriva un po' vicini,
0: sono vicini, ci fanno avvicinare e poi ci dicono ragazzi, allora per i bagni di là, da quella parte, grazie.
1: Se volete dormire da qualche parte ci sono le tende.
0: Ci sono le tende, non vi preoccupate, grazie, ci risentiamo domani a partire dalle 14. A questo punto chiederei al nostro amico DJM

0: Anche al Lido di Venezia sono le 16:01.
1: Bravo, bravo.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: The Bosa Magnetic qui a Radio Company in brutti ma in costume. No, no, è finito brutti ma in costume.
1: Basta
0: come
1: costume.
0: Vi avevamo promesso, siamo ritornati alla normalità.
1: Adesso abbiamo un altro costume, quello da pagliacci.
0: Che in realtà non abbiamo,
1: poppy.
0: Cioè nel senso avevamo il costume
1: poppy,
0: estivo messo sopra quello da pagliacci.
1: Esatto,
0: alla fine.
1: Poppy poppy.
0: Sì, quello è il naso
1: poppy,
0: che
1: poppy,
0: fa.
1: Poppy, poppy,
0: oh, allora non soltanto il naso
1: poppy,
0: fa poppy,
1: poppy, poppy, poppy.
0: Sappiamo che tu sei un appassionato di zinne. Quando hai finito mettiamo la sigla.
1: Mettiamola allora, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora.
2: Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti, ma simpatici.
1: Finalmente questa sigla senza più suggerimenti.
0: Le ferie per la maggior parte degli italiani sono andate.
1: Sì.
0: Per noi, tra l'altro, già da un po'.
1: Ma tu le rifarai, bravo.
0: Sì.
1: E quindi scusa, devo dire una cosa.
0: Poppy poppy poppy poppy. Un'altra poppy. Settimana a ottobre. Che poi, tra l'altro, tu fai poppy poppy, ma non sei un appassionato di seno femminile.
1: Ma cosa c'entra, diciamo, con le vacanze? Stavo parlando di vacanze.
0: Sì, cosa c'entra il poppy poppy con le vacanze?
1: È il naso da pagliaccio.
0: È il naso, ma il poppy poppy è un'altra cosa. Lascia stare. Tu più che appassionato di. Cioè, tu non sei più che del club tette, sei del club, diciamo.
1: Allora, io viso gambe. Viso gambe.
0: E i culi? Tutti, tutti quei culi che guardi su Instagram.
1: No, ma non
0: sono una, sono una tragica fatalità.
1: È una tragica fatalità.
0: Ah,
1: sì.
0: Ok, perfetto. Vedi alle volte, la fatalità. Che sfiga.
1: Poppy, poppy, poppy, poppy.
0: Buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche ad Andrea Rossini, alla parte tecnica. Ciao a voi, cari ascoltatori, fino alle 18. Brutti ma simpatici con zero problemi
0: e zero discussioni.

0: Nuovo singolo per Miley Cyrus, Bass Persuades. Tra l'altro Miley Cyrus ha cambiato anche sui social, ha tolto il cognome, quindi ora è soltanto Miley.
1: Miley.
0: Un po' come te, che sei, solo,
1: mai,
0: che sei solo Pietro.
1: Come
0: capito?
1: Mai il paparizzo, cioè, non è niente più, cioè,
0: no,
1: non
0: vuole... credo sia una scelta più o meno artistica. Insomma, ormai se dici Miley pensi a lei.
1: Sì, pensi a lei.
0: E alla, a quella famosa palla che...
1: Io questo fine settimana ho dovuto anche pensare, ma involontariamente, Andrea Rossini base, grazie se ce la fai, grazie mille. A tutte queste immagini che mi sono arrivati di questi me contro te che si sono sposati, sai, hanno fatto questa cosa a pagamento,
0: sì, a pagamento.
1: E così via, no? Molti si sono scandalizzati, ma io dico una cosa, ma i matrimoni ci si fa sempre a pagamento, cioè non è che...
0: Sì, però ti danno da mangiare.
1: Sì, vabbè, là ti fanno un buono.
0: Sì, infatti, ma un buono di quelli proprio grandi grandi, altro che magnate.
1: Va bene amici, a tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
7: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
8: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
9: C come Company, C come C Radio.

0: Giovanotti Alfa qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici.
1: Esattamente, andiamo a questo weekend, a questo fine settimana.
0: Quello appena passato, dici?
1: Questo appena sì, non il prossimo.
0: No, il prossimo è quello che sta per arrivare.
1: Un'antica disputa quella ieri, tra il prossimo tra me e te, ma vabbè, non importa, erano altri tempi. Andiamo a questa fiera, appunto c'è stata questo fine settimana, Modena Nerd, ok? Sì. La classica fiera molto seguita, si parla di più di 10.000 presenze, perlomeno l'anno scorso, dove in pratica ci sono... videogiochi, fumetti, cosplay in generale, insomma tutte queste cose qua. Per inciso, siccome questa cosa del nerd è una, diciamo, un termine spesso viene un po' abusato, il vero nerd, quello che effettivamente potrebbe essere classificato come nerd, in realtà non si autodefinisce nerd. Cioè, hai capito? Si definisce semplicemente appassionato.
0: Ok.
1: Il nerd è un'etichetta che un po' invece in realtà quelli mainstream danno alle persone che hanno certi tipi di passione, ma quelli veramente appassionati
0: non ha un'accezione nemmeno tanto positiva.
1: No, infatti,
0: uno definisce un altro nerd.
1: Difatti ha assunto un po' il significato di sfigato.
0: Adesso invece chi è nerd lo usa anche come verbo. Che cosa fai questa sera? Stasera continuo a nerdare
1: Sto
0: nerdando.
1: Vabbè, allora la cosa interessante, quantomeno quella che è arrivata alla stampa, riguarda una iniziativa, ok, promossa evidentemente quantomeno dai distributori regionali di Kentucky Fried Chicken,
0: il KFC,
1: cioè il pollo fritto, quelli che hanno migliaia di negozi, di ristoranti, chiamatevi come volete, in giro per il mondo e che sono sbarcati anche in Italia da qualche anno. Cosa si poteva fare? Se tu ti facevi tatuare il logo KFC da qualche parte del tuo corpo, tatuaggio vero, non cose finte, proprio vero, avevi diritto ad una ad un pasto gratis ogni 10 giorni a vita all'interno di KFC. Allora, ci sono un sacco di gente, cioè roba...
0: Quindi 36 volte all'anno fino a quando muori.
1: Sì, 36 volte all'anno, sì, giusto.
0: Che poi è roba fritta se ci vai 36 volte all'anno.
1: Beh, insomma,
0: voglio dire,
1: un pochino tanto.
0: Ci lasci le penne un po' prestino.
1: Vabbè, comunque ne hanno tatuati 100 sabato e probabilmente ne hanno fatti anche 100 domenica. Il dato non è aggiornato perché ovviamente i tatuatori a disposizione quelli erano e quindi quel tipo, quella quantità di persone avrebbero potuto tatuare, insomma. Però non lo so se questa cosa è bella o non è bella. È bella o non è bella secondo te sta roba qua? Perché Feder Consumatore ha detto
0: lo so. Cioè, farmi tatuare
1: cosa?
0: Boh, non lo so.
1: Sai cosa ti consiglio io?
0: Cioè, come se io quando fossi stato giovane mi fossi fatto tatuare, che ne so, la scritta Durex, capito? Cioè, adesso ne avrei un magazzino pieno e non saprei che cacchio farne.
1: Esatto, la guarderesti, ma cos'è sta roba qua? Non mi ricordo
0: esatto,
1: più.
0: Esatto, non me lo ricordo.

0: Hero, il disco di Elisa qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Diamo anche il benvenuto ad Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, il giorno dopo il voto in Sassonia, Merz non nasconde la disfatta e promette non solo riforme fondamentali ma un solido ancoraggio nell'UE. Arrendersi non è un'opzione, afferma il cancelliere tedesco. La CDU è scossa nelle fondamenta, siamo scioccati. Quella in Sassonia, dove Alternative für Deutschland ha superato il 44%, è la peggiore sconfitta da decenni, ha aggiunto Merz. Il partito di ultradestra intanto avvia il dialogo con le altre formazioni per tentare di formare il governo regionale non avendo i numeri. A voi la linea.
2: Arriva Tommaso Paradiso.

0: Coins, Fabio De Magistris, Victor J'adore qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, dove ci fermiamo e tra poco arriva la torna il momento Lilla.
1: Lilla. Lilla, esatto. Lilla. Va bene, a tra poco, amici.
2: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company, brutti ma simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Madame Mama non Mama qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove adesso è arrivato quel momento Lilla, l'abbiamo chiamato oramai così, una mezz'oretta dedicata a voi che ovviamente sviluppiamo grazie al nostro numero WhatsApp 333-2688-688.
1: Va bene, abbiamo già parlato di quella cosa lì che tu ti tatui KFC sul braccio e ti dai ti
0: hai
1: la possibilità per
0: una consumazione ogni 10 giorni.
1: Ogni 10 giorni a vita, capito? Ok.
0: Tu, allora. Ti vedo illuminato, ti ho visto illuminato quando l'hai raccontata.
1: Sì, non lo so, cioè, non ho capito bene se è una cosa bella o una cosa brutta, ti devo ancora capire, cioè, su questa
0: tu
1: cosa
0: già
1: qua.
0: Ci avevi provato con la Nutella, che avevi tatuato la scritta Nutella.
1: Si sa mai.
0: Avevi tatuato la Nutella sul pene, che però in condizioni normali, in condizioni normali si vede solo la N e la A.
1: Oh no. Allora, vi tatuate il nome di qualcosa che vi piace e se ve lo tatuate questa cosa che vi piace è gratis. Però questa cosa deve iniziare con l'iniziale del vostro nome.
0: Esatto.
1: Tipo tu che sei Stefano con la S, cosa puoi fare tu?
0: Con la
1: cosa?
0: S.
1: Con la S.
0: Adesso mi prendi in contropiede.
1: Dai, cosa c'è?
0: Un marchio con la S.
1: Qualsiasi cosa.
0: Ah, no, non necessariamente un marchio, anche una Perché continui a pensare stronzo? Non pensare stronzo.
1: Sai che lo sapevo,
0: lo so, ma è l'unica, cioè la prima cosa che mi viene in mente.
1: Va bene, Andrea, vai con la A,
2: Audi,
1: molto bene.
0: Che peraltro è
1: una macchina che gliel'avranno già data gratis, immagino.
0: È un carrettone di 20 anni fa, però va ancora.
1: Ma è gratis. Va bene, dai, 333-2688-688, WhatsApp scritti e vocali, vi tatuate il nome di qualcosa che vi piace, quella cosa che vi tatuate sarà gratis per voi a vita, però è una cosa che deve iniziare con il vostro nome, con la stessa iniziale del vostro nome. Quindi non avete tante scelte.
0: No.
1: Io con la P cosa potrei fare?
0: Adesso voglio vedere, perché io c'ho la S.
1: Io c'ho la Pepsi, ad esempio. Ah, okay. Vabbè, giusto così. Poi con la P,
0: Vedi?
1: Mi è venuta adesso. Sono un po' di chilometri, ma insomma.
0: Sì, però vai lì.
1: Sì, esatto.
0: C'ho la P. Beh, anche parcheggio.
1: Anche sì. No, ho pensato esattamente.
0: Puoi parcheggiare nei parcheggi rosa, ad esempio.
1: No. Allora, 333-2688-688, vi tatuate una cosa sul vostro braccio. Quella cosa è gratis, ma deve iniziare con l'iniziale del vostro nome. Dai. Fateci sapere, vi aspettiamo tramite WhatsApp scritti o vocali.

0: Love Sober Comrade qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Oggi vi abbiamo chiesto e stiamo sviluppando al 333-2688-688 partendo dalla vostra, dall'iniziale del vostro nome.
1: Sì.
0: Ok, un oggetto, un marchio, qualcosa che vi piace da tatuarvi
1: sì.
0: sul corpo
1: sì.
0: per avere ovviamente
1: averlo gratis.
0: Per averlo gratis.
1: Come ha fatto KFC.
0: Esatto,
1: a
0: KFC
1: Modena.
0: A Modena.
1: Allora Marta. Marta scrive Marta uguale Mercedes.
0: Mercedes.
1: Mercedes. Mm? Vabbè, ci sono okay. lettere più o meno fortunate, dipende. Poi Rolando, che ci ha mandato anche la foto, ma secondo me è la sua proprio.
0: Ah, ok.
1: Quindi l'ha già comprata. RS4 Audi.
0: Che è un Audi.
1: Sì, l'Audi quella con quella il testo
0: super pimpata.
1: Super
0: diciamo.
1: Pimpata, sì,
0: sì
1: quella
0: sì,
1: che
0: pimpatissima.
1: È. Poi Barbara Biscotti. Poi Alberto Autogrill.
0: Autogrill.
1: Così mangio
0: tutta,
1: gratis.
0: Tutta la catena.
1: Sì, che praticamente è come avessi portato a casa tipo 2 milioni di euro.
0: Sì, perché non è proprio. Cioè, come no. andare a mangiare da cracco
1: sì,
0: l'autogrill.
1: Esatto.
0: I soldi sono quelli.
1: Ciao brutti ma simpatici. Se fosse allora con l'iniziale del mio nome, sarebbe la Ferrari, la prima Ferrari ibrida. È vero,
0: okay.
1: che non è quella elettrica, perché quella è la luce.
0: È la luce?
1: È la luce. Invece l'altra è quella ibrida. Luca, ciao. Io con la S scelgo di avere vita soldi. Simone, qui siamo basic, proprio molto basic.
0: Lo so, però è quello che funziona.
1: Sì. Mi tatuerei il logo di The Space Cinema.
0: Ah.
1: Film gratis a vita non sarebbe male. Tiziana di Trieste.
0: Brava, Tiziana.
1: Sì. Perché non è Space, è The Space.
0: Perché non è The Space. Che
1: ah, sì.
0: che ci saranno questa settimana da
1: sì.
0: giovedì a domenica.
1: La docuserie, questo documentario.
0: Costo d'ingresso 23 euro.
1: 23 euro?
0: L'ho regalato.
1: Eh beh, il cinema costa. Cioè,
0: capito.
1: Te l'ho aperto, costa. Dai.
0: Sì.
1: Mi chiamo Sabrina, con la S vado per Spritzaperol, va bene.
0: Okay.
1: Poi Elena. Enel, così sto a posto a vita.
0: Ah,
1: beh, questa
0: sì,
1: è una bella idea.
0: Una bella pensata.
1: Questa è una bella idea.
0: Una bella
1: dai,
0: pensata.
1: Bravo.
0: Non paghi le bollette.
1: Esatto, sentiamo.
2: Ciao Radio Company, sono Thomas da 90.
1: Voilà.
2: Mi farei tatuaggio con una bella tromba. Thomas, tromba.
0: Ok.
1: Thomas, tromba, tromba.
0: Quindi suona.
1: Tromba suona, sì, sicuramente.
0: Squilla. Diciamo le trombe sì, squillino.
1: Oppure
0: le trombe.
1: Sta al parchetto.
0: Sta al parchetto.
1: Perché
0: sì,
1: la tromba.
0: Cioè. La tromba è anche da fumare. È una sigaretta simpatica, diciamo, la
1: sì,
0: tromba.
1: Certo,
0: sì.
1: Esatto, va bene. Allora, 333-2688-688, vi tatuate il nome di una cosa, di un marchio, qualsiasi cosa, e quella cosa, quel marchio è gratis per voi. Cioè, ce l'avete a vita, gratuito, però deve essere un marchio, una cosa che inizia con la stessa iniziale del vostro nome.
0: Sì.
1: Quale scegliete?
3: Radio Company. Che nome dai ad un sogno?

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La guerra in Ucraina, il presidente USA Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Lo ha detto un funzionario USA. Il Cremlino ha definito i colloqui un piccolo passo verso la pace e non esclude la ripresa dei colloqui trilaterali tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, anche se permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. A tra poco.
3: Time out per noi.
4: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
12: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
14: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
15: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
16: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
17: Euronics, un mondo più avanti.
18: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
19: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
19: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
16: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
2: C come Company, C come C Radio.

0: a Radio Company, in brutti ma simpatici, è arrivato il momento di chiudere l'angolino dedicato ai nostri ascoltatori e ascoltatrici oggi, in cui vi abbiamo detto, insomma, potete tatuarvi in base alla prima lettera, quindi all'iniziale del vostro nome, e potete tatuarvi sul corpo il nome di qualcosa che vi piace, qualsiasi cosa
1: che
0: possa essere.
1: Che poi è gratis.
0: Infatti.
1: Allora, mi chiamo Giulia e mi farei tatuare dei gioielli per averli gratis a vita.
0: Beh, è chiaro.
1: Giulia, brava. Ciao Stefano, ciao Pietro, mi chiamo Ezio, quindi sceglierei esso.
0: Esso.
1: Esso.
0: Sono stati diversi.
1: Francesco, la prima cosa che mi è venuta in mente è il formaggio.
0: Formaggio?
1: Mi chiamo Tiziano. Aspetta che arriva Tiziano.
0: Aspetta che arriva Tiziano.
1: L'unica cosa che mi viene in mente sono le tette.
0: Le tette.
1: Ok. Quindi in omaggio c'è una mastoplastica additiva.
0: Sì, se le fa, così poi si titilla i capezzoli da solo.
1: Va da solo. Con l'iniziale mio nome, cosa potrei voler gratis per tutta la vita? Diesel. Di Domenico.
0: Domenico Diesel.
1: Allora, poi c'è Matteo che ci manda una foto di una birra Moretti.
0: Ok.
1: Quindi ciao Moretti, sono Matteo.
0: Ok.
1: Va bene. E poi sentiamo, dai.
2: Nicola, direi Nürburgring. Il circuito in pista a vita, fantastico.
1: Bello.
0: Cioè essere
1: bello.
0: Cioè, tipo, va lì e non paga.
1: Non paghi e corri.
0: Anche perché non credo che correre a Nürburgring costi poco.
1: No,
0: eh?
1: Assolutamente.
0: Anche se vai con la tua automobile.
1: E penso che se anche vai con la tua automobile, comunque costi un bel po' in termini, cioè quando hai finito. Perché tipo hai finito i freni.
0: Se finisci.
1: Se non finisci sul gare drive.
0: Non
1: diciamo.
0: È facile.
1: Sentiamo.
3: Ciao company, Monica, mare. Ciao.
1: Il mare.
0: Mare,
1: va bene.
0: Che peraltro è già, cioè, gratis. Nel
1: è gratis, ma costoso da un certo punto di vista.
0: Sotto un certo punto di vista, sì.
3: Io mi chiamo Delia, quindi diesel la vita.
1: Diesel?
0: Molti hanno virato sui carburanti, ma d'altronde, visto il periodo, non li possiamo biasimare.
1: Poi?
4: Ciao ragazzi, allora, come logo mi farei tatuare gratis la Maserati? Chiedo troppo? Ciao da Maura.
1: Ciao.
0: Maura, Maserati ci sta, perfetto.
1: Va bene.
0: Non ha sbagliato nulla.
1: Va bene. Ok, grazie per i vostri messaggi, amici, abbiamo finito per oggi. Grazie, grazie e graziella.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Amy McDonald, This is the Life, qui a Radio Company, brutti ma simpatici.
1: Esatto, adesso una pausa per noi perché abbiamo lavorato anche troppo.
0: Eh sì, siamo tutti sudati.
1: Siamo tutti sudatissimi, molto stanchi, e quindi ci sentiamo tra un istante.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Ehi Paola!
5: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
4: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
5: Ah sì?
4: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
6: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
9: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
10: È tempo di pensare all'estate.

0: momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Wild Girl Wasted per Anna qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove adesso attenzione,
1: sì,
0: attenzione,
1: essere informati piuttosto che essere disinformati.
0: Beh, questo mi sembra assolutamente esplicito.

0: supermercati dove c'è parecchia gente che va avanti
1: molto
0: e indietro,
1: molto traffico
0: eccetera, se vi trovate una banconota da 50 euro ok,
1: sul
0: oppure un fogliettino sul tergicristallo, cose così. Perché tu te ne accorgi quando sali in macchina, no? Giusto?
1: Cioè, è
0: non
1: chiaro.
0: È, non è che te ne accorgi subito, cioè arrivi, butti giù la spesa, sali in macchina, poi dici, oh, chi è che ha lasciato sta roba sul tergicristallo,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Ecco, tu quindi cosa fai? Se hai la macchina aperta, scendi, vai a controllare sta cosa, qualcuno è appostato molto vicino, entra e ti frega la roba.
1: Sì,
0: tipo,
1: chiaro.
0: Se lasci il portafogli sul... Sul sedile,
1: sono
0: ad
1: capace
0: esempio.
1: Che ti rubano anche direttamente la spesa. Proprio,
0: beh,
1: tanta roba.
0: È tutto quello che è nel conto corrente nel bagagliaio. Ecco, quindi se vedete un fogliettino, qualcosa, eccetera, allontanatevi prima, cioè andate via, poi magari più in fondo da qualche altra parte, magari a casa, guardate bene di che cosa si tratta. E sappiate anche che quei 50 euro lì sono mica veri.
1: No, di solito sono falsi.
0: Son falsi.
1: Però in ogni caso, cioè, andate lontani per tirarci. Oppure fate come Mr. Bean.
0: Cioè
1: andate fuori, capito, con il braccio.
0: Con la mano. Oppure, sai, io ho un altro consiglio. Se ti trovi la banconota nel parcheggio del supermercato,
1: sì,
0: non scendere. Vai nel parcheggio di un altro supermercato, scendi lì.
1: Esatto, e soprattutto mettila sul tergicristallo di un'altra macchina.
0: Esatto.
1: E quando arriva il tipo, rubagli tutto. Cos'è, la catena di Sant'Antonio.

0: The Black Eyed Peas e Shakira, e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Il rogo di Cramontana, Andrea Costanzo, padre della sedicenne morta nell'incendio di Capodanno al Costellation, chiede che l'inchiesta faccia piena luce sull'ultimo elemento emerso dagli atti. Una mail interna avrebbe segnalato al comune il rischio che la schiuma fonoassorbente del locale potesse incendiarsi. La mail è stata scritta da Rosemarie Clavien, ex consigliera comunale con delega all'edilizia, che è la 17ª indagata. A voi.
2: La TV Sky ha pubblicato una chiacchierata tra Giorgia e Irama, ma non solo colleghi ma anche amici. Non a caso nell'album di lui c'è un duetto fra di loro che si intitola Buio, che hanno cantato insieme a San Siro durante il concerto di Irama, e proprio da lì parte il video. Quando sei entrata è caduto San Siro, erano tutti impazziti, dice Irama, sottolineando l'amore che circonda Giorgia. Sentiamolo con

0: Giovanna di Rama qui a Radio Company, e tra poco arriva anche Cervelli in fuga.
1: Si riparte da capo, ma ci sono comunque sempre in palio 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
0: Belle categorie, tra l'altro ti faccio i complimenti.
1: Grazie,
0: bravo.
1: Grazie,
0: e anche
1: grazie,
0: gli applausi.
1: Signora, grazie.
0: A tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
7: Hit the beat and take it to the verse now.

0: LP, Don't Stop.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Bella riscoperta per Who You Are, il disco di Mikhail qui a Radio Company. Brutti ma simpatici, adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano

geometria, sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp 333-2688-688 e poi vedremo chi giocherà con noi per la categoria più votata del giorno. Vi daremo anche 3 opzioni di risposta e come sempre, se la risposta è quella giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Vetroli diventeranno vostri, sì, amici. Beh, vi aspettiamo allora, 333-2688-688, veterinaria, animali del mar Mediterraneo, Spider-Man, i film, Donald Trump oppure geometria.

0: abbiamo una studentessa che studia comunicazione all'università, però gioca per geometria, quindi cioè sono due cose diverse.
1: Vabbè, speriamo di non avere problemi di comunicazione.
0: No, nel senso, ciao Alessia, benvenuta.
1: Ciao.
2: Ciao Radio Company, ciao pubblico.
0: Come stai?
2: Bene, grazie. Voi?
1: Bene. Benone.
0: Allora, geometria.
1: Sì, dai. Sei pronta a giocare, Alessia? Io sto per farti la domanda. Ti do le tre alternative di risposta, poi dico via con il tempo. Da lì ovviamente hai 10 secondi, mi raccomando, non farli scadere. E se indovini, ovviamente, te lo ricordo, 50 euro di buoni carburante SMP sono tuoi. Are you ready? Sei pronta?
2: Prontissima.
1: E allora diventiamo tutti più spigolosi e andiamo con la domanda
3: vado via.
1: È bella, è carina. Dai.
3: No, non dirle più queste cose, ti prego.
1: Ok,
3: no,
1: va bene.
3: Sto male.
0: E allora, mi sento male.
1: E allora andiamo con la domanda di geometria. mi hai buttato giù il morale.
0: Scusa.
1: Allora, Alessia, questa è la domanda. Come si chiama un triangolo con due lati uguali? A. Scaleno. B. Equilatero. C. Isoscele. Via con il tempo.
2: La risposta è la C. Isoscele.
1: Isoscele.
0: Ed è giusta.
1: Isoscele.
0: Ed è giusta.
1: Che è nome anche di un famoso filosofo, no? Isoscele.
0: Isoscele.
1: Brava Alessia. Complimenti.
0: Alessia, complimenti. Ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli e un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
1: E affiliati.
0: Vabbè, dai, un po' più di entusiasmo.
1: E affiliati.
0: Ciao Alessia, grazie.
1: Ciao
2: ragazzi.
4: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Zai, Animal, adesso qui a Radio Company sono arrivati anche gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di clima. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto l'estate 2003, finora considerata un record. Lo indica l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato le temperature registrate dal 1950. In questi mesi la temperatura media su tutto il territorio nazionale è stata di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo, contro la media di 23,6 dell'estate 2003. Agosto la temperatura media è stata di 25,6 gradi. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
10: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
11: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.

0: Everybody isn't ready per Zomber. Poi il successo del passato, invece, prima Ultra con Blind Ultra. To the Groove, una delle diverse boy band protagoniste degli anni 90. Vuoi cantarla ancora?
1: No, perfetto.
0: Siamo arrivati alla fine.
1: Beh, sì,
0: ma torniamo
1: si sente.
0: Domani.
1: Le cose belle tornano poi, finiscono ma tornano.
0: E allora perché noi siamo in onda anche domani?
1: Infatti, va
0: 16:18 vi aspettiamo.
1: Esatto, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: E ad Andrea Rossini, a domani vi lasciamo con Stefano Conte, ciao.
2: Ciao.
3: Radio Company Time.
4: Ciao.
5: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
3: Spot.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli €185. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Radio Company. Radio.

0: microfono. Vediamo se Gianluca Pacini è preparato e lo sa.
1: Non mangiare.
0: Bravissimo. Ho mangiato 3 mandorle e adesso praticamente.
2: Ehi voi, ma siete in lista?
3: Ma qui siamo tutti in lista.
2: Con Radio Company e Daniele Belli, la sera è tutti in lista.
0: Oh, non abituatevi, non abituatevi troppo bene o troppo male, vedetela un po' voi come vi va. Ma insomma, questa settimana vi accompagno io per queste 2 ore, dalle 18 fino alle 20, qua su Radio Company. Daniele Belli, Gianluca Pacini, che diciamo così in questo caso diventa praticamente il titolare di questa trasmissione.
1: Ciao Cunicino.
0: Ciao caro. Com'è andato il tuo fine settimana?
1: Non mi sono fermato un attimo.
0: Ti vedo un po' sbattuto, devo dire. Ti vedo proprio un po' sbattuto. Vabbè, dai. Invece noi stessa cosa, identico. Devo dire che io ho passato il fine settimana diciamo in prossimità dei nostri colleghi impegnati alla mostra del cinema al Lido, e devo dire che quando fai queste gite è sempre un po' faticoso. Ma veniamo invece a questa giornata, a questo lunedì, che è un lunedì importante perché è un po' a cavallo tra quegli inizi di settimana dove verosimilmente puoi prenderti qualche giorno ancora di tregua, qualche giorno di vacanza, e invece ci sono quelle persone che oggi hanno dato un po' il via a tutte quante le attività lavorative al, diciamo così, al 100%, no? Perché un po' sono rientrati tutti, perché giovedì cominciano le scuole, e quindi ragazzi, che vi devo dire? Sia che siate coinvolti direttamente perché avete dei pargoli che ci vanno, ma diversamente anche che non ce li avete, insomma, in qualche modo l'inizio delle scuole segna, ahi noi, la fine dell'estate. E anche qua su Radio Company, ecco appunto, siamo pronti per riprendere un po' il controllo. Abbiamo spedito Stefano Conte in vacanza e oggi vedremo insomma di cosa chiacchiereremo mentre magari siete in macchina e state tornando verso casa. Però mentre vi preparo insomma il piatto forte di questa giornata, mettiamo un disco, che così finisco di mandare giuste 2 benedette mani.

tanto, ogni tanto vengono fuori di quelle cose divertenti fuori onda. Stavamo un po' cazzeggiando io e Gianluca Pacini, buongiorno, anzi buon pomeriggio da Daniele Belli, buon viaggio. E a proposito di buon viaggio, parliamo oggi pomeriggio, parliamo di automobili, nel senso che in questo fine settimana, insomma, è successa una cosa veramente molto molto importante, nel senso che Kimi Antonelli è stato, dopo non mi ricordo esattamente quanti anni, forse 60 se non mi sbaglio, un pilota italiano che torna a vincere, che torna a vincere a Monza, e quindi insomma si tratta indubbiamente di un grande traguardo. Parliamo di Formula 1 in generale, nel senso che nelle famiglie tendenzialmente, un po' per tradizione, si è sempre tifato, attenzione, Ferrari, ok? Adesso però da più di qualche anno, insomma, c'è un grosso turnover di piloti, tecnici, insomma, di varie nazionalità, quindi verosimilmente si respira l'aria, diciamo così, del Made in Italy anche in altre scuderie. Ma comunque, la questione di oggi è questa. Mi sono mangiato un po' la parola, c'ho ancora le mandorle di prima. La questione di oggi è questa: tifate Ferrari perché tradizione vuole in famiglia, oppure a casa vostra voi stessi, insomma, siete portabandiera di una scuderia che appunto è diversa dalla Ferrari? Per esempio, adesso c'è Kimi Antonelli che sta facendo dei numeri incredibili, quindi verosimilmente più di qualcuno potrebbe aver fatto, come dire, il cosiddetto salto della quaglia e aver deciso di tifare appunto per Kimi, per la sua scuderia, piuttosto che per la Ferrari, che insomma storicamente da sempre è la portabandiera del Made in Italy e dell'Italia nel mondo della Formula 1. Quindi 333-2688-688, qual è, se seguite ancora la Formula 1, se la seguivate una volta, se siete insomma ancora appassionati, qual è la scuderia, il pilota che vi fa battere il cuore, che tifate più di tutti in assoluto? È una scuderia italiana, è classico mondo Ferrari, oppure avete scelto qualcosa di diverso, magari Kimi Antonelli o qualcun altro? Raccontatecelo oggi al 333-2688-688.

0: Lo dice lui, Oh My Soul di Bruno Mars qua su Radio Company. Tra poco break, ma attenzione, parliamo di Formula 1 questa sera, quindi squadre di tutto quanto il campionato, quale squadra ti fate oggi, visto che probabilmente alcune, come dire, alcuni equilibri, visto che c'è Kimi Antonelli che sta vincendo, visto che la Ferrari non è particolarmente brillante, visto che comunque ci sono alcuni tecnici italiani in alcune squadre che comunque sono molto bravi, magari più di qualcuno di voi può aver fatto insomma delle scelte un po' diverse, o anche in famiglia insomma qualcuno può aver deciso di tifare diversamente la Formula 1. Quindi, fatta semplice, qual è il motivo, qual è il team di Formula 1, il pilota di Formula 1 che sostenete? 3332 688 688.
1: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: C come Company, C come C Radio.

si chiama Peggy Gou, è una DJ produttrice molto famosa e guarda caso proprio recentemente ha partecipato a questo evento con Ferrari, dove c'erano anche i due piloti che hanno, non so se avete visto, ma sui social è diventato abbastanza virale, di lei che dava la possibilità di fare a loro i DJ e insomma facevano in live un piccolo pasticcio, diciamo così, ognuno il suo mestiere. Dicevo, parliamo di Formula 1. Ciao, sono Stefania, ho sempre tifato Ferrari, ma negli ultimi tempi abbiamo nel cuore anche Kimi e ieri è stato spettacolare. Quindi questo è un po' il modello da cui siamo partiti, ma volevamo un po' cercare di smontare questa teoria, nel fatto che ci viene un po' da dare per scontato, almeno qua parlando anche con Gianluca, di dare per scontato che l'italiano medio, passatemi il termine, tifi Ferrari di default e adesso tifi anche Antonelli, perché insomma è l'italiano che in questo momento

0: tutto, sta facendo la rivoluzione, dato per scontato che della macchina che guida Kimi non gliene può fregare meno. Ecco, questo è l'assunto di partenza, ma in realtà non è sempre così e abbiamo subito un'amica che ci smonta questa teoria. Vai.
1: Ciao, io sono da sempre tifosa Mercedes, non ho mai tifato Ferrari. Guardo con un occhio di riguardo la Ferrari quest'anno perché c'è il mio pilota preferito Hamilton alla guida, però io sono una pro Mercedes da sempre. Ciao.
0: Ecco, vedi, abbiamo trovato la pro Mercedes per sempre. 333-2688-688, il numero ve l'ho già detto ma ve lo ripeto, oggi stiamo cercando di capire: siete pro Ferrari al 100% a prescindere che vinca o che perda, siete pro Kimi Antonelli perché adesso insomma è il fenomeno del momento, oppure tifate qualcos'altro? Ce lo raccontate oggi pomeriggio qua su Radio Company.

0: Ciao ragazzi, allora io tifo Ferrari, prima di tutto, al di là del risultato, la porto nel cuore perché c'è Kimi Antonelli, pilota italiano. È logico che nel caso della Ferrari non riescano a raggiungere i risultati a cui auspichiamo, quindi sì, tifo Antonelli. Quindi avete capito, no? Questo nostro amico, che si chiama Nicola, praticamente usa la famosa politica dei due forni, che è un termine un po' vintage per dire che se dovesse andare bene la Ferrari, sono più tifoso ferrarista, se dovesse andare bene male la Ferrari troviamo il sostituto, che in questo caso è Kimi Antonelli, per cui insomma se va bene, cioè ci si scambia praticamente tra l'uno e l'altro. Sentiamo chi c'è in lista, vai Gianluca.
1: Il mio cuore sarà sempre rosso, ma vedendo il Gran Premio di ieri, vedi, come vedi, hanno fatto tutti quelli che tifavano Ferrari, Antonelli è sempre italiano e sempre sarà la bandiera italiana a essere tifato. Un bacio, Monica.
0: Questa devo dire che è stata una cosa molto bella ieri, che tutti quanti i tifosi Ferrari effettivamente, quando lui ha tagliato il traguardo senza nessun tipo di remora, hanno applaudito, si sono alzati in piedi con grande entusiasmo, per cui bello questo momento di sport. Se volete possiamo anche traslare questo ragionamento ad altri sport motoristici, per esempio vale anche un pochettino, no, nel moto mondiale quando correva Valentino Rossi. Però insomma adesso ci riflettiamo un attimo, diamo un'occhiata un po' ai messaggi che sono arrivati, però prima ci togliamo lo sfizio di ascoltare un disco, probabilmente uno degli ultimi tormentoni di qualche estate fa, mi sa che era il 2016 probabilmente. 2015, grazie Gianluca. Uno degli ultimi tormentoni estivi, ovvero Baby Cake, Roma Bangkok, Giuseppe.

0: Roma Bangkok, sentiamo chi c'è in lista subito. Prego.
1: Beh, io sinceramente da un pezzo che non seguo né la MotoGP e né appunto come si parlava della Formula 1, però mi ricordo una cosa strana che capitava a me ma anche ad altri. Ad esempio, tutti i miei amici, sia io che i miei amici, tifavamo la Ferrari, qualunque fosse il pilota. Beh, noi eravamo dei tempi di Schumacher, ma poteva esserci qualunque pilota e si tifava Ferrari.
0: È vero.
1: Invece la MotoGP, che comunque il principio è lo stesso, noi tifavamo Valentino Rossi, qualunque squadra facesse parte. Non tifavamo Aprilia, non tifavamo Ducati, tifavamo Valentino Rossi.
0: Ecco, vedi, si sceglie o la macchina o il pilota, ed è la stessa cosa che sta succedendo un po' in Formula 1. Insomma, se siete grandi fan del moto mondiale, della MotoGP, sostanzialmente, insomma, Valentino Rossi poteva anche entrare in gara con un triciclo e andava bene lo stesso, tanto comunque lui vinceva con qualsiasi cosa sotto il sedere. E probabilmente adesso c'è questo dualismo per quanto riguarda Ferrari e Kimi Antonelli.

0: MGK Wiz Khalifa, questa è Radio Company. Tempo di break, attenzione: 3332688688. Chi supportate nel mondiale di Formula 1? Abbiamo un po' esteso il ragionamento anche alla MotoGP, però insomma adesso che c'è questo dualismo molto forte tra il cuore che magari tifa per Ferrari e ovviamente il cuore che tifa per Kimi Antonelli, quindi chi sostenete, chi supportate, tra poco lo scopriamo. Chi c'è?
1: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: benedetto me.
1: Sai che questa canzone mi mette sempre molta allegria. Lui si chiama Fulminacci, Maledetto me, Radio Company. Allora, attenzione, perché devo dire che abbiamo aperto una specie di vaso di Pandora, perché stiamo facendo un approfondimento interessante sulla questione della Formula 1, ma sto scoprendo che ci sono molti di voi che sono molto preparati. E allora adesso abbiamo messo in lista un amico di cui non sappiamo il nome. Ma perché su WhatsApp vi mettete tutti sti nomi della fava che poi non si capisce? Uno dice: voglio salutare Andrea, Giovanni, Luca, Marcantonio. No, lui ci ha scritto una roba strana che non pronuncio, perché poi magari non vorrei spoilerare cose che non devo spoilerare. Sentiamo questo nostro amico molto tecnico.
2: Ho 23 anni ormai, da quando sono nato tifo Ferrari, perché in casa si è sempre tifato Ferrari. E più che un discorso di tecnici bravi all'estero, se non per esempio Andrea Stella in McLaren, adesso i giovani tifano tanto i singoli piloti. Per esempio c'è quello che tifa unicamente Lewis Hamilton, anche se simpatizza per Ferrari, però vuole il male magari a volte di Leclerc. Oppure per esempio mia amorosa tifa Lando Norris e lo mette in prima posizione, e poi dopo la Ferrari. Quindi è diventato anche un discorso di preferenze, un po' dovuto anche a varie Drive to Survive, robe così. E comunque in Italia ormai si continua a tifare Ferrari, però tanti, a causa anche di cattivi risultati, fanno sempre più fatica a supportare il cavallino rampante. Però si è visto anche domenica, l'amore per la Ferrari rimane, e ovviamente adesso quello per Kimi Antonelli sta sbocciando, quindi è un bene, è un bene.
1: È un bene, è un bene. Ma adesso io vorrei parlare con la tua fidanzata, con la tua ragazza, e vorrei chiederle per quale motivo, e quindi estenderei anche la domanda: ma perché questa fanciulla tifa per Lando Norris? Ok? Perché ha approfondito degli aspetti caratteriali, lo segue sui social e quindi l'ha trovato interessante? Perché poi dopo, secondo me, qua si aprono tutta quanta una serie di considerazioni nuove sul fronte del motivo per cui si tifa un determinato pilota a prescindere dalla nazionalità. Una volta, quando tutti quanti tifavamo Ferrari, ma comunque continuiamo a tifare Ferrari, la motivazione di partenza era basica, semplice, no? Tifo Ferrari perché è italiana, tifo Kimi Antonelli, nello specifico adesso tornando ad oggi, perché è italiano, non per, diciamo così, una particolare visione caratteriale. Quindi, se tifate un pilota che non è Kimi, ovviamente, quindi non è oppure non è un pilota della Ferrari, per quale motivo lo tifate? Anche questo aspetto diventa interessante, ce lo potete raccontare.

0: un quarto d'ora, insomma, buon viaggio se ci state ascoltando dalla macchina, se state tornando dal lavoro, se siete in giro per commissioni. Ma sentiamo, magari guidate un'auto da Formula 1 o magari partecipate a delle gare, chi lo sa, insomma, sentiamo chi c'è in lista, vai!
1: Allora, io in Formula 1 ti fa entrambi, perché Antonelli è un prodigio, campionissimo, ed è il top dal punto di vista sportivo, cioè quindi come atleta, diciamo, mentre la Ferrari è la punta di diamante che rappresenta un po' la tecnologia dell'Italia, no? Cioè, l'industria, un po' un ferrolocchello dell'industria, la capacità creativa dell'Italia, per questo è importante anche che faccia una bella figura. Per la MotoGP, chiaramente Aprilia e Ducati in primis, meglio Aprilia secondo me perché è veneta, è di Noale. È chiaro, se c'è il binomio italiano ancora meglio, altrimenti viene quello che viene.
0: Ci sta, bella comunque l'analisi, soprattutto dal punto di vista, insomma, del fatto che comunque Ferrari è un po' la portabandiera tecnica in questo momento, insomma, magari non lo è tantissimo.

0: Bella Vita Ariete assieme ad Angelina Mango. Attenzione, questo mi piace molto perché comincia a entrare su quella tematica dei piloti alternativi. Noi a casa tifiamo per Franco Colapinto della scuderia Alpine, ma abbiamo anche il nostro cuore per la Ferrari, Ferrari scuderia che ha avuto una leggenda come Fangio. Saluti da Sebastian e Soledad. Vedi, già qui cominciamo insomma ad indagare un po' il mondo dei piloti un pochettino alternativi rispetto insomma ai soliti nomi legati a Ferrari. Quindi se avete da proporci, da raccontarci il motivo e quale pilota alternativo ai piloti Ferrari o Kimi Antonelli tifate, in questa fase magari finale di quest'ora approfondiamo e cerchiamo di capire un po' le tifoserie dove si spostano. 3332 688 688. C'è un'amica in lista, vero?
1: Ciao company. Allora, io dico che la Formula 1 è molto bella, interessante. Non la seguivo, però da quando c'è Kimi Antonelli lo seguo e ho visto l'ultima gara. Grande, grande, grande. Erano 60 anni che non vinceva nessuno e lui se l'è meritata.
0: Bravo, bravo.
2: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
4: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Madonna in questo momento in cui andiamo a chiudere la nostra prima ora insieme proprio qua su Radio Company. 19 un minuto.
1: Radio Company Time.
2: News. Piazza Affari chiude guadagnando un quarto di punto, ancora in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio in una giornata in cui il Ministero delle Imprese ha rilevato l'ennesimo aumento alle pompe di benzina, in media oltre i 2 euro al litro. Nel secondo trimestre il PIL in Eurolandia è aumentato dello 0,6% rispetto al primo e dell'1,2% su base annua. Nell'intera Unione Europea l'aumento è stato rispettivamente dello 0,7% e dell'1,4%. Italia fanalino di coda col più 0,2% congiunturale e più 1% annuo. Tra Italia e Belgio c'è una cooperazione strettissima, ma si può fare ancora di più, specie nella difesa, ha detto la Premier Meloni.
3: Sono rapporti particolarmente floridi. Nel 2025 il nostro interscambio è cresciuto ancora rispetto al 2024. Ha superato i 46,5 miliardi di euro. In Belgio operano oltre 300 imprese italiane, sono attivi molti grandi gruppi industriali.
2: Alle 21 di stasera scatta nuovo sciopero ferroviario di 24 ore indetto da alcune sigle di base. Per i trasporti regionali saranno garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Spot. È tempo di pensare all'estate.

0: ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni, la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
1: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

0: Brava Noemi, che carina questa canzone, che poi in realtà racconta di una cosa un po' triste, però insomma, spesso e volentieri le canzoni sono allegre e trattano di temi tristi, e boh, a volte sono tristi e trattano di temi allegri, non lo so, però spesso molte canzoni molto allegre, molto happy, e non uso questa parola a caso, sono felici. Va bene, chiudiamo con questo ultimo messaggio la questione della Formula 1 e poi passiamo al momento happy.
1: Allora, ciao company, per Ferrari, cioè nel senso bisogna tra virgolette tifarla in ogni caso per appunto italianità, simbolo, iconicità e tutto, però ad esempio io lavoro nel settore automotive e Alpine negli ultimi anni ha conquistato i cuori di tanti giovani, per dire, come anche Mercedes assolutamente. Poi si riconosce che Ferrari ha appunto status symbol assolutamente, e soprattutto con Kimi, insomma, come si fa a non tifarla, però ecco, sicuramente ce ne sono anche altre che hanno preso, diciamo, posti nei nostri cuori. Andatevi a vedere la collezione che ha fatto Brembo per le scuderie, pazzesca.
0: Ah, mi piace quando abbiamo delle amiche che sono così esperte, insomma, nel loro campo, nel loro mondo. Daremo sicuramente un'occhiata.

Però adesso apriamo invece il capitolo dell'Happy Vibes. Attenzione, tre canzoni tra cui scegliere, votare la vostra preferita, A, B o C. Siete pronti? Bene, allora vediamo quale di queste tre canzoni potete scegliere per alimentare la nostra playlist di questa sera. Il numero a cui dovete mandare la vostra preferenza è 333-2688-688. Attenzione, ascoltiamo la canzone con la lettera A, Nick Kamen, Each Time. Prego.

Allora, preparatevi a sostituirvi a Mauro Tonello, a Fabio De Magistris in questo frangente. Decidete voi la canzone da mandare in onda tra poco nell'Happy Vibes. Scegliete lettera A, Nick Cayman, lettera B, Black Eyed Peas, oppure lettera C, Maneskin. E vediamo un po' tra poco che cosa avete scelto e chi vincerà. 333-2688-688.

0: The Black Eyed Peas, e quindi vince la B nell'Happy Vibes. E adesso da un happy a un happy, vita morte di J-Ax.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.
4: Moriremo.

0: Miracoli, questo è J-Ax che ci dice: beh, io voglio dire quello che mi pare. E adesso chiediamo ad Egidio Ferrante che cosa ci vuole dire, nel senso che vediamo un po' l'approfondimento con le ultime notizie.
1: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali. Trump sta lavorando intensamente per una pace duratura e stabile. Lo ha detto l'inviato USA Witkoff dopo la visita in Russia e in Ucraina. Il presidente USA Trump potrebbe avere in giornata una conversazione telefonica con Putin e Zelensky. La Russia nel frattempo ha chiuso il consolato tedesco a San Pietroburgo. Emma Bonino è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma. Secondo quanto si apprende, è stata soccorsa in casa nel centro della capitale nel pomeriggio e trasportata in ambulanza in codice rosso. La leader di Più Europa, 78 anni, era stata ricoverata nello stesso ospedale in terapia intensiva in seguito ad un malore il 30 novembre 2025. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it, scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio. Travel.

piace molto viajare por el mundo. Questa è Radio Company. Buonasera a tutti, io sono Daniele Belli, lui è Gianluca Pacini. Insieme adesso vi portiamo all'interno del nostro gioco che, come dire, vi assegna una qualche priorità nella vita, una qualche prerogativa, una qualche preferenza. Oggi, visto che abbiamo cominciato a parlare di Formula 1, continueremo a parlare di Formula 1. Per cui al nostro numero 333-2688-688 dovete mandarci alcune informazioni che vi riguardano. Allora, le informazioni sono molto, molto semplici, molto basilari per quanto riguarda la giornata di oggi. Allora, ci dovete dare la vostra, il vostro nome, la vostra data di nascita, basta l'anno, e il vostro colore preferito. Ok? Quindi abbastanza semplice, abbastanza basico, quindi nome, colore, anno di nascita. Nome, colore preferito, anno di nascita. E noi vi assegneremo quello che è il pilota del mondo della Formula 1 di sempre, che, come dire, si abbina di più al vostro essere. Vediamo che cosa viene fuori. 333-2688-688, messaggino veloce, nome, colore, anno di nascita. Company.

0: Francesco Gabbani, la canzone si chiama Summer Funk Radio Company. Attenzione perché abbiamo un po' di abbinamenti da fare. Il primo è quello di Valentina, che ci dice che il suo colore preferito è il blu petrolio. Attenzione alla specifica, lei è nata nel 1992, quindi sai chi ti viene assegnato d'ufficio? Il grande Kimi Raikkonen Sauber McLaren blu petrolio, freddo, elegante, fuori dal coro, proprio come Iceman, che era il soprannome di Kimi. Il 1992 poi ti porta dritta dritta all'esordio in Sauber di inizio 2001, nel senso che quando insomma eri abbastanza piccolina hai potuto godere di questa cosa. Poi passiamo a Ketty, che ci dice che il suo colore preferito è il fucsia. L'anno è il 1975 e allora andiamo a citare un grande pilota di quel periodo, James Hunt, McLaren ovviamente. Il fucsia richiama la sua vita sopra le righe, playboy e fuori dagli schemi, parliamo appunto di James Hunt, e il 75 porta appunto la nostra Ketty a crescere proprio negli anni del duello con Niki Lauda. Poi vediamo un'altra fanciulla, Elisabetta, il suo colore preferito è il verde, 1966, quindi andiamo a parlare di un altro grande della Formula 1 di qualche anno fa, parliamo di Jim Clark, la macchina della Lotus, verde British ovviamente, come la Lotus di quel periodo che guidava appunto Jim. Elisabetta, nata nel 66, l'anno prima del suo ultimo titolo mondiale, appunto sempre di Jim Clark, 1965, un'infanzia vissuta nel mito del più grande talento scozzese. Se volete anche voi scoprire qual è il pilota di Formula 1 che più vi si addice, 333-2688-688, nome, colore preferito vostro e ovviamente il vostro anno di nascita.
1: Chiedere è lecito, rispondere è Company.

0: Sinclair assieme a Kaisa, I Can Wait si chiama la canzone, protagonista fra parentesi anche di una bella festa alla Mostra del Cinema di Venezia che si sta consumando proprio in questi giorni e dove Radio Company è protagonista, insomma ogni giorno alle 14 alle 16 ci sono i pischelli collegati proprio da lì. Allora attenzione, continuiamo con il nostro slot di nomi, anni, colori. Andrea Nero 1990, il tuo pilota, quello che ti abbiniamo d'ufficio è Ayrton Senna, ovviamente McLaren. Nero elegante e magnetico è un 1990 che coincide col secondo titolo mondiale di Senna, nato proprio nell'anno, tu amico Andrea, sei nato proprio nell'anno del suo trionfo. Poi andiamo a Delisa, di nuovo il verde, 1996, a te ti abbiniamo Fernando Alonso nel periodo della Renault, verde che richiama la sua terra, la sua caparbietà e un 96 che la porta a crescere, cara Elisa, che ti porta a crescere negli anni della grande ascesa di Alonso fino ai due titoli appunto con la Renault. Chiudiamo questo excursus con Fabio, il colore che ci manda è il sabbia, 1995, il pilota è Nigel Mansell con la Williams ovviamente, il sabbia richiama il deserto e la grinta ruvida di Mansell, baffi e determinazione davvero guerriero, mentre il 95 arriva proprio dopo il suo titolo mondiale con la Williams nel 1992, quindi insomma era il periodo d'oro di Mansell. Detto questo ragazzi, piccolo break, torniamo tra poco che ci salutiamo, che insomma queste due ore sono letteralmente volate, a tra pochissimo!
1: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
8: Su Radio Company,
9: un successo del passato
8: e uno del presente, insieme
9: per una grande emozione.

0: diretta da Daniele Belli, da Gianluca Pacini, grazie per essere stati con noi. Noi ci sentiamo domani alle 13 con il Belli Conte 4.0 e ovviamente poi a partire dalle 18 con Tutti in Lista. Adesso vi lascio con Igor Pezzi e le sue Cose da Pezzi.
1: Tutti in Lista con Daniele Belli su Radio Company.
0: Le 23 minuti, ciao a tutti, buona serata.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Told to You, e sono arrivate le cose da pezzi
1: su Radio Company. Cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: È lunedì e ci siamo anche questo lunedì. Gianluca Pacini, buonasera.
2: Ciao,
0: buonasera.
2: Cuoricino.
0: Come mai Conte non c'era oggi ed è stato sostituito magistralmente dal nostro collega Daniele Belli? Lo voglio sapere in diretta. Non sapevo nulla.
3: Era in vacanza.
0: È in vacanza. Ma non si va in vacanza. Marchionne lo diceva, non si va, ma che vacanza da cosa? Non si va. Noi facciamo il lavoro più bello del mondo. A Ibiza? Ah, perché lui è DJ. No, allora lo possiamo capire. Grazie. Saluto anche nell'occasione Daniele. Daniele Belli e noi siamo pronti per due orette assieme, come sempre. Due orette che insomma vi accompagneranno. Noi siamo gli gigolò della sera e c'è un grande ritorno stasera, quello del Coming Soon, o meglio del box office. Quindi parleremo di cinema. Assolutamente, perché poi Radio Company è partner della Festa del Cinema di Venezia. Anche per questa settimana ci sono giù i Pischelli, giusto? Dico bene? Sì, c'è Joe e c'è anche Chicco, perfetto. Yes. Avremo modo di parlare anche di cinema stasera. Però prima di partire, lo sapete, nuovi ascoltatori che stanno ascoltando per la prima volta questo programma, o magari chi ci ascolta da sempre, gli abitué, sanno che c'è il consiglio della sera, il momento riflessivo, il momento che fa pensare il cervello. Perché io, come dico sempre, questo accessorio che sta sopra qua è gratis, usiamolo, e allora ascoltiamolo. Shama!
4: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre. Robin Williams.

0: Calvin Harris, Justin Timberlake, Stay With Me, siete su Company e sono partite le cose da pezzi. Allora, in questa prima parte la dedicheremo al gabinetto. Ma non si può partire così, scusate, è l'inizio della settimana. Al gabinetto, sapete perché? Perché il 19 novembre c'è una giornata mondiale, come voi sapete, ogni giorno c'è una giornata mondiale di qualcosa. Il 19 novembre è la giornata mondiale del gabinetto. Il gabinetto è una festa, è un'osservanza ufficiale sancita dall'ONU. Io pensavo che l'ONU facesse cose un po' più importanti, ma qui dal 2013 l'ONU ha detto è un'osservanza ufficiale la giornata del gabinetto, punto, ok? Il 19 novembre, là si festeggia il gabinetto. E mi viene in mente una cosa, che quando noi andiamo in giro per il mondo, noi italiani proprio in giro per il mondo, stiamo attenti. Io c'ho un mio carissimo amico che il come si chiama, l'albergo, la camera, deve avere tot metri quadrati per tot metri quadrati, il bagno deve essere comodissimo. Quindi noi siamo così, perché noi quando andiamo all'estero ci manca sempre qualcosa, dai, diciamocelo, perché poi alla fine noi siamo talmente legati al nostro costume, alle nostre usanze, che quando andiamo all'estero sì, però dopo un po' ci manca quella cosa, che può essere il bidet, può essere il caffè italiano, il caffè, la nostra colazione. È bello fare quella dell'estero, però la nostra, la pasta, ci manca la mamma, ci manca sempre qualcosa quando siamo all'estero. Allora, noi italiani, quando siamo all'estero, che cosa ci manca? 3332 688 688. Mi piace parlare di questa cosa, che è leggera così, ma è cultura, credetemi, è cultura. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Detto tra noi, Malika Ayane, la nuova di Malika Ayane alle 20:25 su Company. Stiamo parlando di quell'oggetto che manca più di tutti quando noi italiani andiamo all'estero. Ovviamente ha vinto il bidet, ma è un classico. C'è Monica, no, vabbè. Ciao ragazzi, io vi dico il bidet senza pensarci due volte. Sono stato una settimana in America e quando sono tornato a casa la prima cosa che ho fatto è salutare il mio bidet. Ciao bello. Poi il caffè per Luca, all'estero dopo 3 giorni di caffè improbabili inizi a sognarti il vero espresso italiano. Il bidet assolutamente, anche da parte di Francesca. Aggiungo anche il bidet degli hotel, perché io prima di prenotare ormai guardo le foto del bagno. Sei come il mio amico, lo sapevo. Sì. Però insomma il comfort, poi quella parte, quel momento intimo lì che tu sei in albergo, il bagno, la camera, il bagno devono essere, dai, Italian style, mettiamola così. Elena invece mi dice: per me parlare italiano, dopo 4 giorni che parlo inglese il mio cervello comincia a fare sciopero. Boh, allora se vai a Londra non hai di questi problemi, perché metà è italiana, quindi la colazione italiana. Andrea dice: all'estero trovi uova, bacon, cose strane, io voglio cappuccino e brioche. La classicona proprio, cappuccino e brioche. Vabbè dai, vogliamo ancora sapere da parte vostra cos'è che vi manca da italiani quando andate all'estero. Ditecelo al 3332 688 688. C'è Sophie and the Giants con Right Now.

0: Olivia Rodrigo, Drop Deep su Company. Sapete che c'è un ristorantino sulle Dolomiti che vieta di fare le foto? Lo sapete? Vieta di fare le foto perché ormai è un'usanza, no? Cioè arrivi in ristorante, la prima cosa che fai è delle foto al panorama, al ristorante, all'interno, ai particolari, ai piatti, social e poi forse ceni. Ecco, loro l'hanno vietato questa usanza che ormai fa parte, diciamo, di noi, perché tutti lo facciamo. Tra poco ne parleremo qua su Company. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

0: ben solto. Faccio dire Medusa remix, forse viene meglio. Comunque è un disco nuovo questo, eh. Sì. Remix nuovo. Siete su Company con due ragazzi, ragazzacci, uno si chiama Igor Pelz e l'altro è Gianluca Pacini. E stiamo parlando di questa cosa, di questo ristorante che sta sulle Dolomiti, bellissimo, meraviglioso. È stato ricavato all'interno di una grotta, tiene soltanto 18 persone e ha una caratteristica, ne ha due. La seconda ve la dico tra un attimo. La prima è che non si possono fare foto. Cioè, sapete la nostra usanza classica, arriviamo, facciamo le foto, tac, postiamo, facciamo le stories, eccetera, eccetera, facciamo i video, facciamo i reel, facciamo tutte queste cose
1: perché
0: qua.
1: No?
0: Però, perché no? Perché è anche giusto in un momento conviviale come quello della cena mettere il telefonino in tasca e lasciarlo lì e stare e condividere il tempo con i commensali, con i propri amici, con chi c'è lì, capito? È un momento della cena, è un momento bello. Momento reale, non virtuale, caro Pacini, capito? E loro hanno deciso, via, mettete tutti gli smartphone negli armadietti. Il ristorante si chiama Iera, si trova a 1800 metri sulle Dolomiti e ha questa caratteristica. La seconda caratteristica di questo ristorante è che la cena costa 650 euro a persona. E io dico, no vabbè, ma manco uno stellato, cioè, ma scusate, e tu non mi fai fare una foto? 650 euro. Io posso capire che il numero è limitato e quindi bisogna avere un po' di gruzzola per mantenere tutto, però 650 euro sono davvero tanti. Adesso, vabbè, potremmo qua stare a discutere se fate anche voi le foto, non le fate, siete d'accordo o meno. Però trovo giusto il momento della cena, anche quando siamo a casa, no? Cioè, la TV dovrebbe essere spenta. Ecco, casomai la radio va bene, di sottofondo va bene, ma la TV distrae, il telefonino distrae, a cena si sta con chi ceni, a meno che tu non sia da solo, però voglio dire, è un momento conviviale, perché si parla, si discute, si dicono le cose della giornata, si tirano fuori i problemi, ci si sfoga, insomma ci sono tanti momenti che si possono sfruttare durante la cena, durante i pranzi, quindi io condivido l'iniziativa del ristorante Iera sulle Dolomiti che ti fa mettere lo smartphone dentro l'armadietto e non ti fa fare manco una foto, però ti chiede 650 euro. Io sono curioso di andare a vedere questo ristorante da fuori. Nemmeno ci provo a entrare, però voglio vedere che faccia c'ha, capito? Comunque è una bellissima iniziativa. Vabbè, Just Us, arriva DJ Khaled su Company.

0: Fabri Fibra Goya. Prima di fermarci faccio un piccolo collegamento sul ristorante delle Dolomiti, che ho detto prima. Se qualcuno si è appena sintonizzato, c'è un ristorante sulle Dolomiti che costa tantissimo, 650 euro a persona, 18 persone al massimo. C'è una caratteristica: non puoi fare le foto, quindi tutti gli smartphone dentro l'armadietto. Arriva un messaggio molto bello che dice: probabilmente il vero lusso non è fotografare qualcosa, ma stare delle ore in compagnia senza dover fotografare qualcosa. Io direi anche applausi a questo messaggio, grazie mille. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.

0: su Radio Company alla fine della prima ora. Tra pochissimo parleremo di cinema.
1: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
3: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 9:01 della sera.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: La nuova di Fred De Palma, Ragazzino, su Company. Sembra quasi Ehi Mambo, ma non è quella. Signori, andiamo al cinema? Andiamo al cinema, dai. Il grande ritorno, signori. Il grande ritorno! Dopo la pausa estiva, il nostro lunedì a quest'ora è caratterizzato dalle prime tre del box office Italia, i film più visti e frequentati nelle sale cinema, proprio da voi. E partiamo con il numero 3. Oceania, un remake del vero che scivola tra l'altro dal primo al terzo posto, ma continua a veleggiare forte, anche perché fa comunque un ottimo incasso. È il musical della Disney che ci ha fatto cantare, insomma anche sognare, gli effetti speciali tra le onde e quant'altro. Stiamo parlando di Oceania. Posizione numero 2 invece, Odissea, Matt Damon nei panni di Ulisse, continua a navigare glorioso anche nelle sale italiane. Secondo posto stabile, l'epopea mitologica di Nolan sembra destinata a chiudere l'anno come il film più visto del 2026. Noi ci aggiungiamo, a meno che Checco Zalone non arrivi a sconvolgere i piani, perché solitamente è lui che detiene, no, i primi posti. C'è il rullo di tamburi per la prima posizione del box office. E chi sarà mai, signori? Chi sarà mai? Willy il Coyote! Celebre, incredibile, meraviglioso Willy il Coyote. Coyote versus Acme, che finalmente Willy si prende la sua rivincita. E anche un avocado. Scusate. Dopo anni di inseguimenti falliti, questa volta il nostro eroe peloso porta l'Acme in tribunale in una commedia live action e anche un po' di animazioni, che ha conquistato la vetta del box office. In 5 giorni hanno incassato 1.49 milioni di euro. Cioè 1.49 miliardi, una roba incredibile, incredibile. Perfetto per grandi e piccini. Chi non l'ha mai visto o magari non ha mai visto Willy il Coyote vincere, qua può vederlo per la prima volta o almeno una nella vita. Mamma mia, quanti inseguimenti. Da piccolo vedevo solo quel cartone animato. Vabbè. Allora, abbiamo fatto il box office. Grazie per averci seguito. Il programma finisce qua. Ci vediamo domani. No, assolutamente. Abbiamo ancora un'ora. Tutta piena, tutta bella, piena di tantissime cose. Voglio salutare Ernesto che si sta recando da amici a cena. Grazie per l'ascolto. Guarda che ti sto ascoltando, eh. Perfetto. Ti ascolto. Abbiamo cambiato la base? Ah, sempre quella. Vabbè, noi qua di solito chiedavamo sempre qualcosa, giusto, Pacini? Il film che vi piace di più, la frase più celebre, il titolo, cosa vi ricorda, giusto? Ecco, questa volta, quest'anno, non vi chiediamo niente, tranquilli.
1: Ah no?
0: Andiamo invece con la musica, no?

0: Clean Bandits, High Girl. Ma sapete che la musica ha un potere terapeutico? Lo fanno ascoltare agli animali, lo fanno ascoltare, beh, a noi, noi tutti stiamo bene quando ascoltiamo la musica, ma anche alle mamme, fa bene all'allattamento. La musica giusta le rilassa, quindi al loro volto, a loro rilasciano l'ossitocina e quindi si rilassano, e per il bambino l'allattamento diventa molto più tranquillo. Quindi, care mamme all'ascolto, provate ad ascoltare la musica durante l'allattamento, perché fa bene a voi, fa bene al vostro bambino, e anche quando è nel grembo. Quando è nel grembo è bella sta cosa, sì, si usa, cioè, a parte che è un team di scienziati che lo spiega. Anche quando il bimbo è in grembo, è bene che la mamma ascolti della musica o che metta un po' le cuffie veramente sulla pancia. Non è una battuta, è vero. E quindi il tutto aiuta. La musica ha un potere terapeutico.
1: Cose da
0: puoi ragazzi, interrompermi, non pezzi, puoi farlo.
1: Tra pochi minuti. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Per questa pubblicità 0824 43732.
5: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Do You Mean su Company. Signori, stiamo parlando di un Guinness World Record. Avete mai provato a nuotare nella vostra vita? Quanti chilometri fate a nuoto? Vai, provate a pensare quest'estate al mare da boa boa, che magari l'avete detto il giorno prima, la sera prima, per fare così un pochettino i fenomeni, ma poi alla fin fine quattro bracciate è morta lì. Sì o no? È andata così? Bene, invece per Spiros Chrysinkopoulos no. Per Spiros Chrysinkopoulos, si chiama così perché è greco, ha fatto 91 chilometri a nuoto dalla Grecia all'Italia. Quindi intanto applauso. Ma l'applauso va non tanto per lo sforzo fisico, per il coraggio. Perché voi provate a pensare di nuotare in mare. È vero che siamo sul canale d'Otranto, non siamo nell'Oceano Pacifico, tutto quello che vuoi. Però voglio dire, sono 91 chilometri innanzitutto. Quindi quando tu parti non vedi la meta, perché a 91 km al mare non la vedi. Cominci a vederla dopo un po', forse a metà più o meno. 91 km di nuoto in 31 ore e 50 minuti in acqua. Come, cioè, ma vi immaginate? È partito dall'isola greca di Otonoi ed è arrivato a Santa Maria di Leuca in Puglia. Quasi 32 ore in mare aperto, con la media di 2,9 km all'ora. Tra correnti e condizioni del mare. Non è facile. Cioè io Guinness World Record per il coraggio. Che cavolo, poi ultimamente si sente parlare un po' di tutto, che arrivano gli squali anche nell'Adriatico, ci sono nel Mediterraneo gli squali, eh. E se ti arriva la pinna dello squalo, che come fai? O lo fai in un'ora, capito, che corri più veloce e non più in 31, però voglio dire, cioè, complimenti. Tra l'altro lui l'aveva già tentata questa traversata a nuoto nel 2024, ma ha dovuto arrendersi alle condizioni meteo, perché non erano diciamo buone assolutamente, e poi invece insomma ce l'ha fatta questa volta. Quindi un grande applauso a questo ragazzo di 43 anni, voglio citare ragazzo di 43 anni, che si chiama Spiros Chrysinkopoulos, 91 km a nuoto, mamma mia. Cioè, già io una volta sono andato in piscina, no? Ho detto, inizio a fare piscina. E c'è la vasca a 50 metri, giusto? O 30 o 50 metri, la mia aveva 50 metri. Ragazzi, fu un'odissea vera, non arrivavo mai più, sentivo perdere tutto. Le mani, le braccia, i capelli, i denti, le unghie. Ho detto, ma che è sta roba? Ero in una piscina lì e tutti andavano via come delle frecce. Invece io ero morto. Ma come si fa? Mamma mia, mamma mia. Onore a chi sa farlo, onore a chi lo fa, assolutamente. C'è Justin Bieber con Sorry. Radio.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Avete mai provato a buttare un'aspirina dentro? Non fatelo. Non fatelo, che sennò avete l'effetto Vaillant, ok? O effetto Nepal, per capirci. Vabbè, dai, sdrammatizziamo un po'. Tra pochissimo, però, parliamo del, diciamo, non di una moda, ma ormai di un fenomeno cinese che ricostruiscono le città europee e americane con i Lego. Un formato gigantesco, tra l'altro. Io, secondo me, loro ci invidiano. Secondo me, se non arrivati fino qua, cioè praticamente ci sono questi mini quartieri, chiaramente, no? Costruiti però in grandezza, non dico naturale, perché no, però abbastanza giganti, e ti sembra di essere a Parigi, a Londra, a Firenze, addirittura a Manhattan. Ma loro ci invidiano sta cosa. Io sono entrato al quartiere, ora non ricordo, vicino a Little Italy, a Londra, c'è il negozio della Lego. C'è il Big Bang, che l'hanno praticamente riprodotto, pesa tipo qualche tonnellata, tutto in Lego, preciso, rifatto uguale, e ha tipo 3 miliardi di pezzettini di Lego per aver prodotto. Pensate in Cina cosa hanno fatto pur di avere un po' di Europa nella loro terra, è incredibile. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company? Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: LP, Don't Stop.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Kesha con Rosalia e Cardi B, che era tra Udine e Trieste la settimana scorsa, immortalata insomma in un ristorante messicano peraltro. Vabbè, io ho detto che la Cina ci invidia. Io sostengo sta cosa qua, perché dopo averci copiato un po' tutto adesso si sono messi a fare anche le città, riprodurre le città europee, anche un po' di Manhattan. La cosa sembra buffa, in realtà poi è stata trasformata in un'attrazione, delle città che erano apparentemente disabitate o vuote o aree, per esempio un villaggio di pescatori, per fare un esempio, che era quasi disabitato, ormai è in disuso più che altro, hanno ben pensato di costruirci in riproduzione gigante, non ovviamente naturale, qualche quartiere o qualche città europea, per esempio a Tianducheng, vicino Hangzhou, ok, soprannominata la Parigi dell'Est. Quindi qui hanno praticamente fatto, che ne so, delle facciate del castello di Versailles, piuttosto che la coppia della Torre Eiffel, che è alta 108 metri, quella vera, 330. Quindi vedete che insomma le proporzioni sono più piccole, però sono imponenti, la Torre Eiffel di 100 metri, la vedi e come. Poi non soltanto in Cina, troviamo anche una Thames Town, quindi con architettura britannica, cabine telefoniche rosse, l'atmosfera della cittadina inglese, trovate tutte queste cose qua. C'è un villaggio, il famoso la Hallstatt, la riproduzione di Hallstatt, che è il famoso villaggio austriaco, dove c'erano quartieri ispirati a Santorini, per esempio, in questo caso ovviamente alla Grecia. E poi c'è anche una sorta di Manhattan, hanno anche riprodotto questo. Io dico, alla fine, secondo me ci invidiano, vogliono un po' averci là. E c'è pure Firenze, caro Pacini. C'è pure la Florenzia. Sì, c'è il Florenzia Village, dove viene riprodotta parte della città di Firenze. Bellissima sta cosa. Hai capito? Dopo averci copiato tutto, ora ci provano anche con le città. Le riproducono proprio. Vabbè, dai. Secondo me sono una bellissima attrazione. Sei là, vai a vedere un po', diciamo, d'Europa, così insomma non ti senti proprio fuori dal luogo. Arriva Madame con Mama non mama.

0: Runway, Lady Gaga. Leggo compiaciuto di questa iniziativa, di questo bar che si trova in Brianza, a Usmate Velate, dove c'è il bar Juan. Il titolare Giovanni Magni ha avuto un'idea molto molto semplice. Se andate in vacanza, mandate una cartolina. Avete capito bene? Una cartolina. E avete in omaggio due caffè. Non per dire che si resiste al digitale, alla rivoluzione digitale, perché ormai arrivi, fai le foto, le cartoline non si inviano più, però è un modo per vivere qualcosa ormai di altri tempi e secondo me è anche molto carino, non tanto per il caffè, ma provare a scrivere una cartolina come una volta. E quindi questa, tra l'altro, qua, spiega molto bene, dice, questa non è una tradizione nata quest'estate, io lo faccio da 20 anni fa e ha molto più valore ora che 20 anni fa sicuramente, quindi insomma andate, se passate, siete in Brianza, dovete calcolare anche qui. Però una bella iniziativa, dai, per vivere qualcosa come ho detto prima. D'altri tempi, noi invece ci fermiamo un attimo e ci salutiamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi, ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Peggy Hume, Boom Man, a chiudere la puntata di oggi. Primo è Fatboy Slim, mi sono divertito a sentirli, per quanto riguarda il disco del passato, molto belli, molto belli. Caro Pacini, domani sei pronto?
1: Sì!
0: Sei pronto? E dopodomani sei pronto?
1: Ah, dopodomani è il mio compleanno.
0: Lo so, lo so. Domani gli auguri a Pacini facciamo, perché li faccio il giorno prima, perché so che così portano sfiga, capito?
1: Okay.
0: No, scherzo. Allora, domani ritorneremo sempre puntuali alle ore 20, qua per un'altra grande puntata delle cose da pezzi. Io vi ringrazio per averci seguito, vi voglio bene come sempre. Ciao Gianluca Pacini.
1: Ciao.
0: Un abbraccio e un bacio. A domani. Ciao.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
4: 10:20.
6: Le 10:15.
5: Le 10:30.
3: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10:01 della sera.
7: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
7: Boutique Radio Company.

0: Mathieu, compagnie boutique. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
1: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione!
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Don't stop the party.
1: Questa notte Radio Company Yesterday, mixed by Gianluca Pacini, selection Fabio De Magistris. Company
0: Yesterday. Don't stop the party.
2: Amici di Radio Company, ciao a tutti, buonasera a te, ben ritrovati soprattutto a quest'ora all'interno del nostro appuntamento, si chiama Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris, inizio settimana, quindi per il nostro primo contatto 7 settembre, Gianluca Pacini come sempre poi ad occuparsi della parte tecnica, sarà lui a mixare tutte le canzoni che abbiamo scelto. Ricordo che all'interno di Company Yesterday ritroviamo, riascoltiamo assieme solo i grandi successi di qualche tempo fa. Phantom Planet tra poco con California. Poi riascolteremo Michael Jackson, Robbie Williams e subito c'è Katy Perry.

su Radio Company, Robbie Williams. L'abbiamo riascoltato con uno dei suoi grandi successi, uno dei tanti, era Supreme, la canzone che abbiamo scelto stasera per Company Yesterday. Continuiamo, noi siamo qui assieme con tante canzoni da riascoltare. Gianluca Pacini alla parte tecnica, io sono Fabio De Magistris. Tra poco ritroveremo Voice of Life, Steve C. Carley, The World is Love, quindi questo grande successo ballatissimo al tempo. Poi Bobby Brown, Florida, David Morales e adesso Backstreet Boys ritornano con Everybody. Everybody.

0: Un altro dei grandi successi scelti per questo appuntamento di stasera, lunedì, qui su Radio Company. Abbiamo riascoltato David Morales, era Needin' You, ci porta ad una brevissima pausa per noi. Company yesterday. Don't stop the
1: party. Spot. Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393-1703-325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company. Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
1: Company Yesterday.
4: Bella, bella.
1: Yesterday.
4: Bella, bella.
2: Radio Company. Yesterday.
5: Continua il nostro appuntamento, continua lo spazio dedicato ai successi di qualche tempo fa. Siete su Radio Company, io sono Fabio De Magistris, Gianluca Pacini con me ad occuparsi della parte tecnica e siamo pronti quindi a farvi riascoltare altre canzoni. Non perdetele, mi raccomando. Tra poco Would I Lie to You, ritornano Charles e Neddy, poi Lady Gaga, Amy Winehouse e subito Gorillaz.
2: Radio Company. Yesterday.

voce inconfondibile di Amy Winehouse per qualche minuto qui su Radio Company per questo appuntamento di stasera, lunedì, il nostro primo contatto della settimana con Company Yesterday, quindi da riascoltare ci sono solo i grandi successi di qualche tempo fa, mixati a quest'ora della sera da Gianluca Pacini. Io sono Fabio De Magistris e tra poco vi farò riascoltare Pink, Spice Girls, Ricky Martin, subito Stereophonics con Have a Nice Day.

0: anche Ricky Martin per qualche minuto qui su Radio Company. Uno dei suoi grandi successi è sicuramente questa canzone che abbiamo scelto per chiudere il nostro appuntamento di stasera. Grazie a Gianluca Pacini che è stato in regia, grazie a voi soprattutto per essere stati con me qui su Radio Company. Da Fabio De Magistris è tutto. Appuntamento a domani sera, vi aspetto a partire dalle ore 23. Company
1: yesterday. Don't stop the party. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Company. Boutique. Radio. Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Company. Boutique. Radio.
6: Company. Boutique.

0: Radio, compagnie, boutique.
1: Let's go. Sounds good.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.